0: Luca.
1: Motorino.
0: Mirko.
2: Moto.
0: Luca.
1: Macchina.
0: Mirko.
2: Carretto, carro di cavalli.
1: Autotreno.
0: Luca.
2: Ho capito, scusa, come cazzo la spesa là, la metto, la lavi.
0: Scusate, cioè, ragazzi, non c'è, io dico una cosa, un non avete disastro. Detto i più famosi,
3: un disastro.
0: Aereo.
2: No, l'hanno detto.
0: Il treno.
3: L'hanno detto, però detto. Si sono fermati a sé, non hanno detto.
0: Il scaretto di...
1: Come sei?
3: A sette. No, siete arrivati a sette. Non avete detto, che ne so, la nave, il traghetto, il sottomarino, l'elicottero, la mongoliera, il dirigibile. Cioè, ce n'erano. Anche la navetta spaziale. Va bene.
2: Ma quando lo ascoltiamo sembra tanto il tempo, però una volta che giochi il tempo è pochissimo, e non te ne rendi conto.
0: Noi lo diciamo sempre, il difficile di questo gioco è essere veloci e coordinati a passarvi la palla. Purtroppo certo. Oggi le maglie rimangono qui, ci dispiace ragazzi.
3: Salutiamo Mirko e Luca, buona estate ragazzi, vi daremo una prossima
1: possibilità. Ciao, grazie.
4: Dimensione Suono Roma. La

0: Trasmissione Suono Roma. La notte dei gladiatori.
1: La barzelletta di Geppo.
2: Allora Rino, scusa, permettimi di dare un consiglio a tutti i nostri ascoltatori.
1: Vai.
2: Ricordatevi amici, se puoi sognarlo, puoi farlo. Ma verso ottobre però, perché adesso fa troppo caldo e si squagliano pure i sogni.
3: La notte dei gladiatori.
0: La notte.

0: La notte dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.
1: Anche in questo giovedì 16 luglio Geppo e Rino De Niro su Dimensione Suono Roma. Continua la nostra notte e come promesso ora è arrivato il momento anche del contenuto inedito. Il romanzo scritto da Geppo che solo chi ci ascolta di notte può ascoltare in anteprima.
2: Esatto.
1: Pensa che fortuna!
2: È un'esclusiva di Dimensione Suono Roma. E come sai bene, l'inchiostro della mia penna spazia un po' in tutti i generi. Oggi andiamo ad affrontare un genere che non affronto molto spesso, il western.
1: Hai detto spaghetti western, quindi
2: io sono italiano, quindi uno
1: giusto,
2: spaghetti western.
1: Nella tradizione di Sergio Leone ti vai ad inserire lì, eh.
2: Esatto. Allora, il mio racconto parla si è ambientato durante la guerra di secessione italiana.
1: Non c'è mai stata la guerra di secessione qui in Italia.
2: Lo
1: non siamo in America.
2: Nel 90, non sai se c'è stata nel passato.
1: Sì, ma la storia l'ho studiata, non mi risulta.
2: Okay,
1: andiamo avanti.
2: Insomma, questi tre spietati pistoleri, il cacciatore di taglia Armando detto il Calmo.
1: Il Calmo.
2: Il bandito Bruno detto lo Scemo.
1: Sì.
2: E il mercenario sovrappeso Angelo detto il Bambacione.
1: Quindi Armando, Bruno e Angelo
2: si scontrano in una corsa a loro. Mm. Costretti a collaborare perché nessuno conosce da solo l'ubicazione esatta di un tesoro, arrivano allo scontro finale nel celebre finale proprio ambientato nel cimitero del Verano.
1: Allora senti, guarda, io non voglio fare polemica pure stanotte, però questo è un romanzo che copia spudoratamente il film di Sergio Leone Il Buono, Il Brutto e Il Cattivo.
2: Non conosco né il film né il regista, mi dispiace.
1: È impossibile.
2: Non conosco questi nuovi registi
1: ma
2: moderni.
1: Ma come fai? Ma non è un nuovo regista Sergio Leone.
2: Comunque il mio romanzo si intitola totalmente in un altro modo.
1: Come
2: eh?
1: Si chiama?
2: Si intitola Il Calmo, Lo Scemo e Il Bambacione, indovina chi è il più coglione.
1: Fa pure la riva. Tutto sommato però non è male. Sì.
2: T'ho detto.
0: Dimensione Suono Roma. La notte dei gladiatori.

0: talk about.
1: Siamo arrivati al momento dei saluti finali qui su Dimensione Suono Roma. Gepperrino De Niro, vi lasciano con la musica e poi dopo vi diamo appuntamento dalle 6.
2: È il momento di lasciarci, cari amici, ma è una separazione temporanea, come ricorda bene Rino. 3 ore, ricarichiamo le pile e alle 6 in punto siamo di nuovo qui con la fantastica puntata del giovedì. E il giovedì, oltre a tutti i nostri meravigliosi argomenti, amici e rubriche, trovate una delle più amate proprio da voi, il Nuntareg più.
1: E quindi, buonanotte a tutti. Ciao!
2: Ciao ciao!
3: La notte dei gladiatori!
4: La notte dei gladiatori di Dimensione Suono Roma!

0: Rhythmic History.
1: La notte con Dimensione Suono Roma, un sapore diverso ma soprattutto un suono, le hit più ritmate dal 90 ad oggi che ci accompagnano anche con il buio. Io sono Xenia e ti porto in questo viaggio con Prezioso e Marvin, Let Me Stay.
2: Rhythmic History, la storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.

0: History.
1: Si muore dal caldo anche di notte, lo so, facciamo veramente molta difficoltà in questo periodo. Però magari con un po' di buona e sana musica il caldo migliora. Call on me, Eric Prydz.
2: Rhythmic History, la storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.

0: History.
1: La notte è giovane, chi dorme non piglia pesci, quanto mi piacciono i modi di dire. Io sono Xenia, ciao a tutti voi, questa è Dimensione Suono Roma, la radio che scandisce il ritmo della capitale anche al buio, forse di più. Le click, tonight is the night.
2: Rhythmic History, la storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.

Are you ready?

0: History.
1: Trio che ha fatto la storia della musica dance, sono riusciti a portarla anche sul palco di Sanremo vestiti tutti d'argento. Ebbene sì, si parla degli FL65, li ascoltiamo con Move Your Body.
2: Rhythmic History, la storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.

0: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
1: Che fame!
2: Mac!
0: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.
3: Novità!
4: Novità!
5: Finisce così anche il nostro tempo insieme e come spesso accade ci salutiamo con una novità, quella di Madonna, la nuova si chiama Danceteria. Io sono Xenia, ci sentiamo domani in pausa pranzo. Ciao e fate i bravi!
3: Dimensione Suono Roma, novità! Ciao.

0: Rhythmic History Extended Version.
1: Sappiamo che questa è l'ora più fresca dal punto di vista meteorologico, poi arriverà il caldo, però intanto noi viaggiamo ancora da dance degli anni 90 e degli anni 2000. Iniziamo a Lorenzo Palma fino alle 6 con Rhythmic History Extended Version, e nella prima sequenza tornano i Black Box, I Don't Know Anybody Else. Aprono invece gli 883 dal 1995.
0: Rhythmic History
2: Extended Version. Le hit che hanno fatto la storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.
3: Stessa storia, stesso.

0: Radio.
1: Rhythmic History Extended Version.
0: Ora di punta per chi ama, diciamo, fare le cose un po' al fresco, stirare, insomma, andare a correre, mi sembra un po' troppo prestino, però insomma ci si prepara affrontando il momento più fresco della giornata anche con alla dance degli anni 90 e degli anni 2000. Vi porto nel 98 con DJ Dado e Simon J. Apriamo subito con Gala, Let the Boy Cry.

0: History Extended Version.
1: Marcus con Electronic dal 2000 faceva parte proprio di un The Best Of degli Articolo 31 e sentiremo volume. Apriamo invece con la colonna sonora di Madagascar. Nella versione italiana c'è un cantato italianizzato, la versione originale riguarda un progetto statunitense, quello di Real to Real. I like to move it.
0: Rhythmic History
2: Extended Version. Le hit che hanno fatto la storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.
3: I like to move it, move it. I like to

0: Mabel di Disco Disco, sentiremo anche i 49ers con la loro parentesi sicuramente più house e più club, e quindi Baby I'm Yours. Fra le prossime hit apriamo invece con Blowout Gang, un gruppo anche un po' demenziale nei testi, la versione completamente rivista da Eiffel 65 della loro The Bad Touch del 99.
1: Ritmic History
2: Extended Version, le hit che hanno fatto la storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.

0: questa? Che canzone è?
1: Scarica la nostra app e trova nella sezione playlist il brano che ti ha dato la carica su Dimensione Suono Roma.
2: Rhythmic History Extended Version.
3: Ritornano Brothers dagli anni 2000, un pezzo iconico di Patti Smith nella versione di Corey e Talisa, Because the Night, per chiudere la mattinata con Rhythmic History Extended Version, cioè nel senso che c'è l'ultima sequenza. Vi aspetto sul rooftop questa sera a partire dalle 19, freschi come le rose, Geppo Rino e quindi la sveglia.

0: La sveglia dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.
1: Powered by grandi marchi in offerta ogni giorno. Preparati di carne e verdure freschissimi. Cortesia, esperienza. Ma questo è il top. Sì, è Top Supermercati.
2: Wake up. Gladiatori, buongiorno, le 6:02.
3: Su Dimensione.

0: Buongiorno!
1: E buon giovedì 16 luglio 2026 a tutti. Geppo e Rino De Niro anche oggi, anche questa mattina, fino alle 10, benvenuti su Dimensione Suono Roma.
0: Cari amici, quando si scavalla il giorno del mercoledì è tutta in discesa, perché piano piano ci avviciniamo a un nuovo weekend. Oggi finalmente è giovedì e come sapete bene

0: trovare buona musica, giochi, regali, che cosa vuoi di più?
1: Bisogna segnare il numero, questa è la cosa fondamentale, perché come avete capito in questo programma c'è ciccia. 393 0 119 119, i vostri messaggi siete già tantissimi.
2: Buongiorno Geppo, buongiorno Rino, buongiorno gladiatori e gladiatrici, dai che siamo giunti quasi al termine di questa settimana. Ehi. Messi intramontabile, un saluto da Zanzara, vamos!
1: Ciao Zanzara!
0: Più tardi parliamo anche del calcio, eh?
1: Tra poco parliamo e vi diamo un aggiornamento importante sulla finale dei mondiali 2026. Io però direi di iniziare subito con il piede giusto, perché in tutto quello che tu prima hai elencato,
0: sì,
1: ti sei dimenticato di ricordare la nostra musica.
3: La barzelletta di Geppo.
0: Oh, ieri sera mi guardavo un documentario, no?
1: Sì,
0: sulle api, sì. Api sono molto importanti, lo sai, no? Lo sapevi che l'ape regina può arrivare ad avere circa 40 partner sessuali al giorno?
1: Ammazza!
0: Proprio come la tua ex.
4: Riascolta la barzelletta di Geppo sulla nostra app e su Dimensione Suono Roma.

0: Carpenter, la regina e la principessa. Bring
1: doppia
0: your
1: bionda,
0: love.
1: Vai.
0: Questa è Dimensione Suono Roma. Questi invece i vostri messaggi al 393 019 119.
1: Sentiamo
0: chi c'è lì fuori.
2: Buongiorno Rino, buongiorno Gippo, Gianpaolo da Stoccarda.
1: Ciao,
2: da un po' di tempo non mi faccio vivo, ragazzi. Come state? Tutto bene?
1: Sono
2: stato un picciatello. Si contano i giorni, ragazzi, si contano i giorni, non più i mesi, 20 giorni e poi si parte in direzione la Dispoli Roma. Vi abbraccio a tutti, auguro a tutti i gladiatori una buona giornata.
0: Ciao Gianpaolo, un abbraccio forte e un abbraccio a tutti quelli che vivono e lavorano all'estero e che passano di solito le vacanze
1: estive. Dai, che stanno arrivando
0: in Italia, quindi vi aspettiamo. Mamma Roma è qui.
1: Rivedrete tutti i parenti, tutti gli affetti, è bello tornare a casa, no?
0: Comunque, signori e signore, ladies and gentlemen, madame e monsieur, abbiamo la finale 2026 del mondiale. Sarà Spagna-Argentina.
1: Comunque continua la maledizione dell'Inghilterra,
0: non c'è niente da fare. Ieri l'Inghilterra infatti ha perso la semifinale contro l'Albiceleste, ok, i passati in vantaggio poi non sono riusciti tenere l'1-0. L'Argentina in rimonta è riuscita a battere 2-1 la squadra allenata da Tuchel e quindi si porta in finale. Ieri un super Messi, autore di 2 assist, prima sul gol di Enzo Fernandez al minuto 88 e poi sul gol di Lautaro Martinez, attaccante dell'Inter, al minuto 92.
1: Che poi fa? Il calcio è così, la palla è rotonda, vince chi fa più gol e questa volta è toccata un'altra volta all'Inghilterra a tornare a casa con le belle valigette in mano.
0: Cantano? It's coming home, it's coming home, alla fine
1: è a casa.
0: A casa la coppa non arriva mai, ma ci tornano sempre loro.
1: La canta da sola, scusa.
3: La sveglia dei gladiatori.

0: 17 su Dimensione Quanto Suono Roma. Me ne sono accorto.
1: Quanto mi piace questo pianoforte, questo giro di pianoforte, è troppo bello.
0: La balli e la canti tutto il tempo.
1: Sempre, è vero.
2: Buongiorno esauriti d'Italia, che siamo a un piccolo passo dal weekend.
1: Dai, che ci siamo, eh?
2: Claudio da Roma,
0: ciao,
2: buona giornata.
0: Buona giornata a te, vediamo la luce in fondo al tunnel. Senti, a proposito di calcio, parliamo anche dell'Ostia Mare, no? Perché centinaia di bandiere gratis per colorare le strade lidensi.
1: Come mai è successo?
0: Il club ha lanciato un patto di fiducia con la città dopo la promozione in Serie C,
1: certo.
0: Di proprietà di Daniele De Rossi ha raggiunto uno storico traguardo, la Serie C, e quindi le bandiere si possono ritirare a costo zero nei negozi partner.
1: Che carina questa iniziativa, eh?
0: È un appello alla città che punta a unire il litorale dietro un'unica bandiera, no? Rafforza il legame con il club questa iniziativa, con la sua gente, e conferma l'Ostia Mare come simbolo identitario di un intero territorio.
1: Anche perché non c'è niente che unisce di più di una squadra di calcio, basta che non ne fanno un'altra, sennò dopo c'è il derby pure a Ostia, eh?
0: No, va bene così. Forza
1: Ostia Mare, dai.
0: Forza Ostia Mare, andate a ritirare la bandiera e potete esporla sui vostri balconi in vista del campionato che sta per iniziare. Noi ci prendiamo una piccolissima pausa, restate con noi perché tra poco torniamo con l'almanacco del giorno oggi.
3: Go. Your Energy Music. Tra poco su Dimensione Suono Roma.
4: Convenienza al top, la qualità al top, supermercati top, è con te.
5: Con questo caldo ci vuole qualcosa di fresco. Barattolino delizioso San Montana, 500 grammi, a 2,99 euro. Voglio tutti i gusti, l'estate più dolce da
4: top. Supermercati.
6: Autoimport è la certezza di chi guida a Roma. E oggi la nostra storia diventa convenienza. Nei nostri showroom trovi offerte imperdibili, eco incentivi e occasioni su veicoli nuovi, chilometri zero e usato garantito in pronta consegna.
5: Scegli tra Opel, Suzuki, Mazda, Peugeot, Citroën e Leap Motor, con promozioni esclusive e finanziamenti su misura. Un esempio? Suzuki Swift, tua da 16.950 euro, anche con 10 anni di garanzia.
6: Autoimport a Roma dal 1957.
7: Per i più giovani, per chi va a vivere da solo, per chi ha mille responsabilità, per chi si gode la pensione. Da oltre 50 anni la clinica Fabia Mater è un punto di riferimento per tutti, perché offre professionalità, competenza e assistenza sanitaria specializzata, accompagnando le persone in ogni fase della vita. Prenota una visita su fabiamater.it. Direttore sanitario, dottor Raffaele Ceccarelli.
8: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
9: Scialla, c'è Skoda!
8: E appena torniamo, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
9: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
8: Ah, e allora scialla!
10: Scialla, scialla!
8: Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
11: Autocentri Balduina, via del Foro Italico 439-451.
12: Aiutare le persone a stare meglio è il lavoro del fisioterapista, una delle professioni sanitarie più richieste oggi. Scegli la laurea in fisioterapia dell'Università Europea di Roma, con laboratori di simulazione avanzata, tirocini pratici, opportunità internazionali. Un percorso di eccellenza in un campus prestigioso a Roma. Iscriviti alla prova di ingresso online del 4 settembre su uer.it. Università Europea di Roma, la scelta per distinguerti.
13: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 9,2 secondi.
14: Nuova Toyota Ego Cross. Full hybrid, full fun. Da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
13: Ah, lo rifacciamo?
14: Scopri nuova Toyota Ego Cross Hybrid nelle concessionarie di Roma Auto Royal Company, Motor City e 0100. Sabato aperti.
6: Dimensione Suono Roma, meteo.
15: Ci attendo un giovedì ancora una volta bollente nel Lazio. Giornata con temperature che toccheranno anche i 38-39 gradi nelle zone interne. Ad esempio a Frosinone previsto una massima di 39 gradi nel pomeriggio. Tra l'altro anche al mare, dove sì le temperature sono un po' più basse, si fa sentire l'umidità, quindi il caldo rimane comunque pesante a afoso in tutta la regione. Arriverà aria un po' più fresca settimana prossima a partire da giornata di martedì. Per sapere comunque quanto caldo farà da voi e quando effettivamente finirà, c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
10: Su Dimensione Suono Roma,
16: la sveglia dei gladiatori.
17: Powered by
18: grandi marchi in offerta ogni giorno. Preparati di carne e verdure freschissimi. Cortesia, esperienza. Ma questo è il top. Sì, è Top Supermercati.
10: Su Dimensione Suono Roma,
16: la sveglia dei gladiatori.

0: che stai parlando?
1: È un libro molto famoso.
0: Mai letto, mai sentito.
1: È il capolavoro dello scrittore statunitense. Vabbè, andiamo avanti.
0: No, andiamo.
1: Nel 1965 veniva aperto il traforo del Monte Bianco.
0: Ah, questo invece lo conosco perché l'ho passato tantissime volte.
1: Sì?
0: Sì, sì, sì, sì, sì. Lungo circa 11 chilometri. È stato per tanti anni il traforo più lungo del mondo all'epoca, nel 65. Poi ne hanno fatti tantissimi, molto, molto più lunghi.
1: Qual è la sensazione di fare così tanti chilometri di fatto in una galleria?
0: Guarda, è un po' inquietante, dico la verità. E questo è pure corto, perché io qualche anno fa ho fatto il traforo del Gottardo.
1: Sì.
0: E quello veramente è una cosa assurda.
1: Dura di più quello, più lungo.
0: Sono tipo 40 chilometri.
1: Oh, mamma.
0: Una
1: mia.
0: Cosa un po'. Un po' di spaventa.
1: Di claustrofobia.
0: Sì, sì, sì, sì, sì.
1: Nel 1935 oggi veniva installato il primo parchimetro al mondo.
0: Maledetto chi l'ha installato e chi l'ha inventato soprattutto. Pensa che quel tizio, dopo che l'ha installato,
1: sì,
0: con un secchio fece una striscia blu per terra. E ha detto: da oggi qui si paga.
1: Ecco. Sono 100 anni che combattiamo contro i parchimetri.
0: Sono 100 anni che questi incassano. Andiamo avanti, dai, andiamo avanti.
1: Nati in questo giorno, ricordiamo che nel 1911 nasceva Ginger Rogers.
0: Allora, per i meno, diciamo, esperti di cinema, parliamo della biondina che ballava con Fred Astaire. Era la coppia del cinema per eccellenza, Fred Astaire e Ginger Rogers, il Tip Tap, i film musicali. Per anni hanno fatto film musicali e i nostri genitori e i nostri nonni erano grandi appassionati di questi due artisti.
1: Oggi, nel 1967, a proposito di cinema, nasceva anche il mitico Will Ferrell.
0: Oddio, uno dei miei attori preferiti, mi fa
1: attore comico.
0: Tanto tanto ridere Will Ferrell. Lui pensa è esploso un po' tardi a livello di età.
1: Sì. Però
0: poi si è affermato nel mondo di Hollywood, è veramente troppo divertente.
1: Avete mai visto il film Elf? Ok.
0: Cioè, beh, lui
1: è l'elfo. Ok.
0: Oddio, fa troppo ridere.
1: L'elfo
0: bravo,
1: adulto.
0: Molto, molto, molto bravo.
1: Oggi nel 1900 invece 52 nasceva anche un grande artista della musica italiana. Di chi parliamo? Parliamo di Eugenio Finardi.
0: Beh, lui è considerato uno degli ultimi cantautori, diciamo, dell'epoca d'oro dell'italiana, no?
1: Sì.
0: Molto molto apprezzato in Italia e autore di canzoni molto molto belle.
1: Come
0: che non
1: questa
0: passano mai. Come questa, Extraterrestre.
1: Extraterrestre, che è diventata di nuovo famosa grazie ad uno spot TV.
0: Esatto.
1: Forse non tutti lo sanno, ma Eugenio Finardi ha dedicato questa canzone a Leo Messi.
0: È bene.
2: La sveglia dei gladiatori di Dimensione Suona Roma.
3: Estate.

0: Rhythmic History 80.
1: Primo viaggio indietro nel tempo da fare insieme. Salite a bordo della nostra DeLorean. Ritorniamo nel 1982. In quell'anno arrivava in Italia l'Uomo Tigre.
2: Se volete fare colpo su una donna durante una cena, mettete questa fantastica canzone. Marvin Gaye,
3: Rhythmic History 80.
0: Solo dalle 6 alle 10 le hit più ritmate degli anni 80, come non le hai mai sentite, su Dimensione Suono Roma.

0: Healing.
1: E che ricordo, Rino?
0: 1982, hai detto bene prima. Se vuoi conquistare una donna e vuoi fare il mollicone originale,
1: cena, questa come tappeto musicale. Perfetto. Hai vinto.
2: Buongiorno Geppo, buongiorno Rino, Antonio da Nettuno Corriere.
0: Ciao Antonio.
2: Abbiamo iniziato a consegnare, ma già fa caldo, quindi oggi ci aspetterà proprio la giornata no calda di più. Oggi domani dico ancora peggio, poi è già venerdì 17, quindi volevo precisare, Geppo, mi sa che il tarto circa 17 km, l'ho fatto per una ventina d'anni, quindi... Buona giornata.
0: Buona giornata Antonio, un abbraccio a tutti quelli che lavoreranno in strada in queste giornate di caldo estremo. Fate attenzione e non sottovalutate i colpi di calore. Quindi
1: ieri mi stava prendendo a me il colpo, non sto scherzando. Ieri tornavo con la moto verso l'ora di pranzo, mi sono dovuto fermare una fontanella a rinfrescarmi un po', mi stava a girare la testa.
0: Bevete tanto, bagnate i polsi, bagnate anche la testa.
1: Io mi sono bagnato pure i capelli ieri.
0: Che non hai, però vabbè, hai la barba e quindi può andare bene anche
1: esatto,
0: quella.
1: Esatto.
0: No, però tornando seri, mi raccomando, se lavorate in strada, soprattutto siete fuori nelle ore più calde, fate attenzione e non sottovalutate il rischio di avere una botta di calore.
3: La sveglia dei gladiatori.

0: giovedì mattina di Dimensione Suono Roma Gladiatori. Buongiorno!
1: Buongiorno belli di casa, buongiorno dalla Bottecuccia, buongiorno da Sabrina. È finalmente giovedì, dai, adesso sta per concludere questa settimana di calore, sperando che la prossima sia un po' migliore.
0: Sì, dico.
1: Allora, un bacetto a tutti quanti e mi raccomando, facciamo l'ultimo sforzo questo giovedì che poi ci attende un bellissimo fine settimana. Dai.
0: Grazie Sabri. Questo è lo spirito giusto. Sì, i meteorologi, gli esperti dicono che dopo domenica le temperature dovrebbero rientrare nella media.
2: Noi lo speriamo con tutto il cuore perché non saremo più, è troppo caldo. Il caldo va bene, ma no così, dai.
0: Ora piccolissima pausa e poi torniamo con una nuova puntata del nostro sceneggiato.
2: Star Piccio!
0: Chissà se nello spazio si muore di caldo così,
3: La musica che vuoi ascoltare su Dimensione Suono Roma la decidi tu partecipando al Music Lab.
4: Music Lab.
5: Mi sento coinvolto nelle scelte musicali della mia radio preferita.
4: Partecipare è semplice, veloce e divertente.
3: Vota ogni settimana la musica che ami e vinci le nostre cuffie white.
4: Fashion, trendy e potenti.
3: Vai su Music Lab dall'app o su dimensionesuonoroma.it.
6: La convenienza al top, la qualità al top, supermercati top, è con te.
7: Con questo caldo ci vuole qualcosa di fresco. Barattolino delizioso San Montana, 500 grammi, a 2,99 euro. Voglio tutti i gusti, l'estate più dolce da
6: top, supermercati.
8: C'è un punto ad un passo da Roma dove il caldo si ferma. L'acqua è fresca e solfurea, la pelle respira e te ne torni come dopo una vacanza. 12 ettari di verde, 4 piscine, i bambini che si stancano felici e tu che finalmente rallenti. Acque Albule, le terme di Roma, Tivoli Terme. Parco piscine aperto fino a settembre. Acquista il tuo biglietto online su piscine.termediroma.org.
9: Ma che fai senza cintura? Allacciala, perché per i prezzi pazzi da Iazzoni bisogna tenersi forte.
10: Iazzoni! Segna la data, è il momento giusto per cambiare la tua vecchia auto. I prezzi pazzi di Iazzoni ti aspettano su oltre 2000 vetture usate e chilometri zero dei migliori brand: Fiat, Jeep, Alfa Romeo, Opel, Peugeot, Volkswagen e tanti altri. Ma affrettati, hai tempo fino al 26 luglio. Corri da Iazzoni, via Appia Nuova 1160, zona Capannelle, Roma.
11: Ciao, hai sentito della promo Aureli Moto sul nuovo X-Max 300?
12: Sì, ma non parlano del prezzo.
11: È vero, ma io sono andato da Aureli Moto e credimi, non lo potevano dire. Io l'ho acquistato subito, era solo per pochi veicoli e tutto finanziato a tasso agevolato.
12: Sai che ti dico? Me lo faccio anch'io.
11: Aureli Moto, concessionario Yamaha. Corri nelle due sedi a Roma.
13: Su Dimensione Suono Roma,
14: la sveglia dei gladiatori.
15: Powered by
16: grandi marchi in offerta ogni giorno. Preparati di carne e verdure freschissimi. Cortesia, esperienza. Ma questo è il top. Sì, è top supermercati.

0: alle 6.52 i gladiatori. Buongiorno. Buongiorno, tornati su Dimensione Suono Roma per una nuova puntata del nostro sceneggiato. Tutti a bordo!
1: Starpiccio!
2: Anno 2151, giovedì, vicino via Tuscolana.
0: Ma come? Siamo nello spazio, che c'entra la Tuscolana?
2: Ma ci stanno le vie pure nello spazio, mica.
0: Ah, ecco.
2: Si chiama spazio, voglia spazio, lì è l'universo smarrito. La nave Dugarna riapparve in un posto completamente bianco. Niente stelle, niente pianeti, solo silenzio.
0: Dove tipo, siamo?
2: Tipo Matrix, è presente di Matrix.
0: Dove siamo?
2: Una voce rispose: nel reparto oggetti smarriti dell'universo.
0: Ah, ecco.
2: Davanti a loro comparvero scaffali infiniti, etichette ovunque, calzini spaiati, penne scomparse, telecomandi mai più ritrovati, coperchi di contenitori, idee geniali dimenticate sotto la doccia.
0: C'è Morpheus che ci mostra tutto questo ben di Dio, eh?
2: Emiliano trovò perfino i capelli del generale Geppo.
0: No, vabbè, ragazzi.
2: E quando stavano, fa una cosa, rimettili dove stanno e lasciali lì, io mi piaccio pelato. All'improvviso tutte le luci iniziarono a lampeggiare. Una sirena risuonò. Attenzione, è stato smarrito un intero pianeta. Il generale Geppo spalancò gli occhi. Ma come si perde un pianeta? La risposta arrivò da sola. Il pianeta comparve gigantesco in tutta la sua ampiezza, rotolando come una gigantesca pala da bowling direttamente verso la Dugarna.
0: Oddio.
2: Come andrà a finire? Lo scopriremo domani nella puntata finale della settimana.
3: Riascolta Starpiccio sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.

0: Anima Joji Beautiful su Dimensione Suono Roma Gladiatori.
1: Buongiorno!
0: Chi c'è lì fuori? I vostri messaggi. Vai.
2: Buongiorno Gebbadino, Maurizio da Roma.
0: Ciao Mauri.
2: Beh, ieri la mia macchina segnava 43 gradi. Tanta roba, ragazzi, tanta roba, 43 gradi. Ciao, buona giornata, buon lavoro.
1: Veramente troppo.
0: Cioè, Maurizio, considera che in Sardegna temperature oggi previste fino a 45 gradi.
1: Il limite della sopportazione è stato superato ampiamente.
0: Oh, non ce la si fa più.
3: La sveglia dei gladiatori.

0: app.
1: Il bus a chiamata ClickBus, prima attivo solo a Massimina, è arrivato in 7 nuove zone: Cerquette, Trigoria, Cecchignola, Falcognana, Villa Borghesiana, Corcolle e Cinquina. Attivo tutti i giorni, non ha percorsi fissi. Lo prenoti fino a mezz'ora prima e con maggior anticipo sino a 7 giorni. Il costo? Quello di una corsa ordinaria, pagabile a bordo anche con carta. Info su romamobilita.it e atac.roma.it. Campagna di Roma Servizi per la Mobilità e Roma Capitale.
2: Ci sono cose che vorresti tornassero.
3: Come le vacanze.
2: O un bel vantaggio.
3: Esatto. Passa Enel e il primo mese il prezzo luce è gratis. Anche il secondo anno. Chiama il 140 o passa nei negozi Enel. Offerta mese light di Enel Energia. Mese di prezzo luce gratis e riconosciuto ogni 12 mesi di permanenza per 2 anni. Condizioni fino al 28 luglio 2026. Altre informazioni in negozio e su enel.it.
4: C'è chi aspetta di tornare a respirare senza fatica. C'è chi spera di poter riprendere il proprio cammino. C'è chi aspetta semplicemente di vivere.
5: La donazione di organi e tessuti può salvare fino a 7 vite.
4: A volte non serve fare qualcosa di straordinario.
5: A volte serve solo un sì.
4: Quando rinnovi o richiedi la carta d'identità, puoi fare questa scelta.
5: Una scelta libera che puoi modificare in qualsiasi momento.
4: Scopri di più su regione.lazio.it/solo un sì. È una campagna della Regione Lazio.
6: Primo appuntamento con le ultime dalla capitale, corriamo in redazione da Salvatore Lordi.
7: Buongiorno da Salvatore Lordi. È stata rintracciata e liberata in Croazia dai carabinieri la donna rapita nel centro storico di Tuscania. Era stata portata via a fine giugno con la forza dalla sua abitazione dall'ex marito che lei aveva denunciato per maltrattamenti in famiglia e minacce di morte. L'uomo è ora nel carcere di Viterbo. Investì e uccise nel 2023 una coppia di turisti sulla Cristoforo Colombo a Roma. Un 57enne è stato condannato a 3 anni. Le vittime attraversarono sulle strisce con il rosso, riconosciuto il concorso di colpa. L'automobilista risultò positivo ai test tossicologici. Dopo 25 anni è stata sospesa la bandiera blu a Sabaudia. La FEE, dopo i controlli effettuati, ha bloccato il riconoscimento per carenze nel servizio di salvataggio sulle spiagge libere. Meteo, caldo record, bollino rosso nei 5 capoluoghi del Lazio e rischio incendi. L'ondata di calore raggiunge il picco nella giornata odierna con temperature percepite fino a 39 gradi. Nel weekend la morsa dell'afa dovrebbe cominciare ad allentare, dicono gli esperti. E intanto sul versante caldo il presidente della Regione Lazio ha firmato l'integrazione dell'ordinanza per la tutela dei lavoratori, esteso il divieto di lavorare al sole dalle 12.30 alle 16, coinvolti nuovi settori dai cantieri stradali alle consegne urbane. Ed è tutto, l'informazione torna tra poco meno di un'ora.
8: La sveglia dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.
9: Powered by
10: grandi marchi in offerta ogni giorno. Preparati di carne e verdure freschissimi. Cortesia, esperienza. Ma questo è il top. Sì, è Top Supermercati.
6: Gladiatori, buongiorno, alle 7:01.

0: gladiatori, buongiorno! Buon giovedì 16 luglio 2026 a tutti, Geppo e Rino De Niro con voi fino alle 10, benvenuti nel ritmo della capitale.
1: La prima ora è andata, meno uno, andiamo tutti insieme dentro la seconda ora e in quest'ora troveremo Emiliano Bonini con la sua Vox Populi, un salto negli anni 80 per il momento nostalgia e poi arriva il primo momento gioco di questo giovedì. In quest'ora trovate la biga dei gladiatori, quindi cominciate a tenere a mente il nostro numero perché anche oggi fantastico gioco e soprattutto doppio regalo, 393 0 119 119.
2: La barzelletta di Geppo.
1: I nostri amici pensionati Giovanni e Tonino, come ogni mattina, sono sotto casa sulla panchina leggendo il quotidiano. A un certo punto Giovanni si gira verso Tonino e mi fa:
3: Adoni, hai letto che dicono gli scienziati? Fa, no, che dicono? Dicono che il sesso è come una droga. Tonino gli fa: se vai da presto mi moglie così te disintossichi.
4: Riascolta la barzelletta di Geppo sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
5: Rhythmic History 2000.

0: Le 7.09, siamo in diretta, questa è Dimensione Suono Roma.
1: Ciao ciao Geppo, ciao Rino,
2: ciao,
1: Alessandro dalla Colombo.
2: Ciao.
1: Devo dirvi che sulla Colombo già c'è meno traffico,
2: no.
1: Alcuni miei amici mi mancano. Vi posso chiedere se me li salutate al volo? Enrico il Pizzicarolo,
2: sì.
1: Simone il meccanico, poi c'è Patrizia il Campo Santaro e per ultimo Giulio il ricettatore. Un abbraccio, ciao!
0: Una bella comitiva, complimenti.
3: Il mestiere dell'ultimo comunque è interessante.
0: Lascia perdere, sorvola. Andiamo avanti, parliamo di caldo, ok? Perché insomma, lo abbiamo detto e ribadito, questa è la terza ondata di calore, ci siamo dentro fino al collo, ok? Da domenica forse le temperature caleranno.
3: Forse.
0: E tanti utilizzano il momento dell'auto per accendere l'aria condizionata.
3: Anche perché senza aria condizionata fa veramente il tonno in scatola.
0: Fate attenzione, perché anche se utilizzate male l'aria condizionata rischiate una bella multa.
3: Ne parlammo quest'inverno, prima quando cominciarono a parlare di questa cosa, perché se si è fermi in strada e si tiene l'aria condizionata accesa e si può essere soggetti a una multa. Te posso dire la verità?
0: Sì.
3: Fa ma multa, cioè io con 42 gradi per strada mi fermo, che faccio? Spengo, apri i finestrini.
0: Aspetta, che ora ti dico la multa quanto ammonta.
3: A quanto ammonta?
0: Il codice della strada parla chiaro. È vietato tenere acceso il motore ad auto ferma o in sosta per far funzionare l'aria condizionata, ok? Nessun problema a godere dell'aria fredda mentre si è in marcia,
3: sì.
0: Ma se ci fermiamo tipo in una piazzola di sosta o anche a bordo strada per aspettare magari qualcuno, il motore e quindi anche il condizionatore devono essere spenti,
3: sì.
0: Altrimenti la multa è di 444 euro, 444.
3: Capito? Cioè, te posso dire la verità?
0: Ma non è che è poco la multa.
3: Insomma, io con una giornata del genere sfido il vigile che viene lì e ti dice spegni l'aria condizionata.
0: Altrimenti ti fa la musica.
3: E allora sai che dico io, facciamo così. Vai, guardi, io la spengo, signor vigile. Sì. Salga un attimo con me, però.
0: Venga, okay. Venga.
3: Non si tolga la divisa.
0: No.
3: Sali con me.
0: Pure il berretto, tutto.
3: Tutto. Beh, e teniamo i finestrini chiusi. Perché tanto, cioè, poi vediamo chi. La multa fa a metà per uno, vigile.
4: La sveglia dei gladiatori di Dimensione Suona Roma.
5: Estate.

0: parlando. Questa è Dimensione Suono Roma, Gladiatori.
1: Buongiorno!
0: E quindi qualcuno ci scrive: io ho la macchina elettrica Marameo, perché è vero, il divieto non vale per i veicoli elettrici. Parlavamo prima della norma che impone a tutti gli automobilisti in sosta o in fermata di spegnere il motore e quindi di non poter tenere di fatto in questi giorni di caldo estremo l'aria condizionata accesa anche quando si è fermi.
1: E il piccolo problema però dell'auto elettrica con l'aria condizionata è che quando accendi l'aria condizionata scende di molto il consumo della batteria.
0: Sì,
1: e beh,
0: sì.
1: Sono cose che comunque da una parte o dall'altra, come quando tiri la coperta.
2: Buongiorno Matteo da Villa Panfili.
0: Ciao Matteo. Ciao, Matteo.
2: Scusate, ma multa vale anche per i vigili che stanno fermi ad aspettanza, sa che cosa, dentro la macchina, che stanno con l'aria condizionata?
0: Certo!
1: No.
0: Come?
1: Quelli stanno a lavorare, eh?
0: Ah, tu dici?
1: Certo, stiamo tutti a lavorare, eh?
0: Questa è una bella... Infatti, pure Simone da Pomezia ci scrive, ma vale anche per i vigili?
1: No.
0: Dovrebbe essere così.
1: Scusa,
0: però...
1: vale.
0: Allora, facciamo una cosa. Chiediamo a qualche impiegato della Polizia di Roma Capitale.
1: Scusami.
0: Aiutateci a capire.
1: Vale la stessa cosa per le cinture?
0: Anche le cinture.
1: Ecco, hai visto mai quando tu vedi i vigili le portano le cinture?
0: Non ci ho mai fatto caso, no, però.
1: Sempre un male. Perché come al solito qui famo sempre due pesi e due misure. No, ma ti chiedo, no? Allora, l'aria condizionata.
0: No, però. Ma così sembra che stiamo facendo ironia, della facile ironia.
1: Ma quale ironia?
0: No.
1: Stiamo parlando delle leggi.
0: Delle leggi. Che la legge è uguale
1: per tutti.
0: C'è
1: scritto pure dentro al tribunale.
0: Grosso così.
1: Grosso pure.
0: Quindi, vigili urbani di Roma, aiutateci, ok? Sono le 7:20.
1: C'ho la soluzione.
0: Vai, qual è?
1: Vuoi tenere l'aria condizionata accesa pure quando sei fermo? Mettetela la divisa.
0: Va bene anche quella di carnevale, cioè, nel
1: ma
0: senso.
1: Ma te vesti, che ne so, da gente della polizia americana. Da New York Police Department.
0: Se ti fermano e tu dici,
1: io fai così, I don't understand.
0: I'm working here. Restate con noi, piccolissimo break, prima o poi ci arrestano. Io sono sicuro.
1: Ma noi scherziamo, eh. Oh, devi sempre dire che scherzi.
0: Sì, noi scherziamo. È ironia, è sarcasmo. Tra poco ritorna Emiliano Bonini, restate qua. Go! Your Energy Music.

0: gioco su Dimensione Suona Roma.
1: La convenienza al top, la qualità al top, supermercati top, è con te.
2: Con questo caldo ci vuole qualcosa di fresco. Barattolino delizioso San Montana, 500 grammi, a 2,99 euro. Voglio tutti i gusti. L'estate più dolce da...
3: Supermercati. Se stavi aspettando il momento giusto per cambiare auto, la tua occasione è ora. Approfitta degli incentivi su tutta la gamma Ford e dell'esclusivo micro tasso al 3,95% in caso di rottamazione. Un esempio? Ford Puma può essere tua a soli 139 euro al mese. Vieni a trovarci negli showroom Autostar Flaminia, in via Salaria 1282, via Tiburtina 1227 e via Maremmana Inferiore a Villa Adriana Tivoli. La tua nuova Ford ti aspetta.
4: Con questo caldo mi muovo solo per le cose essenziali.
5: Tipo?
4: Tipo trovare l'auto giusta.
5: Allora una tappa da Roman Auto la devi fare.
4: Perché?
5: Perché lì trovi city car, SUV, crossover, berline, ibride
4: fermo,
5: elettriche.
4: Fermo, che sto iniziando a sudare.
6: Quest'estate vieni da Romana Auto, oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma in via della Magliana 309, a Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
7: Pewex, la convenienza è un patto. Prezzi ribassati o bloccati su oltre 500 prodotti essenziali. Consiglia 18 bastoncini di merluzzo 450 grammi 3,69 euro. Consiglia ammorbidente 2 litri 1,99 euro. Scopri gli altri prodotti patto convenienza nel tuo supermercato Pewex preferito.
8: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Spazi comodi e avvolgenti da condividere con gli amici. Sistemi di sicurezza intelligente per vivere più spensierati. Me and my life. Lexus. Nuovo Lexus LBX Full Hybrid. Tuo da 29.950 euro, qualunque sia il tuo usato. In più, tre tagliandi di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
9: Ti aspettiamo nelle concessionarie Lexus di Roma, Auto Royal Company e 0100.
10: Accendi Swift Hybrid. Muoviti con stile e con tutta la sicurezza attiva di serie. Alza il volume delle emozioni e con il vero ibrido Suzuki. Anche 4x4 All Grip. Non fermarti mai.
11: Suzuki Swift Hybrid. Il rimedio di ogni carattere. Anche per neopatentati, tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi, fino a 10 anni di garanzia.
12: Da Giapponese Motori, concessionaria Suzuki del gruppo Apolloni-Ghetti. Info su gruppoapolloniGhetti.com.
13: Stai per partire per le vacanze, ma sogni un'auto nuova? A luglio, Auto Royal Company ha la soluzione perfetta per te. Scegli la tua Toyota, Kia, Lexus o un nostro usato garantito con offerte irripetibili. Noi ti regaliamo subito il pieno di carburante per partire senza pensieri. E in più, al ritiro della tua nuova auto, riceverai un voucher per il primo tagliando di manutenzione in omaggio. Scopri la sede più vicina a te e corri da Auto Royal Company. Info su autoroyalcompany.com.
14: Dimensione Suono Roma, meteo.
15: Ci attendo un giovedì ancora una volta bollente nel Lazio, giornata con temperature che toccheranno anche i 38-39 gradi nelle zone interne, ad esempio a Frosinone prevista una massima di 39 gradi nel pomeriggio. Tra l'altro anche al mare, dove sì le temperature sono un po' più basse, si fa sentire l'umidità, quindi il caldo rimane comunque pesante e afoso in tutta la regione. Arriverà aria un po' più fresca settimana prossima a partire dalla giornata di martedì. Per sapere comunque quanto caldo farà da voi e quando effettivamente finirà, c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
16: Su Dimensione Suono Roma,
17: la sveglia dei gladiatori.
18: Powered by
19: grandi marchi in offerta ogni giorno, preparati di carne e verdure freschissimi, cortesia, esperienza. Ma questo è il top. Sì, è top supermercati.
16: Su Dimensione Suono Roma,
17: la sveglia dei gladiatori.

0: la sveglia dei gladiatori.
1: Estate!
2: When I lose control.
0: Le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Dal 90 ad oggi.
0: Dimensione suono.

0: Becky Hill, Good Boys, Lose Control alle 7.31, Gladiatori.
1: Buongiorno!
0: Come promesso, ora c'è Emiliano Bonini.
2: Vox Populi di Dimensione Suono Roma.
3: Estate!
0: Emiliano, facce ride!
4: Sto a metà la panza, mannaggia la miseria, mi devo mettere a dieta.
0: Tardi per la prova costume.
1: Ormai,
0: cioè, ormai è andata, Emiliano.
1: A fine luglio vai alla prova costume.
4: Sì, vabbè, ma che me frega della prova costume, la prova specchio, come famo? Ah, sono andato dal nutrizionista.
0: Che t'ha detto?
1: Che t'ha detto?
4: E consiglia di assestarmi sulle 2000 calorie al giorno, capirei.
0: Capirai. Sono poche, però.
4: Ma come fai?
1: La colazione 2000 calorie.
4: Arrivo al bar e penso, vabbè, mi servono i zuccheri per lavorare meglio. Cornetto con la cioccolata al cappuccino, 400 subito. Calorie. 400. Alle 11 arriva il collega che festeggia l'anni. E dai, che sarà mai una fetta decrostata? 350 calorie.
0: Poi ti dicono sempre: questa è fatta in casa,
1: sì,
0: non
1: sì,
0: fa
1: sì,
0: male.
1: È fatta mia madre.
4: E che vuol dire? Che vuol dire? Anzi,
1: ce l'ha un zucchero.
4: No, poi quando dicono un zucchero di canna, pare che
1: uguale,
4: è diverso.
1: Che è quello bianco è travestito.
4: Eh sì. Pausa pranzo, qua la tavola calda. A mia ci stanno i gnocchi di coragù. Che fa?
1: Con sto caldo sono la morte sua.
4: 600 calorie. C'ho ancora fame, tre fette di pane casericcio. Arte 300.
0: Io ho perso gel
1: con la mollica pure.
4: Allora, ai 5 ti si apre lo stomaco, un bel pezzo di 500 calorie.
1: Sì.
4: A cena tua madre capirai. Questa te vede denutrito. Una bella matriciana, dai, vieni qua.
1: Che 800.
4: Sei smunto. Sì, sì, sì. Smunto.
0: A quanto siamo arrivati, Emiliano?
4: Siamo, credo, intorno ai 3.200 più
1: sì,
4: o meno.
1: Sì, sì.
4: Ah, ti ho fatto le zucchine ripiene, dai, che ti piacciono.
1: Sono buone.
0: Che 400 fai, calorie. E non mangi l'avventura.
4: Oh, tua sorella ti ha fatto il ciambellone, che fai? Una assaggi, quella ci rimane. Anzi, mandiamo il video mentre tu lo mangi.
0: La prova provata.
4: Oh, però ma stavolta ti giuro che questo 400 calorie.
1: Basta, basta.
4: Basta. E il personal trainer ti ha detto che le proteine prima di dormire vanno bene.
1: Certo.
4: E anche se non ti alleni da 3 anni, yogurt e greco 150 calorie. Greco, stiamo a 4.000.
1: Tu ti greci a piedi, però.
0: Per smaltire la matriciana, sì.
4: La miseria. Vabbè, raga, scusate, mo andiamo a mandare la mail importante.
0: A chi era di mandare?
4: Vite al limite.
2: Riascolta Vox Populi sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
5: And it goes.

0: Music History 80.
1: Altro giro, altra corsa, ritorniamo questa volta nel 1983, l'anno in cui viene commercializzato il primo telefono cellulare portatile della storia.
2: Me lo ricordo, il Motorola DynaTAC. In quegli anni Laidback ci porta in Giamaica con Sunshine Reggae.
3: Rhythmic History 80.
0: Solo dalle 6 alle 10 le hit più ritmate degli anni 80 come non le hai mai sentite su Dimensione Suono Roma.

0: 93 Laid Back Sunshine Reggae, le 7.39, gladiatori buongiorno, noi siamo pronti a giocare, quindi fatevi sotto al 393 0119 119.
1: Esatto, perché stiamo per aprire la prima finestra gioco di questo giovedì. Arriva la biga dei gladiatori, uno dei giochi più amati del 2026, un gioco dove si partecipa in due, ma ci vuole collaborazione, coordinazione e soprattutto velocità. In palio due t-shirt, si vince in due o si perde in due. Per prenotarvi il numero è quello che vi ha detto Rino, che vi ripeto lentamente: 393 0119 119. Che messaggio serve, Rino?
0: Basta inviare la parola chiave biga, va bene il messaggio scritto, va bene quello vocale, mettiamo in palio non una ma due maglie ufficiali della sveglia dei gladiatori, quella con su scritto ridi è gratis.
1: Provaci anche tu che si vince sempre. 393 0119 119. Biga!
0: Stai pensando di cambiare auto ma le vacanze sono alle porte? Passa da Auto Royal Company.
1: Solo a luglio c'è un'iniziativa unica. Scegli la tua nuova vettura Toyota, Kia, Lexus e un usato garantito a offerte irripetibili. E il regalo per te, subito il pieno per partire.
0: Non è tutto. Al rientro, quando ritirerai la tua nuova auto, riceverai un voucher per il primo tagliando di manutenzione in omaggio.
1: Scopri la sede più vicina su autoroyalcompany.it.
2: La convenienza al top, la qualità al top, supermercati top, è con te.
3: Con questo caldo ci vuole qualcosa di fresco. Barattolino delizioso San Montana, 500 grammi, a 2,99 euro. Voglio tutti i gusti, l'estate più dolce da...
4: supermercati. Cerchi un'auto nuova che ti dia di più ma spendendo meno? Questo mese da Autostar Flaminia la gamma MG parte da 190 euro al mese, con anticipo zero, 7 anni di garanzia, 3 tagliandi e 4 anni di polizza furto incendio inclusi. Benzina, ibrida o 100% elettrica, qualunque sia il tuo stile di guida, c'è una MG pronta per te. Vieni a scoprirla da Autostar Flaminia, concessionaria ufficiale MG a Roma, in via Salaria 1282 e in via Raffaello Nasini 4, angolo via Tiburtina, zona Rebibbia.
5: A Valmontone Outlet lo shopping fa spettacolo. Il 23 luglio balla il reggaeton di Fred De Palma, 30 luglio Benji e Fede e 6 agosto Gran Galà della Magia. Ingresso gratuito con prenotazione e nelle giornate degli eventi 20% di sconto sul saldo nei negozi aderenti. Info su valmontoneoutlet.com.
6: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. 0 a 100 in 9,2 secondi!
7: Nuova Toyota Aygo Cross, full hybrid, full fun, da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
6: Ah, lo rifacciamo?
5: Scopri nuova Toyota Aygo Cross Hybrid nelle concessionarie di Roma, Auto Royal Company, Motor City e 0100. Sabato aperti!
8: Su Dimensione Suono Roma,
9: la sveglia dei gladiatori.
10: Powered by
11: grandi marchi in offerta ogni giorno. Preparati di carne e verdure freschissimi. Cortesia, esperienza. Ma questo è il top. Sì, è top supermercati.

0: Estate 2008, Madonna, Give It To Me. Gladiatori, buongiorno. Giorno. Siamo pronti a giocare su Dimensione Suono Roma. Vi presentiamo i due concorrenti di oggi.
1: La biga dei gladiatori.
2: Sono pronti a salire sulla biga i nostri amici Carolina ed Emiliano. Ciao ragazzi.
0: Eccoli, benvenuti.
2: Buongiorno.
0: Conosciamoli, partiamo da Carolina. Carolina, da dove ci stai chiamando?
3: Ciao, buongiorno ragazzi, gladiatori a tutti. Sono Carolina, sto chiamando in questo momento da Monte Rotondo, che sono a casa di mio nipote.
0: Ok, di cosa ti occupi?
3: In questo periodo è di nulla, ma ci conosciamo per il periodo del 2 giugno della scuola associazione Carabinieri, che vi mando sempre le foto.
2: È bene, okay, abbiamo capito perfettamente chi sei, Carolina. Beh, Associazione Nazionale Carabinieri, se non sbaglio, vero?
3: Sì, esatto, bravissimo. Ti faccio volontariato con l'associazione.
2: Che salutiamo. Vai, passiamo ad Emiliano, conosciamo anche Emiliano. Emi, da dove ci chiami tu?
4: Buongiorno, chiamo da Monte Spaccato, Boccea.
2: Che ti occupi nella vita?
4: Allora, lavoro in albergo. Sono responsabile operativo.
2: Ah, benissimo.
0: Due monti stamattina, uno è Rotondo e l'altro è Spaccato.
2: Esatto, non c'entrano niente uno con l'altro, ma sono due monti. Allora ragazzi, io vi rispiego velocemente il regolamento, ma è semplicissimo. La biga è un gioco dove si gioca in due, bisogna collaborare, quindi non è una sfida fra di voi. Adesso Rino vi chiederà di fare una lista di 10 definizioni. Avete 45 secondi di tempo, che sembrano tanti, ma quando il tempo scorre sono velocissimi. Inizia Carolina, a seguire Emiliano, una definizione a testa fino ad arrivare a 10.
0: È facile questa mattina, dovete elencarmi 10 cose che si trovano in frigorifero.
2: Oh, oggi è facile, cercate di vincere.
3: Uova.
2: Aspetta, Carolina, vai.
3: Uova.
2: Emiliano.
4: Pezzo di pollo.
2: Carolina.
3: Latte.
2: Emiliano.
4: Toro.
2: Carolina.
3: Verdura.
2: Emiliano.
4: Acqua.
2: Carolina.
3: Frutta.
2: Emiliano.
3: Dadi.
0: Aspetta.
4: Dadi.
2: Emiliano.
0: Emiliano. Dadi, vai, Carolina.
3: Oddio.
2: Dai, le ultime due.
3: Carne.
0: Emiliano,
4: formaggio.
0: Formaggio. Era stato già detto. Vabbè, andiamo avanti.
2: Va bene.
0: Ce l'hanno fatta.
2: Oh, se sbagliavate oggi mi arrabbiavo veramente, perché oggi è veramente troppo semplice. Bravi tutti e due, dai, che l'avete portata a casa.
0: Sono riusciti a completare il giro intorno al Circo Massimo e quindi Carolina ed Emiliano portano a casa la nostra maglia, quella con su scritto Ridi è gratis.
3: Vi posso far salutare da mio nipote Gabriel?
0: Certo, passacelo.
5: Ciao Gabriel,
0: ti abbracciamo forte, divertiti quest'estate, mi raccomando.
3: Grazie sempre.
0: Vi diamo appuntamento quando vi arriverà la maglia a casa, aspettiamo un bel selfie, quindi
3: contattaci.
2: Ciao Carolina, ciao Emiliano, buon'estate a tutti e due. Ciao belli.
4: Grazie.
1: Riascolta la biga dei gladiatori in podcast sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.

0: Dai, che finalmente siamo riusciti a regalarvi la maglia stamattina con il gioco, la biga dei gladiatori che poi torna domani, eh?
1: Io non ti lo oggi è proprio regalata la mascia. Ma poi invece di frutta e verdura, e di elencare ogni cosa della frutta e della verdura, buona giornata.
0: Ha ragione Fiorenzo, piuttosto che giocarsi subito la categoria, la macro categoria frutta e verdura, uno poteva dire la banana, la mela, il kiwi.
2: Noi facciamo di tutto per farvi vincere, ma ci sono delle mattine, e voi lo sapete perché ascoltate, che il premio non si può veramente consegnare perché escono dei strafalcioni assurdi.
0: Non era il caso di oggi,
2: oggi
0: però.
2: No,
0: eh?
2: Oggi no.
3: La sveglia dei gladiatori.
4: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì, alle 11 e alle 19, su Dimensione Suono Roma.
5: Proviamo insieme a fare chiarezza.
6: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
7: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
6: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carni d'Infast con carnitina. Carni d'Infast, l'energia che fa per te.
7: Le scarpe che guardo da mesi, sconti fino al 50% sui prezzi outlet e un pranzo all'aperto. Un sogno. Saldi fino al 50% sui prezzi outlet da Adidas, Levi's e molti altri. Castelromano Designer Outlet. Lo sconto raddoppia.
8: Ciao, sono Paola Egonu. Chi fa sport come me sa che Acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
9: Chi fa sport beve Oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
8: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.
10: È notte. Le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
11: Che fame!
12: Mac!
10: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.
13: L'estate è fatta di cene all'aperto, aperitivi tra amici e bottiglie da condividere. E quando il vetro è vuoto, la sua storia non è finita. Basta un gesto semplice, conferirlo nella campana verde. Ricorda tre semplici regole: svuota bene bottiglie e vasetti, togli tappi e coperchi, conferisci solo imballaggi in vetro. Specchi, ceramica, bicchieri e lampadine invece non vanno nella campana verde. Il vetro è un materiale prezioso. Fai suonare le campane di Roma. Il vetro è verde, il green è ama.
0: Buon giovedì alla nostra redazione, ritorniamo lì per tutte le ultime dalla capitale.
14: Buongiorno da Salvatore Lordi. È stata rintracciata e liberata in Croazia dai carabinieri la donna rapita nel centro storico di Tuscania. Era stata portata via a fine giugno con la forza dalla sua abitazione dall'ex marito che lei aveva denunciato per maltrattamenti in famiglia e minacce di morte. L'uomo è ora nel carcere di Viterbo. Proseguono le ricerche di Luigi Cavallari, 84 anni, marito della ministra Roccella, disperso dal 27 giugno nelle acque del lago di Vico. Alle ricerche dei sommozzatori arrivati da diverse città italiane partecipa anche l'arma dei carabinieri, la polizia di Stato e la guardia di finanza. L'incendio remata a San Giorgio Alliri nel Frusinate del 12 giugno scorso. L'ARPA ha rivelato diossine nell'aria dopo il rogo. Le analisi continueranno intanto a essere aggiornate nell'ambito delle attività di monitoraggio. Dopo 25 anni è stata sospesa la bandiera blu a Sabaudia. La FEE, dopo i controlli effettuati, ha bloccato il riconoscimento per carenze nel servizio di salvataggio sulle spiagge libere. Turismo, Viterbo è tra le 10 destinazioni simbolo della Snack Paging, a dirlo è lo studio di un importante gruppo alberghiero italiano che premia la Tuscia per sapori autentici, mercati locali e specialità della tradizione amate dai giovani viaggiatori. Ed è tutto, l'informazione torna tra poco meno di un'ora.
4: La sveglia dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.
3: Powered by grandi marchi in offerta ogni giorno, preparati di carne e verdure freschissimi, cortesia, esperienza. Ma questo è il top, sì, è Top Supermercati.
0: Gladiatori, buongiorno, le 8:02.

0: giovedì 16 luglio 2026 a tutti. Geppe e Rino De Niro con voi fino alle 10. Questa è Dimensione Suono Roma.
1: Allora, prima di iniziare questa terza ora voglio dire una cosa.
0: Sì, sì.
1: Amici ed amiche, andate sul sito Instagram, sul profilo Instagram di Rino De Niro, perché stamattina, ancora non ve l'avevo detto, Rino si è presentato qui in studio con la maglia della nazionale inglese. Dopo la batosta presa ieri sera, sapete che lui è British dentro, oggi vuole stare vicino ai nostri colleghi cugini di Oltremanica, come si chiamano?
0: Sì,
1: loro,
0: sì, no? I tre leoni, la nazionale dei tre leoni.
1: Ma più che tre leoni, ieri sera mi sono sembrati tre con
0: tante cose.
1: Vabbè, comunque,
0: dai,
1: andate a vedere che bella maglia che porta oggi Rino.
0: Perché nei momenti più difficili
1: mi fa un po' tenerezza che la maglia
0: si vede
1: oggi.
0: Comunque io sono abituato ad andare il giorno dopo al lavoro, a scuola, con la maglia della squadra che perde.
1: Ma
0: quindi
1: sei abituato a soffrire?
0: Sì, io soffro in ogni ambito.
1: Ieri sera i tifosi della
0: c'è mezza dell'Inghilterra
1: mi sono sembrati un po' i tifosi della Roma e della Lazio, perché i tifosi della Roma e della Lazio sono abituati a soffrire, lo sai com'è, no?
0: Ragazzi,
1: il calcio qui da noi è così. Dai,
0: il calcio è crudele, soprattutto quando c'è l'Inghilterra di mezzo. Sono 60 anni che non riescono a vincere il trofeo più importante, la Coppa del Mondo, e anche ieri, bam, sono caduti.
1: Ieri sera, dopo la partita, ho visto un'intervista al Re Carlo.
0: Che
1: anche Re Carlo ha detto: ma come cazzo?

0: che porta male Camilla.
1: Porta male lei, no, è lei. Dai, no, che ha detto calmo, stai calmo. Vai in cucina, per favore.
0: Senti, a proposito di calcio, lo sai, ne parleremo sicuramente in quest'ora anche con Antonio Giuliani, che tra poco ritroveremo. Così come ritroveremo anche l'Arena dei Gladiatori.
1: Esatto, qui in quest'ora trovate il secondo momento gioco del giorno. Quindi restate qui, ma soprattutto tenete a mente il nostro numero
0: 393 0119 119. Iniziamo.
2: La barzelletta di Geppo.
1: Allora, voglio dare un consiglio a tutte le mie amiche femminucce, colleghe, amiche, conoscenti, no? Le vostre amiche postano foto al mare per farvi invidia? Voi commentate scrivendo: oh, però l'anno scorso eri più magra.
2: Riascolta la barzelletta di Geppo sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
3: Rhythmic History 98.

0: Tame Impala, Jenny, questa è la musica di Dimensione Suono Roma, Gladiatori.
1: Buongiorno!
0: Geppellino De Niro con voi fino alle 10. Vi raccontiamo una bella storia perché i vigili urbani di Roma hanno dato la possibilità ad una ragazza di 16 anni, una turista americana che si era persa, di ritrovare il proprio albergo.
1: Ah, vedi, bello, una storia a lieto fine, ogni tanto ci stanno.
0: Ora vi spieghiamo com'è andata. La giovane americana si trovava qui nella Città Eterna in vacanza studio e aveva perso il gruppo a Piazza di Spagna,
1: ma soprattutto aveva lasciato il telefono sul pullman, anche perché oggi con i telefoni di oggi tutti riesce a raccapezzare dove sei, no?
0: Certo.
1: Metti un navigatore, e lei invece stava pure senza telefono, quindi si è un po' impanicata, poverina.
0: Si è ritrovata sola nel centro di Roma, senza cellulare, senza conoscere il nome dell'albergo e senza un numero da chiamare perché gli altri erano andati via.
1: Porella, si è spaventata,
0: no? A tirare fuori dai guai una turista americana di 16 anni ci hanno pensato appunto gli agenti della polizia locale di Roma Capitale, che per rintracciare i suoi accompagnatori hanno utilizzato un metodo particolare.
1: Ecco.
0: Sono andati su TikTok e hanno cercato e trovato il profilo della professoressa. Le hanno mandato un messaggio privato, l'hanno tranquillizzata, hanno detto: guardi, è comunque con noi, è in mano sicura, e diamoci un appuntamento che così ve la riconsegniamo.
1: La ragazza originaria del Kentucky,
0: sì,
1: arrivata a Piazza di Spagna, voleva prendere in cavallo perché loro sono abituati. Pensavo di fare un tipo un rodeo.
0: Lei è di Dallas.
1: Esatto. Esatto, quindi invece lei è stata aiutata dagli agenti della polizia locale. Fortunatamente, una storia che finisce al lieto fine.
0: Che hanno parlato con lei in inglese.
1: Esatto.
0: Quindi...
1: Vabbè, oggi se non sai l'inglese, non puoi uscire da casa, no?
0: Quindi.
1: E poi soprattutto una storia al lieto fine. La ragazza poi si è ricongiunta col gruppo di amici che sono qui in vacanza a Roma e ha potuto proseguire questa visita di Roma in totale tranquillità e serenità.
0: Oh, tutto fine. Questo grazie ai nostri vigili.
1: Vedi?
2: La sveglia dei gladiatori.

0: L'ultimo singolo di Gabri Ponte, la voce l'avete riconosciuta, è quella di Lorenzo Giovanotti. Gladiatori, buongiorno.
1: Giorno, DNA.
0: Fantastico. Ci scrivono al 393 0119 119 in merito alla storia che vi abbiamo raccontato prima di questa turista americana, una ragazza di 16 anni che era venuta qui in viaggio con la sua scuola, aveva dimenticato il nome dell'albergo, non conosceva i riferimenti e quindi non poteva in nessun modo orientarsi perché aveva anche lasciato il telefono sul pullman.
1: Io sono successe due tre vicissitudini tutte attaccate, no?
0: Qualcuno però ci scrive: vedi, se magari non fossimo fissati con i telefoni e segnassimo le cose come prima pure su carta, questi rischi ridicoli non capiterebbero.
1: Beh, magari un bigliettino dell'albergo, il nome dell'albergo, uno diciamo è buona norma tenerlo, no?
0: È vero.
1: Se sei in un paese straniero soprattutto.
0: Io lo ammetto, senza il mio smartphone sono un uomo perso.
1: Ma no, te, ormai tutti, ormai tutti. Siamo tutti vincolati a uno smartphone. Però ti faccio un esempio. Io c'ho il vizio, quando vado in un posto, di prendere sempre il bigliettino da visita. Okay. Lo faccio negli alberghi, lo faccio nei ristoranti.
0: Di solito si trovano ancora, è vero.
1: Sì, quando vai alla reception ti pare che c'è sempre un bigliettino, no? Lo prendi e te lo metti in tasca. Può capitare che non lo faccio, per carità. Però ecco, c'ho questa usanza. Magari sei in un posto straniero, non ti ricordi una cosa, può capitare il momento, come ti chiama, dello scemo, e hai in tasca il bigliettino, fermi qualcuno e chiedi, no?
0: Senti, guarda, io ti racconto questa storia. Vai. A mio rischio e pericolo. Lo sai, io
1: non
0: sono...
1: Non mi dico quella del caffè a 16 euro, quella
0: No. Io sono legatissimo. Vai. A Londra, all'Inghilterra, okay, eccetera, lo sappiamo. Andiamo in viaggio, quinto liceo, ok? Uh-huh. Quindi avevo 17 anni, neanche 18. Arrivo e mi sento subito io londinese ormai.
1: Yes, fish and chips, ok.
0: Di quattro generazioni. Mi lancio, dico a degli amici: vabbè, voi avviatevi, tanto io so la strada, so cosa devo fare, so qual è la fermata della metropolitana dove devo uscire.
1: Come si dicevano, ma andate,
0: che poi vi raggiungo. Certo. Morale della favola, mi sono perso a Londra. E ai tempi, quando io avevo 17 anni, non c'era lo smartphone e quindi non riuscivo ad orientarti anche se c'avevi il telefono dietro con te. Alla fine, non so per quale motivo, sono riuscito comunque a ritrovare il mio gruppo e a riabbracciare il mio professore di italiano.
1: Succede, a me la stessa cosa mi è successa due anni fa, invece, già da adulto, non da ragazzino. Arrivo per la prima volta a Monte Carlo, tolta la piazza dove stanno tutte le belle macchine, il casino.
0: Sì, è piccola.
1: No, sembra tipo Olevano, è tutta in salita. Allora io vado a questo albergo che stava
0: dentro Carlo come Olevano.
1: Sì, te giuro, non
0: questa, guarda, mi mancava.
1: Guarda che dopo un giorno ne parleremo meglio. Ero in un albergo all'interno di un grattacielo, stavo,
0: sì,
1: no?
0: Sì.
1: A un certo punto dico: cos'è che faccio? Quasi arrivo lì in piazza a piedi. Perché esteticamente, cioè,
0: ti sembrava vicino,
1: ho cominciato a camminare, erano le due del pomeriggio, un caldo come quello, stavo morendo a Monte Carlo. Ho sbagliato strada, mi sono trovato su una salita, non arrivavo più.
0: Comunque
1: non incontravo nessuno, perché era l'ora di pranzo, non c'era
0: ci
1: nessuno.
0: Ci deve stavamo a Monte Carlo.
1: Meno male che è passato un mio amico sceicco che mi ha
0: riconosciuto.
1: Ha riconosciuto, mi ha detto: Geppo, sali sulla mia Rolls.
0: Subito. Comunque è molto italiana questa cosa, che arrivi in un posto per la vacanza.
1: Ce penso io, vado a piedi.
0: E subito.
1: Sei finito.
0: Sei nato lì in pratica. Vabbè. Piccolo break, restate con noi, tra poco ritorna Antonio Giuliani.
2: Go! Your energy music. Tra poco su Dimensione Suono Roma.
3: Convenienza al top, la qualità al top, supermercati top, è con te.
4: Con questo caldo ci vuole qualcosa di fresco. Barattolino delizioso San Montana, 500 grammi, a 2,99 euro. Voglio tutti i gusti, l'estate più dolce da...
2: Supermercati. Autoimport è la certezza di chi guida a Roma. E oggi la nostra storia diventa convenienza. Nei nostri showroom trovi offerte imperdibili, eco incentivi e occasioni su veicoli nuovi, chilometri zero e usato garantito in pronta consegna.
4: Scegli tra Opel, Suzuki, Mazda, Peugeot, Citroën e Leap Motor, con promozioni esclusive e finanziamenti su misura. Un esempio? Mazda 2 Full Hybrid, anche con 6.550 euro di vantaggi Mazda.
2: Autoimport a Roma. Roma dal 1957. È la storia della tua casa. Legnarte crea ambienti unici con lavorazioni artigianali, mobili e parquet, materiali di qualità e design senza tempo. Per chi cerca stile, autenticità e il calore naturale del legno, vieni a trovarci negli showroom di Roma e Pescia Romana. Legnarte.com, il calore dell'artigianato italiano.
5: Oh, ma che fai? senza cintura. Allacciala, perché per i prezzi pazzi da Iazzoni bisogna tenesse forte.
6: Iazzoni! Segna la data, è il momento giusto per cambiare la tua vecchia auto. I prezzi pazzi di Iazzoni ti aspettano su oltre 2000 vetture usate e chilometri zero dei migliori brand. Fiat, Jeep, Alfa Romeo, Opel, Peugeot, Volkswagen e tanti altri. Ma affrettati, hai tempo fino al 26 luglio. Corri da Iazzoni, via Appia Nuova 1160, zona Capannelle, Roma.
7: Messere Porte, azienda leader nella produzione e vendita di porte da interno, seleziona addetti alle vendite, magazzinieri e falegnami con esperienza da inserire nel proprio organico. Invia il tuo curriculum a lavoraconnoi@messereporte.it. Messere Porte, più porte che mai.
8: Speciale chilometri zero da Valentino concessionaria Volkswagen.
9: Fino al 19 luglio nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo scontate fino al 28% con extra bonus di 1000 euro.
8: Imperdibili promozioni su tutta la gamma anche a noleggio.
9: E poi usato garantito di tutte le marche con anticipo zero e passaggio omaggio.
8: Solo da Valentino fino al 19 luglio in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
9: ValentinoAutomobili.it.
10: Su Dimensione Suono Roma.
11: La sveglia dei gladiatori.
12: Powered by
13: grandi marchi in offerta ogni giorno. Preparati di carne e verdure freschissimi. Cortesia, esperienza. Ma questo è il top. Sì, è Top Supermercati.
10: Su Dimensione Suono Roma.
11: La sveglia dei gladiatori.

0: Greg Knight, DJ Cool, Deborah Lee, The Horns, questa è Dimensione.
1: Quanti
0: da
1: finito? Quanti sono?
0: Suono
1: 15,
0: Roma, e che vuoi da me? L'ho
1: sono
0: detto.
1: Tanti, eh?
0: Comunque siamo pronti, come promesso, ora a collegarci anche con Antonio Giuliani. Andiamo!
2: Giuliani Doc!
3: Estate!
2: Antonio!
4: Ammazza e musichetta, oh! Porca miseria, ho fatto colazione in piedi sul tavolo! sì, col cappuccino in mano, una cosa. Vabbè,
0: ti
4: ragazzi,
0: tutto, a terra,
4: tutto per terra, cagannuccia, sto cagannuccia! Allora, ragazzi, oggi vorrei farmi un paio di risate con voi, va bene? Sì. Visto che oggi mio figlio è partito per una vacanza in quel di Malta per la prima volta nella sua vita.
0: Vacanza da solo, per la prima volta.
4: Nella sua vita, e credo che sia anche l'ultima, però. Cioè, è anche l'ultima.
0: Sei preoccupato?
4: Perché per noi genitori di oggi lasciare andare un figlio, anche se 17enne, è dura, è veramente dura. Perché sono cambiate le generazioni, no? Prima era l'opposto.
0: Ok.
1: Prima madre andavano proprio via.
4: Sì, mia madre mi diceva, mia madre, già 17 anni, ma quando te ne va in vacanza da solo? Vatti a divertire, va. Ma ce l'hai amici così? Che sta sempre attaccata a noi. Anche visto che, essendo cresciuti più per strada, diciamo, che a casa, io sono stato più del tempo per strada che a casa, non si preoccupavano più di tanto, no? Sì. Anzi, no, non ho detto la stupidaggine. Si preoccupavano di più dei genitori di oggi, ma per quello che avresti potuto combinare con altri.
1: Esattamente. Okay.
4: Infatti, prima di partire mi dice: ah, oh, mi raccomando, non ammazzate nessuno.
0: Eri un pericolo pubblico.
4: Sì, no, Cami, non rubate e soprattutto non fate atti di vandalismo, ha capito? Che tu pensavi, vabbè, allora che porta a fa? Mentre la new generation di oggi. Sono diversi, cioè, che ne so, io
0: sono
4: ieri.
0: Sono buonaccioni,
4: sì.
1: Ogni generazione c'ha i suoi, Antonio.
4: Afla, ieri, Afla, a che ora partite? Va, a mezzogiorno, da Fiumicino. Ah, a che ora passano a prenderti? Ah, va, ai sette. Sì, perché alle 8 dobbiamo stare in aeroporto. Dico, ma poi da Fiumicino andare a piedi a Marta. Cioè, perché? Come perché? 4 ore. Cioè, uno va all'aeroporto.
0: Perché ci sono tutti i controlli.
4: Sì, ho capito, però prima pure uno dice, guarda, partiamo a mezzogiorno, vengo alle 7. Dice, vabbè, non vengo più. Hai capito? Non vengo più perché 4 ore prima a piedi, cioè, fate prima. Certo. Capito? A un certo punto parlava ieri in via voce con un amico suo. E praticamente l'amico gli diceva quello che si poteva imbarcare e quello no. Così gli ho detto a Fra, guarda, di al tuo amico che i liquidi, anche se imbarcati, vanno sempre messi in una bustina a chiusura ermetica.
1: Esatto.
4: E il suo amico dal viva voce mi risponde: no, tranquillo, Antò, io ho la carta di credito.
0: Che c'entra?
4: Perché ho detto i liquidi.
0: No.
4: Te lo giuro. Ha detto, io c'ho la carta di credito. Io ho detto, ma te dovresti imbarcare pure il cervello,
1: certo.
4: Perché è lì che c'è più liquidi di tutto, perché te sono sparsi dentro al cervello, capito?
0: Galleggia.
4: E poi faccio da padre, gli dico, papà, mi raccomando, se capita di litigare, fate affari vostri, no? È normale. E se dovesse succedere, mettete sempre che spalla al muro, no? Così sei coperto dietro. Cos'è mai risposto? Papà, mi ha detto sempre che se c'è sta qualcuno o devo attaccare al muro. Se c'è spalla al muro, come faccio? Io ho detto, Fla, fa una cosa, fatti menare. Arriva a casa che botte, così capisci.
2: Riascolta Giuliani Doc sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.

0: Cosmic History 80.
1: Siamo pronti a tornare di nuovo nei fantastici anni 80. Precisamente ci fermiamo nel 1981, l'anno in cui mio

0: ascoltato Bedevis Eyes, le 8:41. Gladiatori, buongiorno. Siamo pronti a giocare con voi all'arena.
1: Seconda finestra gioco di questo giovedì. Arriva all'arena dei gladiatori. Sempre due concorrenti, ma stavolta non si collabora. È una sfida testa a testa, uno contro l'altro. Come ci si prenota? 393-0-119-119. Basta un messaggio semplicissimo con la parola arena.
0: Va bene il messaggio scritto, va bene quello vocale. Yes. La regola d'ingaggio è unica per tutti voi all'ascolto. 393-0-119-119. Manda ora un messaggio con la parola chiave arena. Cosa mettiamo in palio?
1: In palio la t-shirt dell'estate, la t-shirt esclusiva di Dimensione Suono Roma e della Sveglia degli Gladiatori, che recita proprio il nostro motto: ridi è gratis.
0: Restate qui, noi torniamo tra pochissimo.
2: La musica che vuoi ascoltare su Dimensione Suono Roma la decidi tu partecipando al Music Lab.
3: Music Club. Yeah.
4: Mi diverto votando la mia musica preferita.
3: Partecipare è semplice, veloce e divertente.
2: Vota ogni settimana la musica che ami e vinci le nostre cuffie white.
3: Fashion, trendy e potenti.
2: Vai su Music Club dall'app o su dimensionesuonoroma.it.
5: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
6: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
7: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
6: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carni D'Infast con carnitina. Carni D'Infast, l'energia che fa per te.
8: La convenienza al top, la qualità al top, supermercati top, è con te.
9: Con questo caldo ci vuole qualcosa di fresco. Barattolino delizioso San Montana, 500 grammi, a 2,99 euro. Voglio tutti i gusti, l'estate più dolce da...
10: supermercati. Stai per partire per le vacanze ma sogni un'auto nuova? A luglio Auto Royal Company ha la soluzione perfetta per te. Scegli la tua Toyota, Kia, Lexus o un nostro usato garantito con offerte irripetibili. Noi ti regaliamo subito il pieno di carburante per partire senza pensieri. E in più, al ritiro della tua nuova auto riceverai un voucher per il primo tagliando di manutenzione in omaggio. Scopri la sede più vicina a te e corri da Auto Royal Company. Info su autoroyalcompany.it.
11: Pewex, qualità conveniente sempre.
12: Da oggi nei supermercati Pewex trovi una selezione di veri prodotti a chilometro zero, rigorosamente provenienti dalle campagne laziali. E fino al 21 luglio, in offerta melone francesino 1,29 euro al chilo. Pewex, l'entusiasmo di servirvi.
13: Su Dimensione Suono Roma,
14: la sveglia dei gladiatori.
15: Powered by
16: grandi marchi in offerta ogni giorno, preparati di carne e verdure freschissimi, cortesia, esperienza. Ma questo è il top. Sì, è top supermercati.

0: pronti?
1: L'arena dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.
2: Leo, siamo pronti, eh?
3: Sì, sì, siamo in diretta su Dimensione Suono Roma e quindi giochiamo con i due concorrenti di oggi. Li presentiamo. Nell'arena scendono Giorgia e Alessio.
2: Ciao ragazzi, buongiorno e benvenuti in diretta.
4: Buongiorno.
2: Allora, partiamo da Giorgia che è stata contattata per prima. Conosciamoci Giorgia, da dove ci ascolti e che fai di bello?
4: Allora, io chiamo da Caserotte, sì? E sono un'impiegata amministrativa.
2: Impiegata amministrativa, va benissimo. Alessio, parlaci di te, dai.
5: Buongiorno, io chiamo da Roma e lavoro nelle onoranze funebri. Faccio il becchino.
3: Ok.
2: Di che zona sei originario, Alessio?
5: Casalotti.
2: Casalotti, benissimo.
3: Possiamo dirlo che chi lavora nelle onoranze funebri ha sempre un senso dell'umorismo particolare. Parla del proprio mestiere senza nessun tipo di preoccupazione.
2: Il black humor poi esiste da una vita, anzi, certo. È una delle categorie più divertenti, secondo me.
3: Se non è black humor quello di un becchino, Alessio, che cosa deve essere black humor?

0: yoga con me. Sei pronta?
1: Sì, pronta.
0: Vai, che faccio?
2: 3, 2, 1, 0.
0: L'attrice che interpretava Sandy su Grease, la biondina.
1: Passo.
0: Il famoso peperoncino verde sudamericano.
1: Oddio, passo.
0: Famoso calciatore della Roma nato a Nettuno.
1: Oh signor, passo.
0: Joe, scusa, dai, la biondina di Grease, John Travolta e...
1: No, non ce l'ho.
0: Peperoncino verde sudamericano?
1: No,
0: Giorgia, oggi
3: Giorgia.
0: Semplici, Giorgia.
3: Dai.
0: Allora, ti do le risposte esatte. La biondina che interpretava Sandy su Grease è Olivia Newton-John. L'hai mai visto il musical Grease?
1: Sì.
0: Ok. Il famoso peperoncino verde sudamericano, il jalapeño, l'avrai mangiato mille volte in qualsiasi panino, che ne so, salsa, ristorante Tex-Mex, sei mai stata?
1: Sì, qualche volta.
0: Ok.
1: Sì.
0: Il famoso giocatore della Roma, nato a Nettuno, è Bruno Conti, quello lo conoscono pure le pietre.
3: Qual era il coro?
0: Di Bruno ce n'è uno e viene da Nettuno. Niente da fare, Giorgia, ti fermi a zero purtroppo. Lasci un rigore a porta vuota al nostro Alessio.
3: Alessio, ti basta rispondere correttamente a una domanda.
0: Dai.
3: Andiamo.
4: Ci vogliamo.
2: 3, 2, 1, 0.
3: In che anno fu innalzato il muro di Berlino?
4: 1980.
3: È innalzato, vabbè. Elencami le quattro repubbliche marinare.
4: Allora, addio. Passo.
3: Il regista del film Roma città aperta.
4: Fellini.
3: No, annaggia, elencami le quattro repubbliche marinare. Sono quattro. Dai, buttati. Sono facili.
0: Marinare. Niente, Alessio.
3: 0-0 stamattina. Ti do le risposte esatte. Allora, l'anno in cui fu innalzato il muro di Berlino è il 1961. Cadde nel 1989. Confermi?
0: Esattamente.
3: Confermi.
4: Sì.
3: Elencami le quattro repubbliche marinare: Venezia, Genova, Pisa e Amalfi. Erano queste le famose quattro repubbliche marinare. Poi il regista del film Roma città aperta non è Federico Fellini, ma è Roberto Rossellini.
0: È stato confuso con Ini lui.
3: Film che vede tra i protagonisti anche Anna Magnani e Aldo Fabrizi.

0: Colapesce, continua così il giovedì mattina di Dimensione Suono Roma. Gladiatori, buongiorno. Occhio e orecchie perché c'è il Nunterreg più, come ogni giovedì. Rispettiamo la tradizione e aspettiamo i vostri brevi messaggi vocali al 393 0119 119.
1: Mi raccomando, messaggi brevi, soprattutto trasmettibili, perché arrivati a questo punto della settimana, complice tutto quello che c'è, il caldo, l'afa, il climatizzatore, sicuramente c'è qualcosa che non sopportate più, eh?
0: Quindi raccontatecelo, mi raccomando, il messaggio deve sempre concludersi con la frase oh, non te regge più.
2: La sveglia dei gladiatori.
3: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana, dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Roma.
4: Proviamo insieme a fare chiarezza.
5: Ciao, sono Filippo Magnini. Chi fa sport come me sa che acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
6: Chi fa sport beve Oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
5: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.
7: All'Esse Lunga è tempo di offerte d'estate. Fino al 29 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il Maxi Bond Specials Nestlé 4 gelati 224 grammi è scontato del 50%. Solo per i possessori di carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
2: Info Roma, le notizie di Roma Capitale.
8: I cittadini di Roma ancora in possesso della carta d'identità cartacea possono richiedere direttamente un appuntamento per il rilascio della versione elettronica contattando il proprio municipio via mail senza dover utilizzare l'agenda CIE del Ministero dell'Interno. Tuttavia è stata introdotta una disciplina transitoria che consente fino al 31 gennaio 2027 di continuare a utilizzare la carta d'identità cartacea. Il Teatro di Roma punta sulla valorizzazione dei giovani talenti lanciando Match, il progetto che lo Stabile Capitolino dedica alla drammaturgia contemporanea. Da domani al 29 luglio quattro spettacoli trasformano il Teatro Torlonia in un presidio di innovazione, in uno spazio di residenza creativa per quattro compagnie under 35. È online la graduatoria dei progetti artistici e i risultati vincitori dell'avviso pubblico lo spettacolo dal vivo fuori dal centro, nato per portare l'arte e la cultura nella periferia della città. Info su comune.roma.it.
0: Facciamo un altro salto in redazione, grazie a Salvatore Lordi. Ora ascoltiamo tutte le ultime dalla capitale.
9: Buongiorno da Salvatore Lordi. Caldo record bollino rosso nei cinque capoluoghi del Lazio e rischio incendi. L'ondata di calore raggiunge il picco nella giornata odierna con temperature percepite fino a 39 gradi. Roma capitale ha attivato il piano caldo che comprende una rete di rifugi climatici. La regione Lazio ha esteso l'ordinanza per proteggere i lavoratori nelle ore più critiche, coinvolti nuovi settori dai cantieri stradali alle consegne urbane. Intanto nel weekend la morsa dell'afa dovrebbe cominciare ad allentare, dicono gli esperti. Investì e uccise nel 2023 una coppia di turisti sulla Cristoforo Colombo a Roma. Un 57enne è stato condannato a 3 anni. Le vittime attraversarono sulle strisce con il rosso. Riconosciuto il concorso di colpa, l'automobilista risultò positivo al test tossicologico. Dopo 25 anni è stata sospesa la bandiera blu a Sabaudia. La FEE, dopo i controlli effettuati, ha bloccato il riconoscimento per carenze nel servizio di salvataggio sulle spiagge libere. Termovalorizzatore a Roma, i comitati in presidio davanti al TAR. Nelle prossime ore si dovrebbe conoscere il pronunciamento dei giudici amministrativi. Intanto oggi nuova protesta delle associazioni ambientaliste e cittadini di Santa Palomba davanti alla soprintendenza, che dovrà esprimersi sugli aspetti paesaggistici e culturali dell'opera. Ed è tutto, l'informazione torna tra poco meno di un'ora.
3: La sveglia dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.
2: Powered by grandi marchi in offerta ogni giorno. Preparati di carne e verdure freschissimi. Cortesia, esperienza. Ma questo è il top. Sì, è top supermercati.
0: Gladiatori, buongiorno.

0: ascoltatori, buongiorno!
1: Buon giovedì 16 luglio 2026, splende il sole sulla città più bella del mondo che nel frattempo è finita nella morsa del caldo.
2: Nella la tenaglia
1: questa. Ondata di calore, non la ce la si fa più,
2: no,
1: basta!
2: No, no, no, gli specialisti dicono che siamo vicini a un raggiungimento del top,
1: dateci
2: poi ci sarà
1: tregua.
2: Un po' di calo di temperatura.
1: Oh mamma,
2: ma
1: vabbè.
2: Una ventata di freschezza ve la portiamo noi perché inizia la quarta ora della sveglia dei gladiatori, la iniziamo proprio col non te regge più, quindi sono già arrivati tanti messaggi, continuate a mandarli al 393 0119 119.
1: Ci collegheremo poi anche con Eleonora Scaiola per chiacchiere da bar Summer Edition e con Antonio Giuliani. Il tema il giovedì è quello: in vista del fine settimana cerchiamo di liberarci di tutte le energie negative che abbiamo accumulato finora. Questo è il nostro momento catartico, quindi liberatevi, sfogatevi attraverso un breve messaggio vocale a questo numero
2: 393 0119 119.
1: Ricordatevi, deve sempre terminare con non te regge più.
3: La barzelletta di Geppo.
2: Un tizio torna a casa dopo aver fatto una visita medica. Come rientra, la moglie gli va incontro e fa: amore, com'è andata la visita? Dimmi. Lui fa: guarda, tutto bene, grazie a Dio. Ah, meno male, gli fa. Hai parlato col dottore del tuo problema? Lui fa: no, di te non abbiamo parlato.
4: Ascolta la barzelletta di Geppo sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.

0: ormai, se siete fedelissimi di questo programma, il giovedì c'è il Nuntere che più, e quindi ascoltiamo i vostri messaggi. Prima
1: qualcuno, dai.
0: Leggiamo quello di Simone da Pomezia che ci scrive: au, se non te lavi non te reggo più.
1: Ma quanto c'ha ragione Simone, poi con queste giornate di caldo, che te lo dica fa?
0: L'igiene
1: guarda.
0: Personale è fondamentale.
1: Sempre al primo posto.
0: Soprattutto se frequentate ambienti pubblici,
2: Buongiorno ragazzi, Simone da Roma.
1: Ciao Simo.
2: Io non lo so voi, ma questo caldo è veramente, veramente una punizione.
0: Un supplizio.
2: Ma io non lo so che gli abbiamo fatto, ma qua sembra proprio che ci stanno a punire in maniera esemplare. Io esco e brucio. Caldo. Non t'areggo più! Troppo. Mettetevi dentro un frigorifero!
1: Sdraiato!
0: Non basta neanche più il frigorifero!
1: Che
0: io metto l'acqua in frigo, non diventa fredda!
1: È caldo, c'è caldo pure il mio frigo suda, pensa!
0: Ma pure. Incredibile!
3: Buongiorno gladiatori, Barbara da Roma.
1: Ciao,
3: ma sto traffico a luglio ancora, non te regga più.
0: Ma davvero? Cioè pure con le scuole finite il traffico c'è comunque.
1: Come fai se c'è il traffico?
4: Non te regga più, sto caldo, ha rotto il cazzo.
0: No, era così un'uscita folcloristica.
1: Ma ecco. Molto folcloristica.
0: Era un non te regga più
1: così, piccante, dai, piccante.
0: Elevato alla terza, diciamo così. Eleonora, buongiorno.
5: Ragazzi, era proprio un vero non te regga
0: sì,
5: più
0: sì.
5: Vabbè.
0: Era decore perciò
1: molto.
5: Amico mio, ti capiamo. Allora, giovanino, io questa mattina mi trovo incredibilmente ad Ostia sul litorale dei Romani, come sempre il nostro chiacchiere da bar Summer Edition, non sole che splende, vi dico la verità, qui un po' d'arietta tira, quindi io mi aspetto come sempre questa mattina a lungomare Amerigo Vespucci 160 dagli amici del Guerrino Beach. Scopriremo anche lì anche lì bagnanti, eppure i bagnini se li trovo, che cosa non sopportano più, arrivati a quasi fine settimana.
1: Bene.
0: A proposito di Ostia,
5: i bagnini,
0: a proposito di Ostia,
5: sì.
0: Lo abbiamo detto anche questa mattina, l'Ostia Mare, il club di Daniele De Rossi, che
5: sì.
0: È stata promossa in Serie C, ha deciso di regalare le bandiere a tutti quelli che tifano l'Ostia Mare e che si trovano lì ad Ostia, perché ogni bandiera esposta dai propri balconi di casa sarà un segno di appartenenza.
1: Ecco, quindi ritirate anche, se ci riesci, ritirala anche tu.
5: Bellissima questa cosa!
1: Eleonora, se la trovi, ritirala anche tu, portacene una anche a noi di bandiera.
0: E le puoi recarti, ne so, in una gelateria, in un tabacchi, in un bar, una farmacia, un ristorante. Sono diverse attività che fanno parte appunto di questa iniziativa e che ti danno la possibilità di ritirare gratuitamente la bandiera dell'Ostia Mare.
5: Cioè, quindi se è esposta io vado, la prendo e me la porto via.
0: Bravissima.
1: Esatto, te la danno
5: gratuitamente.
0: Funziona proprio così, però va bene. Dai, poi ci fai sapere com'è andata.
5: Un furto che però che sanno, va bene, dai, mi piace.
0: Ci sentiamo
5: ragazzi,
0: dopo
5: a tra poco dal Guerrino. Ciao.
1: Ciao Ele.
6: La sveglia dei gladiatori.
7: Estate.

0: l'ultimo singolo di Noemi, quello estivo. Tu cosa fai questa sera?
1: Tu cosa fai questa sera? Punto di domanda.
0: E senza partita al mondiale non so come me la caverò, però comunque, visto che giovedì c'è il Nuntere che più, almeno quello che continua con i vostri messaggi. 393 0119 119.
2: Rossella, donne che vanno mezze nude con i stivali fino alle ginocchia, non vedo più, non si può vedere.
0: Allora, io, lungi da me, ok? Non voglio dare giudizi estetici perché non ho le competenze, né tantomeno, figurati, se metto a fare una cosa del genere. Ma come fate? Io ho visto alcune donne con i camperos in spiaggia.
1: No, te lo dico io, te lo dico
0: come
1: io.
0: Come si fa?
1: Non è raro vedere queste ragazzette con i short ipercorti e i stivali fino al ginocchio. Ma lo sai, se vuoi essere fashion, un po' devi soffrire, la moda è quella e ti metti lo stesso.
0: Cioè, no. Però lì inizia pure a sudare il piede, ragazzi. Lo so.
1: Guarda, che tieni presente che in Australia, e te lo dico, le ragazze che vanno fanno? In spiaggia con gli UGG. Hai presente gli UGG quali sono?
0: Ma quelli si mettono in inverno quando ci sono 5 gradi.
1: No, quelli in Australia nascono come stivali estivi.
0: No, sì. il mondo sotto
1: il
0: sopra.
1: Il mondo sotto sopra, come diceva il nostro.
0: Tuo amico, non mio. Mettiamo le cose subito in chiaro. Piccolissimo break e poi torniamo con il Nuntere che più di Antonio Giuliani.
1: Luglio, tempo di saldi anche da CarPoint. Arrivano i super sconti e promozioni speciali su tutte le auto nuove ed usate, ibride e GPL, per farti risparmiare sul carburante.
0: Un esempio, nuova Ford Puma Hybrid in pronta consegna a soli 21.950 euro. Un'offerta per tutti, anche senza usato da rottamare e con un microtasso incredibile al 3,95%.
1: Non aspettare, i saldi estivi da CarPoint valgono solo fino al 31 luglio.
0: Scopri i dettagli su CarPoint. .it.
3: Your energy music. Tra poco su Dimensione Suona Roma.
4: La convenienza al top, la qualità al top, supermercati top. Con te.
5: Con questo caldo ci vuole qualcosa di fresco. Barattolino delizioso San Montana, 500 grammi, a 2,99 euro. Voglio tutti i gusti. L'estate più dolce da
4: supermercati.
6: Stai per partire per le vacanze ma sogni un'auto nuova? A luglio Auto Royal Company ha la soluzione perfetta per te. Scegli la tua Toyota, Kia, Lexus o un nostro usato garantito con offerte irripetibili. Noi ti regaliamo subito il pieno di carburante per partire senza pensieri. E in più, al ritiro della tua nuova auto, riceverai un voucher per il primo tagliando di manutenzione in omaggio. Scopri la sede più vicina a te e corri da Auto Royal Company. Info su autoroyalcompany.it.
7: Ciao, hai sentito della promo Aureli Moto sul nuovo X-Max 300?
8: Sì, ma non parlano del prezzo.
7: È vero, ma io sono andato da Aureli Moto e credimi, non lo potevano dire. Io l'ho acquistato subito, era solo per pochi veicoli e tutto finanziato a tasso agevolato.
8: Sai che ti dico? Me lo faccio anch'io.
7: Aureli Moto, concessionario Yamaha. Corri nelle due sedi a Roma.
9: Con questo caldo mi muovo solo per le cose essenziali.
7: Tipo?
9: Tipo trovare l'auto giusta.
7: Allora una tappa da Roman Auto la devi fare.
9: Perché?
7: Perché lì trovi city car, SUV, crossover, berline, ibride,
9: fermo,
7: elettriche.
9: Fermo, che sto iniziando a sudare.
10: Quest'estate vieni da Romana Auto. Oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma in via della Magliana 309, a Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
11: Speciale chilometri zero da Valentino, concessionaria Volkswagen.
12: Fino al 19 luglio, nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo scontate fino al 28% con extra bonus di 1000 euro.
11: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
12: E poi, usato garantito di tutte le marche con anticipo zero e passaggio omaggio.
11: Solo da Valentino, fino al 19 luglio, in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
12: ValentinoAutomobili.it.
13: Per i più giovani, per chi va a vivere da solo, per chi ha mille responsabilità, per chi si gode la pensione. Da oltre 50 anni la clinica Fabia Mater è un punto di riferimento per tutti, perché offre professionalità, competenza e assistenza sanitaria specializzata, accompagnando le persone in ogni fase della vita. Prenota una visita su fabiamater.it. Direttore sanitario, dottor Raffaele Ceccarelli.
14: Accendi il Swift Hybrid. Muoviti con stile e con tutta la sicurezza attiva di serie. Alza il volume delle emozioni e con il vero ibrido Suzuki, anche 4x4 All Grip. Non fermarti mai.
15: Suzuki Swift Hybrid, il rimedio di ogni carattere, anche per neopatentati. Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi, fino a 10 anni di garanzia.
16: Da Giapponese Motori, concessionaria Suzuki del gruppo Apolloni Ghetti. Info su gruppoapollonighetti.com.
17: Su Dimensione Suono Roma,
18: la sveglia dei gladiatori.
19: Powered by
20: grandi marchi in offerta ogni giorno. Preparati di carne e verdure freschissimi. Cortesia, esperienza. Ma questo è il top. Sì, è top supermercati.
17: Su Dimensione Suono Roma,
18: la sveglia dei gladiatori.

0: saltato c'è saltato la parola?
1: C'è il vuoto, c'è una parola.
0: Te facevo il bip io, no?
1: È in inglese, però non me la sono sentita comunque di riportarla. L'avranno pronunciata spesso ieri i tanti tifosi che hanno visto la propria nazionale perdere contro l'Argentina.
0: Vabbè.
1: La possibilità di tornare in una finale mondiale. Le 9:31, siamo in diretta in questo giovedì mattina, as usual, tanto per cambiare, quindi ora ci colleghiamo come promesso con Antonio Giuliani.
2: Giuliani Doc.
3: Estate.
0: Antonio.
4: Oh, stamattina non mi volete far proprio scendere dal tavolo, sto ancora solo.
0: Ancora.
1: Hai pulito che prima hai fatto cadere il cappuccino, Antonio.
4: Eh sì, ma perché con tutta questa musica così, diciamo, che ha risvegliato in me un senso, quello del non te regga più. E oggi è dedicata a tutti quei micro tamponamenti che per fortuna non hanno nessun tipo di conseguenze per gli occupanti. Però per questo sì, prego.
1: Il bacetto.
0: Si chiama bacetta, tu,
1: hai capito?
4: Che cos'è il bacetto?
0: È il micro tamponamento. Non...
4: Ah, il bacetto si dice. L'avete coordinata voi questa frase?
0: Anche.
4: Beh, io mi ricordo a Roma, pure se tappoggia, guarda che tramvata gli ha dato. La tramvata.
0: La crocca.
4: Ma guarda che senti, che crocca. La crocca. La crocca erano anni, Erano anni.
0: Ha dato la crocca.
4: Questo pezzo sapete che è saltato ormai così, no?
0: No,
4: per carbare io si sentenevamo da una crocca, da una crocca, ma che cos'è? Solo il nome crocca c'aveva il viso gonfio, solo ascolta che ha crocca. Vabbè, diciamo questo bacetto. Sì, questo bacetto, per questi micro tamponamenti, diciamo che crea una fila infinita. Oddio, una fila infinita non è che suona molto bene. Diciamo, forse è meglio una lunga coda, va bene? Una lunga coda dopo non si può scodare. Ecco, vabbè, andiamo avanti, dai. Anche se sarà difficile, se sei incomoda, come fai? Andiamo avanti, vabbè. Insomma, tutto questo e tutti questi piccoli incidenti è una. Non bassa percentuale o d'alta percentuale, sono tutti, e dico tutti, dovuti dalla distrazione sui cellulari. Tutti, non ce n'è uno. Allora, miei cari automobilisti distratti, so che se continuate a parlare al telefono senza auricolare, o addirittura vedi auto davanti a te che sbandano da una corsia all'altra, che una volta si dice ambri che sei ambriaco, e invece lo sbandamento è dovuto per leggere dei messaggi, che oggi come oggi, pure se stai a casa sul divano, non riusciamo neanche a leggere con tanto d'occhiale, con il testo ingrandito al 100%, tu mi devi dire come fai a leggerlo mentre guidi.
1: Hai ragione.
4: Questo prima o poi vi porterà a passare da automobilisti distratti ad automobilisti distrutti, va bene?
0: Sì.
4: Ma non solo voi, anche chi c'entra niente, quindi bravo. Per cortesia, state attenti, magari fate un casino, create dei problemi gravi solo per leggere magari un insignificante messaggio. Ora invece, senza nessuna distrazione, memorizzate questo di messaggio, quello che vi ho dato io.
1: Bravo Antonio, siamo
4: bravo, dagli.
2: Riascolta Giuliani Doc sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.

0: Music History 80.
1: Siamo pronti a ritornare indietro nel tempo, un altro giro, questa volta però ci fermiamo nel 1985, l'anno di Cuori senza età e soprattutto l'anno dei Robinson.
2: Madonna, i Robinson, che mai ricordato? In quegli anni Madonna ci porta a ballare con Into the Groove.
3: Rhythmic History 80.
0: Solo dalle 6 alle 10 le hit più ritmate degli anni 80 come non le hai mai sentite su Dimensione Suono Roma.

0: Madonna, ricordo sbloccato 1985 Into the Groove. Ma
1: pensavo che stavi a dire Madonna, come che ti eri svegliato di qualcosa.
0: No, facevo riferimento alla regina del pop, cosa hai capito? Le 9.41, piccolissima pausa e poi ci spostiamo ad Ostia con Eleonora Scaiola per chiacchiere da bar Summer Edition.
1: Che è la nostra Madonna, Eleonora Scaiola, lo sai, no?
0: Vabbè, una è bionda, l'altra è mora, però se lo dici tu. A luglio da CarPoint arrivano i saldi estivi per te, super sconti e promozioni speciali su tutte le auto nuove e usate, ibride e GPL, per farti risparmiare subito sul carburante.
1: Un esempio? Prezzi ribassati fino a 3.000 euro su tutto l'usato certificato Ford e Volkswagen, tutte con 2 anni di garanzia, manutenzione inclusa e un microtasso eccezionale al 3,95%.
0: Cosa stai aspettando? I saldi estivi CarPoint scadono il 31 luglio.
1: Vai su carpoint.it per saperne di più.
2: Che erdaie sia con te.
3: Ciao Don, ma lo sai chi ti saluta? Massimiliano da Roma.
4: Ciao Don, indovina chi ti saluta? Chiara da Ostia.
5: Mamma mia ragazzi, il mollicone è veramente top del top, oh. Bella mollicone.
4: Ciao Don, buon pomeriggio. Azzurra da Roma incastrata fra le vie di Ciampino per il traffico. Drive
6: time. Che erdaie sia con te. Dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 19 con Don Cash.
7: Ciao family.
8: Riascoltalo in podcast sull'app su dimensionesuonoroma.it.
9: La convenienza al top, la qualità al top, supermercati top, è con te.
10: Con questo caldo ci vuole qualcosa di fresco. Barattolino delizioso San Montana, 500 grammi, a 2,99 euro. Voglio tutti i gusti, l'estate più dolce da...
11: Supermercati. Autoimport è la certezza di chi guida a Roma. E oggi la nostra storia diventa convenienza. Nei nostri showroom trovi offerte imperdibili, eco incentivi e occasioni su veicoli nuovi, chilometri zero e usato garantito in pronta consegna.
12: Scegli tra Opel, Suzuki, Mazda, Peugeot, Citroën e Leap Motor, con promozioni esclusive e finanziamenti su misura. Un esempio? Suzuki Swift, tua da 16.950 euro, anche con 10 anni di garanzia.
11: Autoimport a Roma dal 1957.
13: Aiutare le persone a stare meglio è il lavoro del fisioterapista, una delle professioni sanitarie più richieste oggi. Scegli la laurea in fisioterapia dell'Università Europea di Roma, con laboratori di simulazione avanzata, tirocini pratici, opportunità internazionali. Un percorso di eccellenza in un campus prestigioso a Roma. Iscriviti alla prova di ingresso online del 4 settembre su uer.it. Università Europea di Roma, la scelta per distinguerti.
14: Parti, accelera, guida, svolta a destra o a sinistra, scatta, supera, viaggia, vivi. Ma soprattutto, scegli. Ogni possibilità conta. Yaris Cross Hybrid 130 cavalli. Scegli il vero ibrido Toyota.
15: Oggi da 24.450 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al WeHybrid Bonus. In più, sconto aggiuntivo 750 euro su vetture in pronta consegna. Maggiori info su toyota.it. Nelle concessionarie di Roma, Auto Royal Company, Motor City e 0100. Sabato aperti.
16: Con questo caldo mi muovo solo per le cose essenziali.
17: Tipo?
16: Tipo trovare l'auto giusta.
17: Allora una tappa da Roman Auto la devi fare.
16: Perché?
17: Perché lì trovi city car, SUV, crossover, berline, ibride.
16: Fermo,
17: elettriche.
16: Fermo, che sto iniziando a sudare.
18: Quest'estate vieni da Romana Auto. Oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma in via della Magliana 309, a Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
19: Su Dimensione Suono Roma.
0: La sveglia dei gladiatori.
7: Powered by
4: grandi marchi in offerta ogni giorno. Preparati di carne e verdure freschissimi. Cortesia, esperienza. Ma questo è il top. Sì, è top supermercati.

0: chiacchiere da bar.
1: Ci spostiamo sul lungomare dei Romagni, andiamo ad Ostia, lo facciamo grazie alla voce di Eleonora Scaiola.
0: Ciao Ele!
2: Signori, buongiorno a casa, dai!
1: Eccoli qui, gli Massimiliano! Amici
2: Massimiliano, dove sei? Vabbè, niente, abbiamo aperto Massimiliano. Amici, buongiorno di nuovo da Ostia, ovviamente, dal litorale dei Romani. Siamo al Guerrino Beach, lungomare, Amerigo Vespucci 160, con un gruppo di amici stupendo. Good morning! Come ti chiami?
3: Claudio.
2: Claudio, ciao, nome Claudio. Veramente romano. Senti, Cla, sai cosa devi fare? Vai!
3: Gente che non rispetta la fila, la legge più.
0: Bravo, c'ha ragione.
1: Possiamo dirlo, Eleonora, noi italiani, sì, tutti, sì, chi più chi meno, siamo allergici alla fila. È più forte di noi.
0: Lo so, però
2: ragazzi, io ieri mi è successo al supermercato, questa ragazza gnorri arriva, si mette davanti a tutti noi, io mi credete non ho avuto il coraggio di dirle niente. Cioè, era da dire, tesoro mio, ma non vedi che siamo in sei?
1: È perché loro fanno,
2: ha detto niente.
1: Loro fanno affidamento su questo. Fanno affidamento sul fatto che poi nessuno dice.
0: Lo so, però non si fa, perché dopo trovi
2: quello
0: che non si fa passare.
2: Non si fa, ma no, ti posso dire, Cla, c'hai ragione.
1: Bravo,
3: prego.
1: Claudio, bravo, ma te la facciamo questa.
2: Che fai adesso?
3: Niente, da prendere un po' di sole al mare.
2: Bravo, bello, bello tizzato. Si dice tizzato, bello abbronzato. Beh, next, andiamo avanti. Buongiorno nome.
4: Michele.
2: Oh, Michi, good morning. Tu invece cosa
4: vuoi fare? Allora, io non sopporto le persone che mi fanno una faccia davanti, che vogliono essere carine, dolci, e poi alle spalle mi pugnalano.
2: Ti
4: insopportabile come cosa.
2: Sarai pieno di tagli, quindi.
4: Sì.
2: Vabbè. Senti, e niente, quindi vabbè, magari vogliono qualcosa in cambio, sono con gli approfittatori.
4: Sì, sì, diciamo di sì. È una cosa che non sopporto proprio, l'ho vissuta con tanti amici.
2: Ah, e porca miseria, mannaggia.
1: Ti ha detto allora, male però, amico.
2: Infatti, dai, speriamo vada meglio. Va bene, grazie Michi, allora io concludo con una giovane donna con degli occhi azzurri bellissimi, sembra il mare, ti guardo e vedo il mare. Come ti chiami?
5: Giulia.
2: Giulia, tu che cosa non sopporti?
5: Io non sopporto le persone che sono sempre in ritardo.
2: Ah sì?
0: Non sa fare.
2: Ma ti capita spesso?
5: Mi capita spesso, ultimamente con le mie amiche.
2: E che tu arrivi sempre prima e quanto ti fanno aspettare?
5: Mezz'ora.
2: Addirittura? beh, tu in quei casi che fai?
1: Non è poco mezz'ora. Vediamo
5: in continuazione.
2: E te ne, te ne vai?
5: No.
2: Rimani, brava, perché devi sempre rimanere con gli amici. Va bene, qua intanto stiamo facendo dei caffè. Ragazzi, allora, il non te reggo più di questo giovedì finisce qui da Ostia, chiacchiere da bar, ovviamente torna domani dal Guerrino Beach, è tutto, ciao ragazzi,
0: grazie, ciao.

0: appuntamenti prossimi a mezzanotte, siamo di nuovo qui con la notte dei gladiatori.
1: Esatto.
0: E domani mattina torniamo alle 6 in punto con la sveglia, quella che dà inizio a un nuovo weekend,
1: quella del venerdì. Geppellino e De Niro vi salutano, gioia infinita a tutti,
0: peace and love, ciao.
2: Noi ci sentimo domani, ciao.
3: Della capitale. Ti segue anche in giro o in movimento.
4: Ascoltaci dall'app di Dimensione Suono Roma.
5: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
6: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
5: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
7: Il bus a chiamata ClickBus, prima attivo solo a Massimina, è arrivato in 7 nuove zone: Cerquette, Trigoria, Cecchignola, Falcognana, Villa Borghesiana, Corcolle e Cinquina. Attivo tutti i giorni, non ha percorsi fissi. Lo prenoti fino a mezz'ora prima e con maggior anticipo sino a 7 giorni. Il costo? Quello di una corsa ordinaria, pagabile a bordo anche con carta. Info su romamobilita.it e atac.roma.it. Campagna di Roma Servizi per la Mobilità e Roma Capitale.
8: Un buongiorno alla redazione, andiamo lì per tutte le news dalla capitale.
9: Buongiorno da Salvatore Lordi. Avrebbero portato droga all'interno del carcere di Rebibbia, arrestate 3 persone, una delle quali un avvocato del Foro di Roma. L'operazione, dopo articolate indagini, è stata effettuata dal nucleo investigativo della Polizia Penitenziaria e coordinate dalla DIA. L'avvocato, in occasione dei colloqui con i propri assistiti, faceva pervenire furtivamente al detenuto mandante organizzatore dell'illecita attività. Spacciavano in coppia da pochi giorni con l'obiettivo di raccogliere denaro per estinguere un debito con il presunto fornitore della droga. È il quadro ricostruito dalla Polizia di Stato nel corso di un'operazione a Tor Bella Monaca a Roma, conclusasi con l'arresto di 4 persone. Proseguono le ricerche di Luigi Cavallari, 84 anni, marito della ministra Roccella, è disperso dal 27 giugno nelle acque del lago di Vico nel Viterbese. Alle ricerche dei sommozzatori arrivati da diverse città italiane partecipa anche l'arma dei carabinieri, della Polizia di Stato e della Guardia di Finanza. Borse, prime fasi in calo per quelle europee in un contesto incerto a causa dell'escalation militare in Medio Oriente. Milano poco mossa in avvio con il FTSE MIB a meno 0,07%. Ed è tutto, l'informazione torna tra poco meno di un'ora.
8: E puntualità, sono le 10.
3: Rhythmic History.
10: Le hit che hanno fatto la storia del ritmo.
8: Dai che è giovedì 16 di luglio, in mia compagnia Dani Greco fino a luna anche oggi. Niente, volevo salutare Rino, volevo salutare anche i fratelli Gallagher che sicuramente avranno visto la partita. È andata male ieri.
11: Ciao Dani.
8: È scappato Rino, è scappato. Non si parla di calcio, non si parla più di calcio. Ma come mai? Come mai?
3: Dimensione suono. Rhythmic History 95.

0: Besitos.
1: Tutti estamos aquí.
2: Ragazzi, buongiorno a tutti i gladiatori.
1: Sì, quelli delle 10.
2: Sempre carichi a pallettoni.
1: Sempre.
2: Buona giornata a tutti.
1: Buona giornata a te, ci siamo qui noi come ogni giorno, anche d'estate. Fa caldo, oggi sarà infernale, mettiamoci l'anima in pace. È troppo caldo? Questa è proprio la notizia. Troppo caldo? Fare l'amore potrebbe aiutarti. Secondo un esperto del sonno, senti qua, dopo l'orgasmo il corpo rilascia ossitocina e prolattina, ormoni che aiutano a rilassarsi, abbassare lo stress e prendere sonno più facilmente. Quindi no, non abbassa la temperatura di casa, però insomma potrebbe farci vivere meglio, insomma, queste notti tropicali e afose in cui non riusciamo a chiudere l'occhio, specialmente quelli che non hanno l'aria. Vabbè, detto questo, così l'abbiamo buttata così. Buongiorno anche Caterina, Miriam, presentissime, le gladiatrici delle 10. Non lavorate oggi, ragazzi? Vabbè. 16 di luglio, dicevamo, ci diamo il buongiorno, però voglio sentire le vostre voci, dei gladiatori, quelli che sono ancora lì fuori, che stanno ancora lavorando, andando al lavoro. 3930 119 119, noi siamo qui.
3: Ritmo. What's up, I'm Saint John. Il ritmo della capitale.
4: Dimensione suono Roma.

0: 10 minuti del giovedì con Dimensione Solo Roma.
1: Ma come sarebbe, Daniele? Siamo cresciuti con la pubblicità del tè fresco dove la ragazza dice Antò fa caldo e mo tu ci dici che dobbiamo fare l'amore.
0: No, non lo dico io, lo dice questo esperto del sonno, tale James Wilson, che fare l'amore d'estate anche col caldo intenso di sera prima di andare a dormire ci farebbe proprio dormire meglio. Non lo dico io, lo dice proprio lui, non è che ragazzi
2: Antonio, fa caldo.
0: Questa è la pubblicità, era questa.
2: Fa caldo
0: del 2001, ragazzi, del 2001 sta pubblicità. Vabbè, sono passati, me la ricordo bene. Buongiorno.
3: Ciao. Gladiatori.
0: Dici.
3: Oggi sempre tutto relax.
0: Lettino
3: in giardino, sole. Verso le mezzogiorno, biletta, pezzo di pizza di fichi e prosciutto.
0: Hai capito?
3: Sole fino alle 7, vedi lo spiaggia.
0: Che bella vita,
3: eccetera, eccetera. Un saluto da Fabrizio da Torbaglianga.

0: Stai pensando di cambiare auto, ma le vacanze sono le porte? Passa da Auto Royal Company. Solo a luglio c'è un'iniziativa unica. Scegli la tua nuova vettura tra Toyota, Kia, Lexus e un usato garantito, offerte irripetibili. E in regalo per te subito il pieno per partire. Non è tutto, al rientro, quando ritirerai la tua nuova auto, riceverai un voucher per il primo tagliando di manutenzione in omaggio. Scopri la sede più vicina a te su autoroyalcompany.it.
1: For you. Le hit più ritmate dal 90 ad oggi, senza pausa.

0: poco su Dimensione Suono Roma.
1: È la storia della tua casa. Legnarte crea ambienti unici con lavorazioni artigianali, mobili e parquet, materiali di qualità e design senza tempo. Per chi cerca stile, autenticità e il calore naturale del legno. Vieni a trovarci negli showroom di Roma e Pescia Romana. Legnarte.com, il calore dell'artigianato italiano.
2: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 9,2 secondi.
3: Nuova Toyota Ego Cross. Full hybrid, full fun. Da 17.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
2: Ah, lo rifacciamo?
4: Scopri nuova Toyota Ego Cross Hybrid nelle concessionarie di Roma Auto Royal Company, Motor City e 0100. Sabato aperti!
5: A Valmontone Outlet lo shopping fa spettacolo. Il 23 luglio balla il reggaeton di Fred De Palma. 30 luglio Benji e Fede. E 6 agosto Gran Galà della Magia. Ingresso gratuito con prenotazione. E nelle giornate degli eventi 20% di sconto sul saldo nei negozi aderenti. Info su valmontoneoutlet.com.
6: Speciale chilometri zero da Valentino concessionaria Volkswagen.
7: Fino al 19 luglio nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo scontate fino al 28%. Con extra bonus di 1000 euro.
6: Imperdibili promozioni su tutta la gamma anche a noleggio.
7: E poi usato garantito di tutte le marche con anticipo zero e passaggio omaggio.
6: Solo da Valentino fino al 19 luglio in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
7: ValentinoAutomobili.it.
8: Messere Porte, azienda leader nella produzione e vendita di porte da interno, seleziona addetti alle vendite, magazzinieri e falegnami con esperienza da inserire nel proprio organico. Invia il tuo curriculum a lavoraconnoi@messereporte.it. Messere Porte, più porte che mai.
9: Oh, ma che fai senza cintura? Allacciala, perché per i prezzi pazzi da Iazzoni bisogna tenersi forte.
10: Iazzoni!
11: Segna la data, è il momento giusto per cambiare la tua vecchia auto. I prezzi pazzi di Iazzoni ti aspettano su oltre 2000 vetture usate e chilometri zero dei migliori brand. Fiat, Jeep, Alfa Romeo, Opel, Peugeot, Volkswagen e tanti altri. Ma affrettati, hai tempo fino al 26 luglio. Corri da Iazzoni, via Appia Nuova 1160, zona Capannelle, Roma.
12: Let the vibration take you down. Buongiorno e buon giovedì mattina. Questa è la nostra musica, eccola qua che torna. Lei puntuale, la carica d'energia di Dimensione Suono Roma. 4 hit

0: Make Me Feel. You Make Me Feel. Si balla con la musica del passato. Il nostro appuntamento Rhythmic History, quello di Dimensione su Roma in questo giovedì mattina con la musica degli anni 90.
1: Che Gladiatori, buongiorno. Raffaella dalla Dispoli. Sto andando al lavoro, finestrini completamente abbassati.
0: Brava.
1: E anch'io che amo l'estate, oggi questo caldo non lo sopporto. Quindi al mio segnale scatenate l'inverno.
0: Ma no, come scatenate l'inverno? L'estate va bene, ma non con questo caldo esagerato, dai.

0: Olivia Dean nella nostra mattinata qui su Dimensione Show Roma. Luglio, tempo di saldi anche da CarPoint. Arrivano i super sconti e promozioni speciali su tutte le auto nuove ed usate, ibride GPL, per farti risparmiare sul carburante. Un esempio: nuova Ford Puma Hybrid in pronta consegna a soli 21.950 euro. Un'offerta per tutti, anche senza usato da rottamare, e con un micro tasso incredibile al 3,95%. Non aspettare, i saldi estivi CarPoint valgono solo fino al 31 luglio. Scopri tutti i dettagli su carpoint.it.
1: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
2: Ci sono marchi che arrivano in silenzio e altri che cambiano le regole. Omoda JQ è la rivelazione dell'anno. Design premium, tecnologia d'avanguardia e un'autonomia senza paragoni. Vieni a scoprire la gamma Omoda JQ a partire da 22.900 euro. E solo per questo mese, da Autostar Flaminia, hai 2.000 euro di extra sconto sulle vetture in pronta consegna. Qualità senza compromessi e assistenza in tutta Italia. Scopri Omoda JQ da Autostar Flaminia in via Salaria 1282 o su autostarflaminia.it.
3: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
4: Scialla, c'è Skoda!
3: E appena torniamo veramente ripartiamo per un'altra vacanza?
4: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
3: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000!

0: Le Camiche Fabia sono tue con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
1: Autocentri Balduina, via del Foro Italico 439-451. 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Spazi comodi e avvolgenti, da condividere con gli amici. Sistemi di sicurezza intelligente per vivere più spensierati. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX Full Hybrid. Tuo da 29.950 euro, qualunque sia il tuo usato. In più, tre tagliandi di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
2: Ti aspettiamo nelle concessionarie Lexus di Roma, Auto Royal Company e 0100.
3: Parti, accelera, guida, svolta a destra o a sinistra. Scatta, supera, viaggia, vivi. Ma soprattutto, scegli. Ogni possibilità conta. Yaris Cross Hybrid 130 cavalli. Scegli il vero ibrido Toyota.
4: Oggi da 24.450 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al WeHybrid Bonus. In più, sconto aggiuntivo 750 euro su vetture in pronta consegna. Maggiori info su toyota.it. Nelle concessionarie di Roma, Auto Royal Company, Motor City e 0100. Sabato aperti.
5: L'energia della tua musica.
6: Pure Energy Music.
5: Dimensione, suono, Roma.

0: Prendi il cellulare, vai.
1: I love Roma.
2: I love Roma.
0: Perché arriva lui a sorpresa, anticipato stamattina, 10.43, arriva il gioco ufficiale di Dimensione su Roma. Domandina davvero molto, ma molto romana, quindi attenzione amici. Prendendo spunto da un fatto storico, ossia che 61 anni fa veniva inaugurato il traforo del Monte Bianco, ti chiediamo appunto, ma ti dico che abbiamo una galleria qui in città piuttosto lunga, non è lunga come il traforo del Monte Bianco, però 2,9 chilometri che attraversa il colle di Montemario e collega diversi quartieri, dal Foro Italico, Balduina, Trionfale, Pineta Sacchetti e tanti altri. E come si chiama questa galleria? Due opzioni, ma se sei romano non puoi non saperla, che stiamo parlando della galleria. Opzione A, Pio XII. Opzione B, Galleria Giovanni XXIII. 3930 119 119. So che lo sai, vince il più veloce.
1: I love Roma.
2: I love Roma.
3: Dimensione suono Roma. Il ritmo della capitale.

0: love Roma. I love Roma.
1: Gioele, buongiorno. Ciao Gioele, buon giovedì, eccolo. Ce l'abbiamo in diretta.
2: Buongiorno, buongiorno a tutti.
1: Ciao. Gioele, che fai di bello? Che combini?
2: Faccio il corriere.
1: Ah, quindi stai lavorando in questo momento, sei in giro per la città?
2: Sì, in giro per Roma.
1: Dove stai? In che zona ti trovi adesso?
2: Adesso mi trovo zona Garbatella.
1: A Garbatella, ok. A che ora stacchi? Manca poco, no? Ancora no?
2: È alle 13.
1: Vabbè, dai, due orette più o meno stacchi. Senti, so che hai un piccolo gladiatore di 9 anni che ha compiuto gli anni da poco, quindi facciamo gli auguri anche noi adesso in diretta. Come si chiama?
2: Alessio,
1: e a cui regalerai lo zaino, immagino, darai a lui.
2: Certo, sicuramente.
1: Va bene, certifichiamo la tua vittoria, Gioele. Come si chiama la galleria di 3 chilometri quasi che attraversa il colle di Monte Mario e collega quartieri come Foritalico, Balduina, Trionfale, Pineta, Sacchetti? Galleria Pio XII, galleria Giovanni XXIII. Era facile stamattina, dai.
2: Giovanni XXIII.
1: Risposta esatta. Attenzione amici che ci sono i tutor lì, bisogna andare a 70, fanno i multoni, che sa qualcosa il sottoscritto. Vabbè, è vero, Gioele?
2: Tu che fai il corriere, bisogna stare sempre molto attenti in quella galleria.
1: Sì. Va bene, Gioele, chi saluti? Chi vuoi salutare?
2: Saluto tutti quelli che mi conoscono, mia moglie Letizia e mio figlio Alessio.
1: Va bene, un abbraccio forte, buon lavoro, amico mio, e dagli tutta,
2: Grazie, ciao. Anche a voi.
1: Ciao. Dimensione suono Roma.

0: la sua Summer Funk e noi tra poco in redazione.
1: Il ritmo della capitale.
2: Dimensione suono Roma.
1: Parla con noi, la radio sei anche tu.
3: Entra nei messaggi dell'app di Dimensione Suono Roma e condividi le tue emozioni con altri ascoltatori.
4: Le scarpe che guardo da mesi, sconti fino al 50% sui prezzi outlet e un pranzo all'aperto. Un sogno.
5: Saldi fino al 50% sui prezzi outlet da Nike, Michael Kors e molti altri. Castelromano Designer Outlet. Lo sconto raddoppia.
6: C'è chi aspetta di tornare a respirare senza fatica. C'è chi spera di poter riprendere il proprio cammino. C'è chi aspetta semplicemente di vivere.
7: La donazione di organi e tessuti può salvare fino a 7 vite.
6: A volte non serve fare qualcosa di straordinario.
7: A volte serve solo un sì.
6: Quando rinnovi o richiedi la carta d'identità, puoi fare questa scelta.
7: Una scelta libera che puoi modificare in qualsiasi momento.
6: Scopri di più su regione.lazio.it/solo un sì. È una campagna della Regione Lazio.
8: Ci sono cose che vorresti tornassero.
9: Come le vacanze.
8: O un bel vantaggio.
9: Esatto. Passa Enel e il primo mese il prezzo luce è gratis. Anche il secondo anno. Chiama il 140 o passa nei negozi Enel. Offerta mese light di Enel Energia. Mese di prezzo luce gratis e riconosciuto ogni 12 mesi di permanenza per 2 anni. Condizioni fino al 28 luglio 2026. Altre informazioni in negozio e su enel.it.
0: Ritornano le notizie dalla capitale. Andiamo in redazione. Vediamola.
10: Buongiorno da Salvatore Lordi. Un ragazzo è stato ferito stanotte a colpi d'arma da fuoco in via Chiodelli a Ponte di Nona, a Roma. La vittima è stata raggiunta dal proiettile ad una gamba, ma non è in pericolo di vita. Immediato l'intervento della squadra mobile, mentre i rilievi sono stati eseguiti dalla scientifica. Spacciavano in coppia per raccogliere denaro ed estinguere un debito con il fornitore della droga. E quanto ricostruita dalla polizia nel corso di un'operazione a Tor Bella Monaca, conclusasi con l'arresto di 4 persone. Caldo record, bollino rosso nei 5 capoluoghi del Lazio e rischio incendi. L'ondata di calore raggiunge il picco nella giornata odierna con temperature percepite fino a 39 gradi. Roma Capitale ha attivato il piano caldo che comprende una rete di rifugi climatici. La Regione Lazio ha esteso l'ordinanza per proteggere i lavoratori nelle ore più critiche. Coinvolti nuovi settori, dai cantieri stradali alle consegne urbane. Intanto nel weekend la morsa dell'afa dovrebbe cominciare ad allentare, dicono gli esperti. Termovalorizzatore di Roma, comitati in presidio e davanti al TAR. Nelle prossime ore si dovrebbe conoscere il pronunciamento dei giudici amministrativi e intanto oggi nuova protesta delle associazioni ambientaliste e i cittadini di Santa Palomba davanti alla soprintendenza chiamata ad esprimersi sugli aspetti paesaggistici e culturali dell'opera. Ed ora il nostro approfondimento.
3: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana.
11: L'attenzione ora è tutta su quello che può succedere nella situazione italiana, perché il governo, a parte l'esito catastrofico del voto di 48 ore fa, sta vivendo una situazione evidentemente più difficile, di quasi tutti contro tutti, dove si vede una diffidenza progressiva tra le varie anime del centrodestra. Ed è chiaro che Meloni diffida a questo punto di quello che può succedere in Forza Italia, che è divisa in due in maniera abbastanza evidente, ma anche nella Lega, dove c'è una forte pulsione nordista al di là delle posizioni del vicepremier Salvini. E poi c'è Vannacci, ovviamente. Tutto questo, quello che sembrava un punto di forza, l'unità della maggioranza, si è ribaltato nel suo contrario. Se c'è diffidenza reciproca, è possibile che nuovi incidenti scuotano governo e maggioranza parlamentare e portino a un precipitare della situazione. L'unico vero elemento di continuità e l'unica garanzia che c'è deriva dal fatto che bisogna aspettare aprile, perché a quel punto tutti i parlamentari maturano il diritto al vitalizio. Sembrerà poco, sembrerà puerile, sembrerà il conto della serva, ma questo in questo momento è l'elemento più forte di continuità di una legislatura che improvvisamente ha cominciato a sbandare.
3: Riascolta 100 secondi di RDS con Enrico Mentana in podcast sulla nostra app o su dimensionesuonoroma.it. You know
0: what time it is. Siamo arrivati alle 11.
1: Adesso, now, subito.
3: 4 hit senza interruzioni.
0: Vamos, buongiorno.
12: Buongiorno.
0: Ciao. sono Dani Greco, eccoci qua, buon giovedì 16 di luglio. C'è anche Vanessa che ci ascolta dal suo bar, dice volume altissimo come ogni mattina, brava amica mia. E adesso tienilo sul volume perché arriva questa storia del ritmo

scelto anche questa mattina. Dai che il calendario è a nostro favore, visto che è giovedì 16 di luglio, quindi dai, il weekend è dietro l'angolo. Però un piccolo sforzo perché il lavoro che sta lavorando, un abbraccio a tutti, questa è Dimensione su Roma, il ritmo della capitale insieme a me, insieme a amico Dani Greco e Stamos Aki. Buona giornata a tutti. Parliamo di social, dell'essere sempre online, ormai sì, siamo sempre perennemente online. È interessante questo studio da cui è emerso proprio che quando la connessione si interrompe, cioè quando siamo offline, anche il cervello può tirare un sospiro di sollievo. Facci caso, no? Quando hai il telefono tra le mani sembra sempre che da un momento all'altro ti debba arrivare quel messaggio, quella notifica, quella chiamata dall'amico, dall'amica, dal parente, e quindi inconsciamente resti in allerta, restiamo in allerta, e quindi il nostro cervello in quel momento sta lavorando anche se non ci sembra. Ma aspetta un attimo, io faccio l'avvocato del diavolo, ma uno deve sperare di restare senza connessione per stare meglio? Cioè, non riusciamo a disconnetterci almeno una giornata volontariamente? A quanto pare no. O magari sì. Tu riusciresti a stare 3 giorni, mettiamo caso, 3 giorni offline? Sii onesto, dimmi la verità, riusciresti a stare offline per 3 giorni?

0: Dimensione sono Roma, il ritmo della capitale. Buongiorno, buongiorno.
1: Se ciao. Mio marito e mia figlia sono con me, sì, anche una settimana senza connessione non me ne fregherebbe niente.
0: Sì o no, tre giorni senza i social, senza notifiche, offline. Abbiamo chiesto questo, ma cosa succede davvero al nostro cervello dopo tre giorni senza social? Te lo racconto tra poco, stai qui.
2: Novità.
3: Novità.
2: Music. Le novità di questa settimana.
3: Dubel, Ocean House. DJ Goja, Jason Derulo, Melody, Michiko. Discover new music.
2: Scoprile tutte sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
4: Stai per partire per le vacanze ma sogni un'auto nuova? A luglio Auto Royal Company ha la soluzione perfetta per te. Scegli la tua Toyota, Kia, Lexus o un nostro usato garantito con offerte irripetibili. Noi ti regaliamo subito il pieno di carburante per partire senza pensieri. E in più, al ritiro della tua nuova auto, riceverai un voucher per il primo tagliando di manutenzione in omaggio. Scopri la sede più vicina a te e corri da Auto Royal Company. Info su autoroyalcompany.it.
5: Per i più giovani, per chi va a vivere da solo, per chi ha mille responsabilità, per chi si gode la pensione. Da oltre 50 anni la clinica Fabia Mater è un punto di riferimento per tutti, perché offre professionalità, competenza e assistenza sanitaria specializzata, accompagnando le persone in ogni fase della vita. Prenota una visita su fabiamater.it. Direttore sanitario, dottor Raffaele Ceccarelli.
6: Ciao, hai sentito della promo Aureli Moto sul nuovo X-Max 300?
7: Sì, ma non parlano del prezzo.
6: È vero, ma io sono andato da Aureli Moto e credimi, non lo potevano dire. Io l'ho acquistato subito, era solo per pochi veicoli e tutto finanziato a tasso agevolato.
7: Sai che ti dico? Me lo faccio anch'io.
6: Aureli Moto, concessionario Yamaha. Corri nelle due sedi a Roma.
8: Ma che fai senza cintura? Allacciala, perché per i prezzi pazzi da Iazzoni bisogna tenersi forte.
9: Iazzoni! Segna la data, è il momento giusto per cambiare la tua vecchia auto. I prezzi pazzi di Iazzoni ti aspettano su oltre 2000 vetture usate e chilometri zero dei migliori brand: Fiat, Jeep, Alfa Romeo, Opel, Peugeot, Volkswagen e tanti altri. Ma affrettati, hai tempo fino al 26 luglio. Corri da Iazzoni, via Appia Nuova 1160, zona Capannelle, Roma.
10: Messere Porte, azienda leader nella produzione e vendita di porte da interno, seleziona addetti alle vendite, magazzinieri e falegnami con esperienza da inserire nel proprio organico. Invia il tuo curriculum a lavoraconnoi@messereporte.it. Messere Porte, più porte che mai.
11: Dal 1 luglio da Pewex arrivano i Minions. Richiedi il bollino in cassa e con un piccolo contributo riceverai un fantastico peluche Minions. Corri da Pewex e collezionali tutti! Affrettati, scade il 30 agosto!
12: Banana!
13: Speciale chilometri zero da Valentino, concessionaria Volkswagen.
14: Fino al 19 luglio, nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo scontate fino al 28% con extra bonus di 1000 euro.
13: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
14: E poi, usato garantito di tutte le marche con anticipo zero e passaggio omaggio.
13: Solo da Valentino, fino al 19 luglio, in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.

0: Goie, 11:27, Dimensione Sono Roma. Buona giornata, amici. Riusciresti a stare 3 giorni senza social? Solo 3, che ne so, partendo da domani per tutto il weekend. Niente Instagram, quindi niente Facebook, niente TikTok, eppure WhatsApp. Ecco, WhatsApp è complicato, me ne rendo conto, perché buono voi ci entriamo sempre lì, dai, su WhatsApp ci andiamo ogni secondo, siamo sempre lì, e non è semplice farne a meno, me ne rendo conto. Sentiamo qualche voce. Buongiorno, ciao.
1: Concordo con la ragazza, sì, di poco fa. Se mio marito e i miei figli stanno con me, non c'è bisogno di nessuna connessione, certo, internet, offline, telefoni, né altro. Passiamo noi e basta.
0: Bisogna essere offline, proviamoci per 3 giorni.
2: Ah, io senza problemi, anche perché non ho né Facebook, né Instagram, né TikTok, non ho niente di questi social.
0: Perfetto, direi. Gli esperti dicono appunto che basterebbero proprio 3 giorni, 72 ore per far cambiare qualcosa nel nostro cervello. Si riducono le distrazioni, cala lo stress e migliora anche la concentrazione. Sono cose che poi alla fine sapevamo, però ogni tanto bene ricordare, no? E ogni tanto una pausa dai social ci farebbe molto bene, quanto una vacanza, ecco, quanto una vacanza, magari proprio in vacanza, niente social, zero distrazioni.

0: uno dei tour più famosi. The Chase Obsession 97,
1: storia del ritmo.
2: La musica che vuoi ascoltare su Dimensione Suono Roma la decidi tu partecipando al Music Lab.
3: Music Lab.
1: Voto la musica che amo e voglio ascoltare più spesso.
3: Partecipare è semplice, veloce e divertente.
2: Vota ogni settimana la musica che ami e vinci le nostre cuffie white.
3: Fashion, trendy e potenti.
2: Vai su Music Lab dall'app o su dimensionesuonoroma.it.
4: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Spazi comodi e avvolgenti da condividere con gli amici. Sistemi di sicurezza intelligente per vivere più spensierati. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. In più, tre tagliandi di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
5: Ti aspettiamo nelle concessionarie Lexus di Roma, Auto Royal Company e 0100.
6: C'è un punto ad un passo da Roma dove il caldo si ferma. L'acqua è fresca e solfurea, la pelle respira e te ne torni come dopo una vacanza. 12 ettari di verde, 4 piscine, i bambini che si stancano felici e tu che finalmente rallenti. Acque Albule, le terme di Roma, Tivoli Terme. Parco piscine aperto fino a settembre. Acquista il tuo biglietto online su piscine.termediroma.org.
7: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 9,2 secondi.
8: Nuova Toyota Ego Cross. Full hybrid. Full fun. Da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
7: Ah, lo rifacciamo?
9: Scopri nuova Toyota Ego Cross Hybrid nelle concessionarie di Roma, Auto Royal Company, Motor City e 0100. Sabato aperti.
10: Aiutare le persone a stare meglio.

0: È il lavoro del fisioterapista, una delle professioni sanitarie più richieste oggi. Scegli la laurea in fisioterapia dell'Università Europea di Roma, con laboratori di simulazione avanzata, tirocini pratici, opportunità internazionali. Un percorso di eccellenza in un campus prestigioso a Roma. Iscriviti alla prova di ingresso online del 4 settembre su uer.it. Università Europea di Roma, la scelta per distinguerti.
1: Con questo caldo mi muovo solo per le cose essenziali.
2: Tipo?
1: Tipo trovare l'auto giusta.
2: Allora una tappa da Roman Auto la devi fare.
1: Perché?
2: Perché lì trovi city car, SUV, crossover, berline, ibride,
1: fermo,
2: elettriche.
1: Fermo, che sto iniziando a sudare.
3: Quest'estate vieni da Romana Auto. Oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma in via della Magliana 309, a Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.

c'era lui, Cesare Cremonini qui su Dimensione Suono Roma, dove ti facciamo ascoltare anche un po' di sound nuovo, fresco, estivo. In questo caso ce lo regala il duo svedese Jubel. Questa è Ocean House. Dimensione

0: belli in estivo, fresco, ci piace, che arriva dalla Svezia, perché loro sono di lì, eh? I Jubel, novità Dimensione Sono Roma, nel nostro matinè.
1: Buongiorno, Sabrina.
0: Ciao Sabri.
1: Casal Palocco, sto andando al lavoro.
0: Ciao.
1: Colombo Libera.
0: Bene, Colombo Libera. Meno male, ogni tanto. Senti chi arriva.

0: Scherzando e ridendo, sta canzone c'ha più di 10 anni, usciva nel 2015. Sempre bello riascoltarla. Io ti aspetto, quella di Marco Mengoni. Tra qualche secondo, di nuova redazione, un altro appuntamento con l'informazione.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì, alle 11 e alle 19, su Dimensione Suono Roma.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: Renault. Una piccola auto per la città, ma grande per la vita. Piccola per parcheggiare, grande per trasportare tutto. Renault Twingo E-Tech Electric, la piccola grande auto. A luglio da 19.500 euro per tutti. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Scoprila nei nostri showroom e fino al 31 luglio al Roma Summer Fest presso l'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone.
4: All'Esselunga è tempo di offerte d'estate. Fino al 29 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il melone e la mini anguria perla baby al chilo sono scontati del 30%. Fino a esaurimento scorte, info prezzi in negozio e su esselunga.it.
5: L'estate è fatta di cene all'aperto, aperitivi tra amici e bottiglie da condividere. E quando il vetro è vuoto, la sua storia non è finita. Basta un gesto semplice, conferirlo nella campana verde. Ricorda 3 semplici regole: svuota bene bottiglie e vasetti, togli tappi e coperchi, conferisci solo imballaggi in vetro. Specchi, ceramica, bicchieri e lampadine invece non vanno nella campana verde. Il vetro è un materiale prezioso. Fai suonare le campane di Roma. Il vetro è verde, il green è ama.
0: Siamo in redazione, arrivano le ultime dalla capitale.
6: Buongiorno da Francesca Proietti. Un ragazzo è stato ferito a colpi di arma da fuoco in via Raul Chiodelli nella zona di Ponte di Nona. Il giovane è stato raggiunto dal proiettile a una gamba, soccorso è stato portato in ospedale, non è in gravi condizioni. Poco dopo gli spari, intorno alle 1.30 della notte scorsa, sul posto sono intervenute diverse volanti della polizia. Sono in corso le indagini della squadra mobile e dei poliziotti del commissariato Casilino. Grave incidente stradale nella serata di ieri in via Nomentana, nel tratto fuori il raccordo, coinvolti un'auto e una moto. Nell'impatto ha perso la vita il conducente della moto, un 29enne italiano. Il conducente dell'auto, invece, un uomo italiano di 61 anni, è stato trasportato all'ospedale Sant'Andrea per le cure del caso e per accertamenti. Sequestro di persone e rapina aggravata sono le accuse contestate a 3 giovani, di cui uno di 25 anni, tra i 10 vincitori della competizione musicale Aria Sanremo 2025. Finiti agli arresti domiciliari, un quarto è stato indagato nell'ambito dell'inchiesta dei carabinieri su un violento pestaggio avvenuto nell'ottobre 2025 all'interno di un bed and breakfast in vicolo del Bologna 73 nel rione Trastevere. Movente del fatto, una donna contesa. Avrebbero portato droga all'interno del carcere di Rebibbia. Arrestate 3 persone, una delle quali un avvocato del Foro di Roma. Il GIP di Roma ha disposto la custodia cautelare in carcere a 2 uomini e la misura degli arresti domiciliari a una donna, quest'ultima appunto avvocato. 3 risultano indagati perché in concorso tra di loro trasportavano, detenevano e introducevano all'interno di Rebibbia significativi quantitativi di sostanza stupefacente che l'avvocato, in occasione dei colloqui con i propri assistiti, faceva pervenire furtivamente al detenuto, mandante e organizzatore dell'illecita attività. Per il momento è tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora. You know what time it is. Mezzogiorno.

inizio ora negli anni 90, quando bastavano tre cose: una base dance, un ritornello impossibile da dimenticare e tanta voglia di ballare. Beh, lei ce ne ha trasmessa tantissima, la regina di quel periodo, lei,

Rap su Dimensione, sono Roma, il ritmo della capitale. 12:07 minuti e un volo che doveva durare circa 3 ore si è trasformato in un viaggio infinito, un viaggio della speranza, potremmo denominarlo così, che sicuramente i passeggeri in questione ricorderanno a lungo. La notizia risale a qualche tempo fa, ormai virale in queste ore. Loro partono tranquilli dall'aeroporto di Londra a Stansted, manca poco all'atterraggio direzione Tirana, ma da quelle parti c'è un forte maltempo e l'aereo deve cambiare rotta, atterra a Brindisi, dove resta fermo in attesa che la situazione migliori. E qui iniziano i problemi. L'attesa si allunga per diverse ore, gli animi si scaldano e alcuni passeggeri, anche dopo aver bevuto, iniziano a creare tensione. Quando finalmente si riparte verso Tirana, il maltempo continua a non dare tregua, quindi niente. E anche stavolta non si atterra e l'aereo viene dirottato a Salonicco, in Grecia. E qui, come potete immaginare, il caos. Alcuni passeggeri se la prendono con tutto l'equipaggio, con il comandante addirittura viene contestato ampiamente e interviene la polizia greca, che fa scendere alcuni personaggi così discutibili, ma finalmente si riparte verso Tirana dopo un'altra lunga attesa. E quindi un viaggio che doveva essere una tratta tranquilla di poco meno di 3 ore ce ne ha messe complessivamente 12. Vabbè, ma che saranno male?

0: Sheeran.
1: All for you.
2: Le hit più ritmate dal 90 ad oggi, senza pausa.
3: Noi siamo giovani wannabe.
2: Tra poco su Dimensione Suona Roma.
4: Stai per partire per le vacanze ma sogni un'auto nuova? A luglio Auto Royal Company ha la soluzione perfetta per te. Scegli la tua Toyota, Kia, Lexus o un nostro usato garantito con offerte irripetibili. Noi ti regaliamo subito il pieno di carburante per partire senza pensieri. E in più, al ritiro della tua nuova auto, riceverai un voucher per il primo tagliando di manutenzione in omaggio. Scopri la sede più vicina a te e corri da Auto Royal Company. Info su autoroyalcompany.com.
5: È la storia della tua casa. Legnarte crea ambienti unici con lavorazioni artigianali, mobili e parquet, materiali di qualità e design senza tempo. Per chi cerca stile, autenticità e il calore naturale del legno. Vieni a trovarci negli showroom di Roma e Pescia Romana. Legnarte.com, il calore dell'artigianato italiano.
6: A Valmontone Outlet lo shopping fa spettacolo. Il 23 luglio balla il reggaeton di Fred De Palma. 30 luglio Benji e Fede. E 6 agosto Gran Galà della Magia. Ingresso gratuito con prenotazione. E nelle giornate degli eventi 20% di sconto sul saldo nei negozi aderenti. Info su valmontoneoutlet.com.
7: Parti, accelera, guida, svolta a destra o a sinistra. Scatta, supera, viaggia, vivi. Ma soprattutto scegli. Ogni possibilità conta. Yaris Cross Hybrid 130 cavalli. Scegli il vero ibrido Toyota.
8: Oggi da 24.450 euro qualunque sia il tuo usato grazie al We Hybrid Bonus. In più sconto aggiuntivo 750 euro su vetture in pronta consegna. Maggiori info su toyota.it. Nelle concessionarie di Roma, Auto Royal Company, Motor City e 0100. Sabato aperti.
9: Messere Porte, azienda leader nella produzione e vendita di porte da interno, seleziona addetti alle vendite, magazzinieri e falegnami con esperienza da inserire nel proprio organico. Invia il tuo curriculum a lavoraconnoi@messereporte.it. Messere Porte, più porte che mai.
10: Accendi Swift Hybrid, muoviti con stile e con tutta la sicurezza attiva di serie. Alza il volume delle emozioni e con il vero ibrido Suzuki, anche 4x4 All Grip. Non fermarti mai.
11: Suzuki Swift Hybrid, il rimedio di ogni carattere, anche per neopatentati. Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi, fino a 10 anni di garanzia.
12: Da Giapponese Motori, concessionaria Suzuki del gruppo Apolloni Ghetti. Info su gruppoapolloniGhetti.com.
0: Mi sa che oggi superiamo i 40, amici miei. C'ho sta sensazione.
13: Che caldo.
0: Che calor. E a rendere ancora più calorosa questa giornata ci pensano loro due. Muy caliente, Madonna, Sabrina Carpenter.

Enrico che domani va in ferie. Sarà molto excited. Ci credo. È la nostra sede ritmo. I'm so excited, quella di Nina 1998.

0: Rose. I Want You Just The Way You Are. È quella di Milky, la versione però ritmata, mixata da David Guetta. Ascoltata qui su Dimensione Sono Roma. A luglio da CarPoint arrivano i saldi estivi per te, super sconti e promozioni speciali su tutte le auto nuove ed usate ibride GPL per farti risparmiare subito sul carburante. Un esempio? Prezzi ribassati fino a 3.000 euro su tutto l'usato certificato Ford e Volkswagen. Tutte con 2 anni di garanzia, manutenzione inclusa e un microtasso speciale al 3,95%. Cosa aspetti? I saldi estivi CarPoint scadono il 31 luglio, quindi vai subito sul sito carpoint.it per saperne ovviamente di più.
1: La notte dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.
2: Il titolo è Mesh.
3: Perché Mesh?
2: Mesh, eh sì, perché quando uno si è tuffato nel Tartevere, lui si è tuffato con i capelli neri e è uscito fuori biondo. È Mesh proprio. Capite perché lo chiamiamo il biondo Tevere?
1: La notte dei gladiatori. Dal lunedì al venerdì, da mezzanotte alle 3, la notte dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.
4: Stai guidando un'auto che ormai non è più quella giusta per te? Questo mese da Autostar Flaminia scegli tra oltre 200 auto usate e chilometro zero in super prezzo, senza vincolo di finanziamento. City car, SUV, ibride, elettriche e premium a prezzi tra i migliori sul mercato e condizioni trasparenti. Ma affrettati, le occasioni migliori non aspettano. Corri negli automercato usato di Autostar Flaminia in via Salaria 1021 e via Raffaello Nasini 4, angolo via Tiburtina, in zona Rebibbia. Puoi scoprire tutte le offerte anche sul sito Autostar Flaminia.
5: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Spazi comodi e avvolgenti da condividere con gli amici. Sistemi di sicurezza intelligente per vivere più spensierati. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. In più, 3 tagliandi di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
6: Ti aspettiamo nelle concessionarie Lexus di Roma, Auto Royal Company e 0100.
7: Bewex, la convenienza è un patto. Prezzi ribassati o bloccati su oltre 500 prodotti essenziali. Consiglia 18 bastoncini di merluzzo 450 grammi 3,69€. Consiglia ammorbidente 2 litri 1,99€. Scopri gli altri prodotti patto convenienza nel tuo supermercato Bewex preferito.
8: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 9,2 secondi.
9: Nuova Toyota Ego Cross. Full hybrid, full fun. Da 17.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
8: Ah, lo rifacciamo?
10: Scopri nuova Toyota Ego Cross Hybrid nelle concessionarie di Roma, Auto Royal Company, Motor City e 0100. Sabato aperti!
11: Accendi Swift Hybrid. Muoviti con stile e con tutta la sicurezza attiva di serie. Alza il volume delle emozioni e con il vero ibrido Suzuki, anche 4x4 All Grip. Non fermarti mai!
12: Suzuki Swift Hybrid, il rimedio di ogni carattere, anche per neopatentati. Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi, fino a 10 anni di garanzia.
13: Da Giapponese Motori, concessionaria Suzuki del gruppo Apolloni Ghetti. Info su gruppoapolloniGhetti.com.
14: Summer, la tua estate, la tua musica.
1: Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale.

0: quasi Natale quando suona As It Was di Harry Styles su Dimensione Sonoro.
1: Buongiorno,
0: buon Natale Xenia. Ciao. Hai portato un po' di freschezza natalizia, spero sì. Proprio di sì.
1: Sì, sì, sì, sì.
0: Vabbè, vabbè, che dici, tutto bene? Buon giovedì anche
1: tutto
0: a te.
1: Bene, buon giovedì, buon tutto.
0: Allora, ma la gomma da masticare salva davvero il cervello dall'ansia?
1: Non lo so,
0: c'è
1: se
0: questa...
1: ditemelo, fatemelo sapere subito senza indugi, perché a questo punto mangerò pacchetti.
0: Pare proprio di sì. Sai che c'è questa usanza, no? Che si dice che quando mastichi la gomma da masticare
1: scarichi tensione.
0: Ed è proprio così. Uno studio pubblicato sulla rivista scientifica Brain Sciences evidenzia come l'azione di masticare una gomma aiuti a raggiungere uno stato mentale di concentrazione rilassata.
1: Esatto,
0: quindi è vero.
1: Esatto, perché è un movimento automatico della mandibola. Quindi capito, che si rivela particolarmente efficace per contrastare la noia e la tensione durante i momenti di stress.
0: Quindi amici stressati, se siete stressati,
1: magnatevi le gomme.
0: Taglie dei cinghia.
1: Come si dice a Roma? Perché in Toscana si dice la cicca.
0: A Roma, a Roma.

0: dimensione sono Roma. Effettivamente è vero, posto che vai, usanza che trovi del termine gomma da masticare.
1: Per esempio,
0: in Lombardia, dicevo cicca,
1: allora,
0: si chiama
1: la Lombardia, non la Toscana, è vero, Lombardia e Canton Ticino,
0: sì,
1: cicca.
0: Dico, magari potete dircelo amici se ci ascoltate da quelle parti, confermare o meno. In Piemonte è cicles. In Toscana è la cingomma. Si dice così in Toscana. Amici toscani, confermate, cingomma. Dalle tue parti invece come si dice?
1: Una delle poche parole
0: gomma.
1: Che non cambiamo.
0: Sì,
1: quindi.
0: sì, è vero.
1: Ci
0: in Sicilia, ciunga.
1: È spagnolo?
0: È spagnolo.
1: Ah, come si dice gomma? È spagnolo. Estamos aquí. Allora, mentre tu cerchi gomma, come si dice in spagnolo, perché ecco.
0: No, perché ha vari
1: modi di dire gomma. Gomma in altre lingue.
0: El borrador.
1: Un po' bruttino. Borrador. Borrador. Vabbè, dai, non
0: è male. Amici, se ci avete anche voi dei modi diversi di dircelo, sì, la gomma, sì, diteci. Sì.

0: España se dice cicle. La goma da masticare, cicle.
1: Oh, verdad, goma di mascar.
0: Sì, vabbè, dipende.
1: Invece in francese si dice goma mâché. Goma mâché.
0: Mâché, francese, sto periodo francese.
1: In cinese non si può dire perché non si coxu clintang. Però la cosa bella significa letteralmente caramella che profuma la bocca.
0: Che alla fine è vero. Che alla fine è vero, però.
1: È vero.
0: La gomma
1: è vero.
0: Quello dovrebbe fare. Va bene. Io invece dovrei stasera tornare per Special Party, la nostra festa, e staremo
1: e
0: sa chi, para bailar.
1: Ciao.
0: A domani, che sarà venerdì. Ciao.

0: Le scarpe che guardo da mesi, sconti fino al 50% sui prezzi outlet e un pranzo all'aperto. Un sogno. Saldi fino al 50% sui prezzi outlet da Adidas, Levi's e molti altri. Castelromano Designer Outlet. Lo sconto raddoppia.
1: C'è chi aspetta di tornare a respirare senza fatica. C'è chi spera di poter riprendere il proprio cammino. C'è chi aspetta semplicemente di vivere.
2: La donazione di organi e tessuti può salvare fino a 7 vite.
1: A volte non serve fare qualcosa di straordinario.
2: A volte serve solo un sì.
1: Quando rinnovi o richiedi la carta d'identità, puoi fare questa scelta.
2: Una scelta libera che puoi modificare in qualsiasi momento.
1: Scopri di più su regione.lazio.it/solo un sì. È una campagna della Regione Lazio.
3: Tra un chewing gum e l'altro andiamo in redazione per tutti gli aggiornamenti dalla capitale.
4: Buon pomeriggio da Francesca Proietti. Ancora una sparatoria a Ponte di Nona legata alle piazze di spaccio. Nella serata di ieri un ragazzo di 24 anni è stato raggiunto da alcuni colpi di arma da fuoco alle gambe in via Raul Chiodelli davanti a un pub. Soccorso è stato trasportato in ospedale dove è stato ricoverato. Al momento nessuna pista viene esclusa, ma tra le ipotesi al vaglio degli investigatori c'è quella di un regolamento di conti maturato nell'ambiente dello spaccio di droga. Cinema, il rumore delle cose nuove di Paolo Genovese è il film d'apertura della 21esima edizione della Festa del Cinema di Roma, che si svolgerà dal 14 al 25 ottobre all'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone. Lo annuncia il presidente della Fondazione Cinema per Roma, Salvatore Nastasi, su proposta della direttrice artistica Paola Malanga. Cambiamo argomento. Domani in programma le Corsie Sistine, uno degli appuntamenti più autorevoli dello scouting mondiale, Elite Model Look World Final. Prevista per oggi la finale del bootcamp, di cui ci ha parlato il CEO di Elite, Paolo Barbieri.
5: Un bootcamp è proprio il momento fondamentale, no? Perché io lo vedo proprio come un percorso, se vuoi. Entrano dei ragazzi che sono dei ragazzi carini e ovviamente interessati al mondo della moda, no? Ma che sono totalmente digiuni di qualsiasi skill, diciamo, che invece è richiesta per fare questo lavoro. Durante il bootcamp questi, diciamo, ragazzi cominciano a fare un percorso professionale con professionisti della moda, da imparare a camminare a posare per un fotografo.
4: Per il momento è tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora. You know what
3: time it is? 13 ed un minuto.
6: Adesso, now, subito.
7: Senza interruzioni.
3: Estamos aquí anche in questa pausa pranzo, giovedì 16 luglio. Ciao a tutti da Xenia. Ogni volta che mi confronto con Daniele esce quel poco di spagnolo che è in me. Saremo insieme fino alle 16, pausa pranzo, più un attimino di pausa, caffettino tattico che ci rigenera un po' il fisico e la mente. Intanto arrivano 4 hit senza alcuna interruzione.
7: La storia del ritmo su Dimensione Suona Roma.
8: Rhythmic History 2000.

amore su Dimensione Sono Roma, il ritmo della capitale. Uno dei desideri che accomuna un po' tutti è poter ritornare bambini a quando eravamo spensierati, a quando giocavamo praticamente per la maggior parte della giornata. Bene, adesso a Roma è possibile anche per un solo giorno tornare bambini. Te lo spiego tra

0: Rad, Firestone su Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale. È luglio e a luglio è tempo di saldi anche da CarPoint. Arrivano i super sconti e promozioni speciali su tutte le auto nuove ed usate ibride GPL per farti risparmiare sul carburante. Un esempio, nuova Ford Puma Hybrid in pronta consegna a soli 21.950 euro. Un'offerta per tutti anche senza usato da rottamare e con un microtasso incredibile al 3,95%. Non aspettare, i saldi estivi CarPoint valgono solo fino al 31 luglio. Scopri i dettagli su carpoint.it.
1: Novità!
2: Novità!
1: Music. Le novità di questa settimana.
2: Madonna, danzeteria. Sam Harper, Just a Little.
3: Discover new music.
1: Scoprile tutte sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
4: Auto Import è la certezza di chi guida a Roma. E oggi la nostra storia diventa convenienza. Nei nostri showroom trovi offerte imperdibili, eco incentivi e occasioni su veicoli nuovi, chilometri zero e usato garantito in pronta consegna.
5: Scegli tra Opel, Suzuki, Mazda, Peugeot, Citroën e Leap Motor, con promozioni esclusive e finanziamenti su misura. Un esempio? Mazda 2 Full Hybrid, anche con 6.550 euro di vantaggi Mazda.
4: Auto Import, a Roma, dal 1950.
6: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 9,2 secondi.
7: Nuova Toyota Ego Cross. Full hybrid, full fun. Da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
6: Ah, lo rifacciamo?
5: Scopri nuova Toyota Ego Cross Hybrid nelle concessionarie di Roma, Auto Royal Company, Motor City e 0100. Sabato aperti.
8: Oh, ma che fai senza cintura? Allacciala, perché per i prezzi pazzi da Iazzoni bisogna tenersi forte.
9: Iazzoni!
10: Segna la data, è il momento giusto per cambiare la tua vecchia auto. I prezzi pazzi di Iazzoni ti aspettano su oltre 2000 vetture usate e chilometri zero dei migliori brand. Fiat, Jeep, Alfa Romeo, Opel, Peugeot, Volkswagen e tanti altri. Ma affrettati, hai tempo fino al 26 luglio. Corri da Iazzoni, via Appia Nuova 1160, zona Capannelle, Roma.
11: Ciao, hai sentito della promo Aureli Moto sul nuovo X-Max 300?
12: Sì, ma non parlano del prezzo.
11: È vero, ma io sono andato da Aureli Moto e credimi, non lo potevano dire. Io l'ho acquistato subito, era solo per pochi veicoli e tutto finanziato a tasso agevolato.
12: Sai che ti dico? Me lo faccio anch'io.
11: Aureli Moto, concessionario Yamaha. Corri nelle due sedi a Roma.
13: Stai per partire per le vacanze ma sogni un'auto nuova? A luglio Auto Royal Company ha la soluzione perfetta per te. Scegli la tua Toyota, Kia, Lexus o un nostro usato garantito con offerte irripetibili. Noi ti regaliamo subito il pieno di carburante per partire senza pensieri. E in più, al ritiro della tua nuova auto riceverai un voucher per il primo tagliando di manutenzione in omaggio. Scopri la sede più vicina a te e corri da Auto Royal Company. Info su autoroyalcompany.it.
14: Speciale chilometri zero da Valentino, concessionaria Volkswagen.
15: Fino al 19 luglio, nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo scontate fino al 28% con extra bonus di 1000 euro.
14: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
15: E poi, usato garantito di tutte le marche con anticipo zero e passaggio omaggio.
14: Solo da Valentino, fino al 19 luglio, in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
15: Valentino Automobili.
16: Accendi Swift Hybrid. Muoviti con stile e con tutta la sicurezza attiva di serie. Alza il volume delle emozioni e con il vero ibrido Suzuki, anche 4x4 All Grip. Non fermarti mai.
17: Suzuki Swift Hybrid, il rimedio di ogni carattere, anche per neopatentati. Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi. Fino a 10 anni di garanzia.
18: Da Giapponese Motori, concessionaria Suzuki del gruppo Apolloni Ghetti. Info su gruppoapolloniGhetti.com.
1: Dimensione, suono, Roma.

parlato per sicurezza l'anno, perché mi sembrava molto più recente. 2017, ma che va su Dimensioni Suono Roma, il ritmo della capitale. Ciao a tutti da Xenia, buon giovedì 16 luglio, tornare bambini attraverso i mattoncini Lego, perché non c'è età per costruire, no? Per fare una costruzione con i mattoncini. È davvero un gioco che mette d'accordo generazioni e generazioni. Se un bambino ti passa un mattoncino, sicuro, proprio sicuramente che inizierai a giocare con lui. E quindi nel cuore di Roma è arrivata la grande mostra dedicata ai modelli realizzati con i mattoncini Lego, ed è un'esposizione appunto rivolta a grandi e bambini, che si trova in via dell'Araceli 6 accanto a Piazza Venezia. Migliaia di modelli, 25 milioni di mattoncini in 1500 metri quadrati, oggi ce la faccio, di spazio espositivo, e si potranno ammirare modelli grandi e impressionanti come il supermodello del veicolo ispirato a Millennium Falcon, che è presente anche un fan park dove divertirsi e costruire con i mattoncini. Quindi oltre a guardare è possibile anche fare, perfetto per famiglie, bambini, tutti quelli che restano in città. Dalle meraviglie storiche anche alle icone religiose, c'è una sezione che offre un viaggio attraverso le aree più simboliche di Roma. Tra queste spiccano la maestosa Fontana di Trevi, riproposta in stile Lego, l'imponente Circo Massimo, bellissimo, comunque veramente io più leggo informazioni e più penso che sia una mostra da vedere a qualsiasi età, e anche la splendida facciata di Piazza San Pietro durante la Bemus Papam, nonché una suggestiva mappa in microscala di Roma e dei suoi punti architettonici di maggior rilievo. Insomma, per chi resta a Roma è possibile vedere questa mostra incredibile che si trova in via dell'Araceli 6 accanto a Piazza Venezia. Per noi arrivano i Pinguini Tattici Nucleari che ci cantano, sorry, scusa, lo siento.

0: su Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale. Vorrei affrontare con voi adesso un problema che sta affliggendo i fan da tutte le parti del mondo, coloro che vanno e andranno a vedere i concerti, perché ultimamente vengono riempiti stadi, arene e luoghi come per esempio l'area di Tor Vergata, ma con molti, anzi non pochi, problemi per i fan che comunque pagano un biglietto e cifre sostanziose. Affrontiamo questo discorso insieme, avrò bisogno anche del vostro intervento e della vostra opinione al 393 0 119 119.
1: Che erdaglie sia con te.
2: Ciao Don, ma lo sai chi te saluta? Massimiliano da Roma.
3: Ciao Don, indovina chi te saluta? Chiara da Ostia.
4: Mamma mia ragazzi, il mollicone è veramente top del top, oh. Bella mollicone.
5: Ciao Don, buon pomeriggio. Azzurra da Roma, incastrata fra le vie di Ciampino per il traffico. Drive
6: time. Erdaglie sia con te dal lunedì al venerdì dalle 16 alle 19 con Don Cash.
7: Ciao family.
1: Riascoltalo in podcast sull'app su dimensionesuonoroma.it.
8: Speciale chilometri zero da Valentino concessionaria Volkswagen.
9: Fino al 19 luglio nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo scontate fino al 28% con extra bonus di 1.000 euro.
8: Imperdibili promozioni su tutta la gamma anche a noleggio.
9: E poi usato garantito di tutte le marche con anticipo zero e passaggio omaggio.
8: Solo da Valentino fino al 19 luglio in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
9: ValentinoAutomobili.it.
10: Per i più giovani, per chi va a vivere da solo, per chi ha mille responsabilità, per chi si gode la pensione. Da oltre 50 anni la clinica Fabia Mater è un punto di riferimento per tutti, perché offre professionalità, competenza e assistenza sanitaria specializzata, accompagnando le persone in ogni fase della vita. Prenota una visita su fabiamater.it. Direttore sanitario, dottor Raffaele Ceccarelli.
11: Parti, accelera, guida, svolta a destra o a sinistra, scatta, supera, viaggia, vivi! Ma soprattutto, scegli. Ogni possibilità conta. Yaris Cross Hybrid 130 cavalli. Scegli il vero ibrido Toyota.
12: Oggi da 24.450 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al WeHybrid Bonus. In più, sconto aggiuntivo 750 euro su vetture in pronta consegna. Maggiori info su toyota.it. Nelle concessionarie di Roma, Autoroyal Company, Motor City e 0100. Sabato aperti.
13: Ciao, hai sentito della promo Aureli Moto sul nuovo X-Max 300?
14: Sì, ma non parlano del prezzo.
13: È vero, ma io sono andato da Aureli Moto e credimi, non lo potevano dire. Io l'ho acquistato subito, era solo per pochi veicoli e tutto finanziato a tasso agevolato.
14: Sai che ti dico? Me lo faccio anch'io.
13: Aureli Moto, concessionario Yamaha. Corri nelle due sedi a Roma.
15: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
16: Scialla, c'è Skoda.
15: E appena torniamo veramente ripartiamo per un'altra vacanza.
16: Scialla, c'è Skoda Summer 1000. Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi.
15: Ah, e allora scialla. Scialla, scialla. Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000. A luglio con Skoda Summer 1000 cambi che Fabia sono tue. Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
17: Autocentri Balduina, via del Foro Italico 439-450. 51.
18: Dimensione

0: con furore il DJ Gaja e la superstar Jason Derulo hanno deciso di unire le forze insieme a Melody per quella che sarà ufficialmente tra le hit più belle di quest'estate. Michiko.
1: Missione Suono Roma, novità.

Caos, Dimensione Suono Roma e Il Ritmo della Capitale, un'estate piena di concerti qui in Italia, dai più piccoli nei club ai più grandi nelle arene e negli stadi. Ci sono però ultimamente non pochi problemi che hanno a che fare con i grandi concerti, partendo dalla questione biglietti. Non appena vengono inseriti i biglietti nel circuito di vendita, dopo pochi minuti questi biglietti sono magicamente spariti, per poi riapparire mesi dopo ad un prezzo lievitato incredibile. Questa cosa effettivamente fa, no, un po' arrabbiare, per non dire altro. Per quanto riguarda per esempio Vasco Rossi, sono stati messi di recente in vendita i biglietti per il 2027, per le 10 date del 2027, e dopo pochi minuti c'erano già 100.000 persone online, biglietti praticamente spariti, proprio in fumo. C'è un'altra dinamica che però risulta parecchio scomoda ai fan. È successo qui a Tor Vergata per il concerto, il mega concerto di Ultimo, è successo anche ieri e l'altro ieri al concerto di Bruno Mars a Milano. Molte persone hanno lamentato questo. Oltre 100 euro di biglietto, quindi il costo del biglietto era oltre i 100 euro. E purtroppo alcuni biglietti vengono venduti, probabilmente chi ha acquistato biglietti sulle piattaforme lo sa, alcuni biglietti vengono venduti con la dicitura visibilità limitata, ma in molti casi la visibilità non è limitata, è proprio assente, eppure quel biglietto costa oltre 100 euro. Quindi concerti organizzati al massimo degli effetti, delle luci e di tutto quello che vuoi, però con scarsa visibilità, quando poi una persona vuole proprio vederlo l'artista. È chiaro che se prendi il biglietto quello alle ultime posizioni non lo vedrai perfettamente, ma esistono i maxi schermi che devono essere posizionati in luoghi strategici per permettere a tutte le persone di vederlo almeno da lì. Quindi ci sono un po' di dinamiche che ultimamente stanno facendo arrabbiare non poco i fan, anche perché i biglietti hanno un prezzo sostenuto. Ora, dopo tutte queste chiacchiere, tu che ne pensi? 3930 119 119, la polemica

0: dire Noemi, tu cosa fai questa sera su Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale? Ieri sera e l'altro ieri sera a Milano si è esibito Bruno Mars, il quale era attesissimo qui in Italia. Insomma, i biglietti sono andati subito a ruba ormai tempo fa. Il problema è che le piattaforme ufficiali mettono a disposizione delle persone anche alcuni biglietti scrivendo visibilità limitata. Nel caso di ieri la visibilità non era limitata, stando a quanto hanno testimoniato i presenti. Ci sono proprio state delle fotografie che sono riuscita a vedere in cui la posizione del palco era laterale, quindi non era visibilità limitata, era proprio visibilità assente, e credo che quel biglietto quantomeno debba costare non meno ma molto meno, e invece il prezzo non cambia mai. Certo, sei andato ad ascoltare, a vedere un artista internazionale, sì, però insomma c'è anche un limite a tutto. Questo è successo anche per quanto riguarda il famoso Pit 6 di cui si è tanto discusso al concerto di Ultimo a Tor Vergata, cioè visibilità non limitata, ma di più, non lo vedo proprio il cantante neanche di striscio e neanche dai maxi schermi, e questo è sbagliato. Pronto?
1: Ciao Xenia, Roberto da Pomezia.
0: Ciao Roberto.
1: Beh, sicuramente la verità sta nel mezzo, nel senso che ci sono magari grandi multinazionali che giocano su questa, sulla disponibilità dei biglietti, e magari li prendono tanti, ma e poi li rivendono a privati, prezzi come dicono loro. E non si sa mai qual è la verità. Per me è sempre meglio prendere un biglietto,
0: sì,
1: magari anche al last minute,
0: sì,
1: e magari evitare i costi eccessivi. Ciao grandi.
0: Ma magari si potesse fare così, però ci sono molti problemi.

0: Ciao, sono Vanina.
1: Ciao Vanina.
0: Io abito vicino a Tor Vergata. La sera del concerto di Ultimo io passeggiavo, non sono andata al concerto, però stavo nei dintorni.
1: Sì.
0: Sono andata da una zona all'altra.
1: Sì.
0: Ti posso dire che alle 10 già c'erano fiumi di persone che andavano via, ma fiumi, tantissima gente. Ciao.
1: Magari alcuni che erano passati a semplicemente vedere, perché se paghi il biglietto credo che ci stai anche a visibilità limitata. Io ricordo che l'anno scorso invece, quando Ed Sheeran è venuto qui all'Olimpico e ha voluto riempire l'Olimpico, quindi non lasciare neanche la curva libera, ha voluto proprio un palco centrale rotondo, circolare, si muoveva, girava in modo tale che tutti potessero vedere.
2: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana, dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Roma.
3: Proviamo insieme a fare chiarezza.
4: Renault. Una piccola auto per la città, ma grande per la vita. Piccola per parcheggiare, grande per trasportare tutto. Renault Twingo E-Tech Electric, la piccola grande auto. A luglio da 19.500 euro per tutti. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Scoprila nei nostri showroom e fino al 31 luglio al Roma Summer Fest presso l'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone.
5: L'estate è fatta di cene all'aperto, aperitivi tra amici e bottiglie da condividere. E quando il vetro è vuoto, la sua storia non è finita. Basta un gesto semplice, conferirlo nella campana verde. Ricorda 3 semplici regole: svuota bene bottiglie e vasetti, togli tappi e coperchi, conferisci solo imballaggi in vetro. Specchi, ceramica, bicchieri e lampadine invece non vanno nella campana verde. Il vetro è un materiale prezioso. Fai suonare le campane di Roma. Il vetro è verde, il green è Ama.
1: Adesso diamo la linea alla redazione per tutti gli aggiornamenti dalla capitale.
6: Buon pomeriggio da Francesca Proietti. I carabinieri del nucleo subacquei di Roma sono al lavoro sul Tevere tra Ponte Sisto e Ponte Garibaldi per scandagliare il fondale alla ricerca della pistola utilizzata ieri mattina per il ferimento del ragazzo senegalese a Trastevere. A quanto si apprende, l'arma potrebbe essere stata gettata in acqua. Per la vicenda è stato arrestato un 33enne romano. Carabinieri del ROS e del Comando Provinciale di Roma, con il supporto dei militari di Milano, hanno eseguito ieri mattina, su delega della Procura di Roma, un decreto di perquisizione personale, domiciliare e informatica nei confronti di 2 persone, un 42enne romano e un 56enne milanese, indagati per istigazione a delinquere aggravata dalla finalità di terrorismo, contestata in relazione a contenuti diffusi attraverso profili Instagram loro riconducibili. Secondo quanto è emerso, il 42enne avrebbe diffuso a un numero indeterminato di utenti contenuti audio e video di propaganda inneggianti ad Hamas, con ripetuti richiami all'attacco del 7 ottobre 2023 in Israele. Al 56enne viene invece contestato è stata la diffusione di contenuti di propaganda a sostegno di Hamas e Hezbollah, con esaltazione delle loro azioni e promozione delle relative metodologie. Sequestro di persone e rapina aggravata, sono queste le accuse contestate a 3 giovani, di cui uno di 25 anni, tra i 10 vincitori della competizione musicale Aria Sanremo 2025, finiti agli arresti domiciliari nell'ambito dell'inchiesta dei carabinieri su un violento pestaggio avvenuto nell'ottobre 2025 all'interno di un bed and breakfast in vicolo del Bologna, nel rione Trastevere, movente del fatto una donna contesa. Chiudiamo con la musica. Sabato sul palco di Rock in Roma arrivano i Blu Vertigo, un attesissimo ritorno live nella capitale. Per il momento è tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
1: 14:03.
2: Hanno fatto la storia del ritmo.
1: Leggermente in ritardo questa volta, ma recuperiamo tutto. Ciao da Xenia, buon giovedì 16 luglio. Giovedì, giornata pregna, tra poco ci sarà con noi anche il nostro esperto di due ruote, Emiliano Cantagallo. Ma prima la

meandri della nostra memoria e siamo qui per rinfrescare il tutto. Anche oggi sono alla ricerca di un vincitore o una vincitrice, colui o colei che si aggiudicherà l'appellativo di più bravo o più brava della classe rispondendo correttamente e in maniera dettagliata

0: sunshine. The sunshine, sunshine,
1: shining over me. Dimensione suono Roma.
2: Il ritmo della tua estate.
3: I love the summer.
4: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui. Sul davanti.

0: affermazione, perché serve per i pedoni, serve per i pedoni, per non i pedoni, per i veicoli.
1: Per i pedoni! Salvagente, pronto?
2: No, è falso, perché serve, come dice la parola, a salvare la gente, certo, invece di prendere, di farsi prendere dalle macchine, perché ovviamente viene, di solito viene utilizzata come piazzola per le ferme dell'autobus che magari stanno in mezzo alle strade.
1: Oggi andiamo di corsa perché siamo in ritardo, grazie a tutti quelli che hanno giocato ma che non possono andare in onda. Il salvagente stradale o isola salvagente non serve ad incanalare i veicoli, ma è una parte della strada rialzata oppure opportunamente delimitata destinata al riparo, alla sosta e alla protezione dei pedoni.

0: 14. Xenia Letica.
1: Riascolta i podcast sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
0: Tu stai pensando di cambiare auto, ma le vacanze sono alle porte? Passa da Auto Royal Company. Solo a luglio c'è un'iniziativa unica. Scegli la tua nuova vettura tra Toyota, Kia, Lexus e un usato garantito a offerte irripetibili. In regalo per te, subito il pieno per partire. Non è tutto. A rientro, quando ritirerai la tua nuova auto, riceverai un voucher per il primo tagliando di manutenzione in omaggio. Scopri la sede più vicina su autoroyalcompany.it.
2: All for you!
1: Le hit più ritmate dal 90 ad oggi, senza pausa. Tra poco su Dimensione Suono Roma.
3: A Valmontone Outlet lo shopping fa spettacolo. Il 23 luglio balla il reggaeton di Fred De Palma. 30 luglio Benji e Fede. E 6 agosto Gran Galà della Magia. Ingresso gratuito con prenotazione. E nelle giornate degli eventi 20% di sconto sul saldo nei negozi aderenti. Info su valmontoneoutlet.com.
4: Ci sono marchi che arrivano in silenzio e altri che cambiano le regole. Omoda JQ è la rivelazione dell'anno. Design premium, tecnologia d'avanguardia e un'autonomia senza paragoni. Vieni a scoprire la gamma Omoda JQ a partire da 22.900 euro e solo per questo mese da Autostar Flaminia hai 2.000 euro di extra sconto sulle vetture in pronta consegna. Qualità senza compromessi e assistenza in tutta Italia. Scopri Omoda JQ da Autostar Flaminia in via Salaria 1282 o su autostarflaminia.it.
5: Accendi Swift Hybrid, muoviti con stile e con tutta la sicurezza attiva di serie. Alza il volume delle emozioni e con il vero ibrido Suzuki, anche 4x4 All Grip. Non fermarti mai.
6: Suzuki Swift Hybrid, il rimedio di ogni carattere, anche per neopatentati. Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi, fino a 10 anni di garanzia.
7: Da Giapponese Motori, concessionaria Suzuki del gruppo Apolloni-Ghetti. Info su gruppoapolloniGhetti.com.
8: C'è un punto ad un passo da Roma dove il caldo si ferma. L'acqua è fresca e solfurea, la pelle respira e te ne torni come dopo una vacanza. 12 ettari di verde, 4 piscine, i bambini che si stancano felici e tu che finalmente rallenti. Acque Albule, le terme di Roma, Tivoli Terme. Parco piscine aperto fino a settembre. Acquista il tuo biglietto online su piscine.termediroma.org.
9: Speciale chilometri zero da Valentino concessionaria Volkswagen.
10: Fino al 19 luglio, nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo scontate fino al 28% con extra bonus di 1000 euro.
9: Imperdibili promozioni su tutta la gamma anche a noleggio.
10: E poi, usato garantito di tutte le marche con anticipo zero e passaggio omaggio.
9: Solo da Valentino fino al 19 luglio in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
10: ValentinoAutomobili.it.
11: Con questo caldo mi muovo solo per le cose essenziali.
12: Tipo?
11: Tipo trovare l'auto giusta.
12: Allora una tappa da Roman Auto la devi fare.
11: Perché?
12: Perché lì trovi city car, SUV, crossover, berline, ibride,
11: fermo,
12: elettriche.
11: Fermo, che sto iniziando a sudare. Roman
12: Auto. Quest'estate vieni da Romana Auto. Oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma in via della Magliana 309, a Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
0: Possiamo dire una boccata di musica?
13: For you.

0: Canzone Suono Roma, giovedì 16 luglio, e tra poco incontreremo il nostro Emiliano Cantagallo.
1: La notte dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.
2: C'è una coppietta a letto, tutti abbracciati. A un certo punto stanno guardando un film e lei gli fa al marito: amore, ma se il mondo stesse per finire e ti rimanesse solo un'ora, cosa faresti? Lui tutto innamorato se la guarda e fa: farei l'amore con te. Lei fa: ah, insomma, una morte veloce.
3: La notte dei gladiatori.
1: Dal lunedì al venerdì, da mezzanotte alle tre, la notte dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.
4: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Spazi comodi e avvolgenti da condividere con gli amici. Sistemi di sicurezza intelligente per vivere più spensierati. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. In più, tre tagliandi di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
5: Ti aspettiamo nelle concessionarie Lexus di Roma, Auto Royal Company e 0100.
6: Aiutare le persone a stare meglio è il lavoro del fisioterapista, una delle professioni sanitarie più richieste oggi. Scegli la laurea in fisioterapia dell'Università Europea di Roma, con laboratori di simulazione avanzata, tirocini pratici, opportunità internazionali. Un percorso di eccellenza in un campus prestigioso a Roma. Iscriviti alla prova di ingresso online del 4 settembre su uer.it. Università Europea di Roma, la scelta per distinguerti.
7: Con questo caldo mi muovo solo per le cose essenziali.
8: Tipo?
7: Tipo trovare l'auto giusta.
8: Allora una tappa da Roman Auto la devi fare.
7: Perché?
8: Perché lì trovi city car, SUV, crossover, berline, ibride.
7: Fermo,
8: elettriche.
7: Fermo, che sto iniziando a sudare.
8: Quest'estate vieni da Romana Auto. Oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma in via della Magliana 309, a Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
9: Parti, accelera, guida, svolta a destra o a sinistra, scatta, supera, viaggia, vivi. Ma soprattutto, scegli. Ogni possibilità conta. Yaris Cross Hybrid 130 cavalli. Scegli il vero ibrido Toyota.
10: Oggi da 24.450 euro qualunque sia il tuo usato grazie al WeHybrid Bonus. In più, sconto aggiuntivo 750 euro su vetture in pronta consegna. Maggiori info su toyota.it. Nelle concessionarie di Roma, Auto Royal Company, Motor City e 0100. Sabato aperto.

0: trasmissione Suono Roma, Moppedala.
1: Moppedala, ma lui, perché con sto caldo è un po' difficile. Ciao Emiliano Cantacallo.
2: Buongiorno tesoro mio.
1: Buongiorno,
2: come stai?
1: Io sto bene, stiamo facendo la colla qui a Roma, ma so che tu stai pedalando in un luogo fresco.
2: Io sto al fresco, ho smesso adesso, siamo a 23-24 gradi, stavamo sopra.
1: Beh, quindi dai, fatti
2: sopra 16-17, quindi è una cosa bella, dai, pedalare sulle montagne è bello, è molto bello. E poi ti voglio dire questa cosa, veramente ci tengo a dirlo a tutti i nostri radioascoltatori, sì. Abbiamo vinto un sì. po', io, te e tutti coloro che comunque parlano della bicicletta in una maniera sostenibile, significa anche di farla capire anche a chi è che porta solo l'automobile e magari non le capisce. Abbiamo vinto perché un sesto della popolazione italiana farà uso della bicicletta nelle loro vacanze, nelle loro ferie. E dai, ai vostri! È una cosa bellissima perché la prenderanno proprio come diciamo noi, senza invadere più di tanto, più di troppo. Cioè uno porta con sé la propria bicicletta, con la propria auto nel proprio posto dove ha deciso di fare le vacanze. Anzi, di questi 11 milioni di persone sono 4 i milioni che la portano con sé, mentre 6 sono i milioni che arriveranno lì nella location che hanno scelto, al mare o in montagna, e affitteranno delle bici in loco per girare i territori, che è la maniera più bella per vedere i territori intorno. Abbiamo parlato di tante
1: io
2: cose,
1: ti devo dire che è vero, non perché insomma metta in dubbio quello che dice, i dati che ci ha raccontato, ma proprio perché sui vari social si vedono sempre di più persone che scelgono di fare vacanze in bicicletta, e questa cosa mi fa molto piacere.
2: Sì, perché in Italia, come vedi, anche noi, i centri storici, tutte queste cose qua vengono chiuse al traffico, giustamente, certo. Quindi i ZTL e chi più ne ha più ne metta. Quando stai in una località balneare e il traffico è zona pedonale, tutte queste cose qua, mm-hmm. viene naturale prendere una bici adesso, e quindi bike sharing, le bici elettriche. Immagina poi che chi è che affitterà una bici in vacanza e ne godrà dei benefici nel loro periodo più bello dell'anno, che è quella della villeggiatura.
1: Sì,
2: molto probabilmente sarà il cicloturista del futuro, perché poi saprà che cosa significa, no?
1: Perché
2: pedalare
1: nel momento in cui ti metti in sella ad una bici, poi è difficile che la lasci con tutti i benefici.
2: È bellissimo. Ma tutti quelli che ci ascoltano parlano di ciclomobilità, di mobilità sostenibile, di tante
1: magari
2: cose.
1: Magari chiediamo a loro se sono disposti, anche semplicemente come idea, a fare una vacanza in bici, o affittarla anche.
2: Quella è un po' più impegnativa, no? Quelli, sai, devi partire con tutte le sacche, è una cosa che riguarda più quegli altri milioni di italiani. Invece quelli che arrivano lì e affittano una bicicletta per vedere quello che si può fare in un territorio dove si fanno le vacanze.
1: Pure
2: in
1: potete.
2: Bicicletta, e poi quello è bellissimo, e poi è piano piano
1: arriviamo comunque. Il numero per interagire con noi e magari fare domande postume ad Emiliano Cantagallo è il 393 0119 119. Emi, il tempo scorre, io ti saluto e con te ci sentiamo giovedì prossimo. Grazie sempre per il tuo prezioso contributo.
2: Buona colla.
1: Ciao.
0: Riascolta Moppedala in podcast sulla nostra app o su dimensionesuonoroma.it.

Monica su Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale, cambiano le generazioni anche musicalmente parlando. Mica ci ha insegnato e ci ha regalato bella musica, ma viene da una scuola musicale diversa. Oggi invece i ragazzi, la Gen Z, come direbbero i giovani, è più vicina ad una musica street, no? Di strada. E dal punto di vista femminile Anna lo rappresenta benissimo, infatti è amatissima dai più giovani. Questa è White Girl Wasted.

0: White Girl Wasted Anna su Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale della canzone che ci porta in redazione.
1: Tutta Roma in un click.
2: Scopri news, playlist e contenuti esclusivi su dimensionesuonoroma.it.
3: All'S Lunga è tempo di offerte d'estate. Fino al 29 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il prosciutto cotto alta qualità Rovagnati a fette 2% grammi è a 3,99 euro. Fino a esaurimento scorte, info prezzi in negozio e su esselunga.it.
4: Il bus a chiamata ClickBus, prima attivo solo a Massimina, è arrivato in 7 nuove zone: Cerquette, Trigoria, Cecchignola, Falcognana, Villa Borghesiana, Corcolle e Cinquina. Attivo tutti i giorni, non ha percorsi fissi. Lo prenoti fino a mezz'ora prima e con maggior anticipo sino a 7 giorni. Il costo? Quello di una corsa ordinaria, pagabile a bordo anche con carta. Info su romamobilita.it e atac.roma.it. Campagna di Roma Servizi per la Mobilità e Roma Capitale.
0: La linea va alla redazione per tutti gli aggiornamenti dalla capitale.
5: Buon pomeriggio da Francesca Proietti. Un giovane di 24 anni nella notte tra martedì e mercoledì è stato ferito alle gambe da diversi colpi d'arma da fuoco. L'aggressione è avvenuta in via Raul Chiodelli, una delle strade principali del quartiere. Mentre si trovava seduto su un muretto insieme ad alcuni amici, da un'auto sono stati esplosi alcuni colpi d'arma da fuoco. Il ferito è stato portato dagli amici in ospedale, le sue condizioni non sono gravi. Sulla vicenda indagano gli agenti del commissariato Casilino, coordinati dalla Procura di Roma. L'ipotesi investigativa è che la gambizzazione possa essere maturata nell'ambito dello spaccio di sostanze stupefacenti. Per circa due ore avrebbero sequestrato e picchiato un loro coetaneo in un bed and breakfast nel cuore di Trastevere. I carabinieri, su delega della Procura Capitolina, hanno eseguito un'ordinanza emessa dal GIP che dispone misure cautelari nei confronti di tre giovani, un 24enne e un 28enne, che sono stati posti agli arresti domiciliari con l'applicazione del braccialetto elettronico, e un 23enne sottoposto all'obbligo di presentazione in caserma. Per tutti l'accusa va vario titolo in concorso tra di loro di sequestro di persona, tortura e rapina aggravata. Si tratta di uno dei primi casi dell'applicazione della legge sulla tortura. Cambiamo argomento. Oggi la giornata conclusiva del Vertice Internazionale di Roma sull'intelligenza artificiale e guerra nucleare. In Campidoglio, contestualmente, la firma del sindaco Gualtieri della dichiarazione di Roma per una pace disarmata e disarmante. Sentiamolo.
6: Per Roma è un grandissimo onore ospitare qui la firma di questa dichiarazione importantissima, firmata da tantissimi premi Nobel, grandi personalità del mondo, sull'esigenza di unire gli sforzi per la pace, per la salvezza del genere umano e naturalmente per il controllo dei rischi che le nuove tecnologie e l'intelligenza artificiale possono portare. C'è un dibattito tra i premi Nobel, tra gli esperti, sui rischi crescenti di conflitto nucleare.
5: Per il momento è tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
0: Le 15 adesso.
7: Now. Subito.
2: 4 hit senza interruzioni. 4 for you.

0: bancone ad offrirvi quello che volete. Quattro hit che arrivano adesso senza alcuna interruzione. Si parte da Baker Street.
1: La storia del ritmo su Dimensione Suona Roma.
2: Rhythmic History 92. One.

0: e Khalid, Driving to Me, su Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale. Ecco, uno dei sogni che probabilmente accomunano molti di noi è avere, possedere un attico sul mare. Acquistabile ad un prezzo abbordabile, quindi che insomma possiamo permettercelo. Non è impossibile e ci sono possibilità a partire da 35.000 euro. Hai sentito bene, per un attico sul mare. Tra poco facciamo un giro nei luoghi migliori che offrono questa possibilità. Chissà, magari un giorno riusciremo a comprare una casa vista mare. Luglio, tempo di saldi anche da CarPoint. Arrivano i super sconti e promozioni speciali su tutte le auto nuove ed usate, ibride e GPL, per farti risparmiare sul carburante. Un esempio, nuova Ford Puma Hybrid in pronta consegna a soli 21.950 euro. Un'offerta per tutti anche senza usato da rottamare e con un microtasso incredibile al 3,95%. Non aspettare, perché i saldi estivi CarPoint valgono solo fino al 31 luglio. Scopri i dettagli su carpoint.it.
1: Novità!
2: Novità!
1: Music. Le novità di questa settimana.
2: Dubel, Ocean House. In the ocean house where we let it go. DJ Goja, Jason Derulo, Melody, Michiko.
3: Discover new music.
1: Scoprile tutte sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
4: Autoimport è la certezza di chi guida a Roma. E oggi la nostra storia diventa convenienza. Nei nostri showroom trovi offerte imperdibili, eco-incentivi e occasioni su veicoli nuovi, chilometri zero e usato garantito in pronta consegna.
5: Scegli tra Opel, Suzuki, Mazda, Peugeot, Citroën e Leap Motor, con promozioni esclusive e finanziamenti su misura. Un esempio? Suzuki Swift, tua da 16.950 euro, anche con 10 anni di garanzia.
4: Autoimport, a Roma, dal 1956.
6: Speciale chilometri zero da Valentino, concessionaria Volkswagen.
7: Fino al 19 luglio, nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo scontate fino al 28% con extra bonus di 1.000 euro.
6: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
7: E poi, usato garantito di tutte le marche con anticipo zero e passaggio omaggio.
6: Solo da Valentino, fino al 19 luglio, in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
7: ValentinoAutomobili.it.
8: Ciao, hai sentito della promo Aureli Moto sul nuovo X-Max 300?
9: Sì, ma non parlano del prezzo.
8: È vero, ma io sono andato da Aureli Moto e credimi, non lo potevano dire. Io l'ho acquistato subito, era solo per pochi veicoli e tutto finanziato a tasso agevolato.
9: Sai che ti dico? Me lo faccio anch'io.
10: Aureli Moto, concessionario Yamaha. Corri nelle due sedi a Roma.
11: Accendi Swift Hybrid, muoviti con stile e con tutta la sicurezza attiva di serie. Alza il volume delle emozioni e con il vero ibrido Suzuki, anche 4x4 All Grip. Non fermarti mai.
12: Suzuki Swift Hybrid, il rimedio di ogni carattere, anche per neopatentati. Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi, fino a 10 anni di garanzia.
13: Da Giapponese Motori, concessionaria Suzuki del gruppo Apolloni Ghetti. Info su gruppoapolloniGhetti.com.
14: Aiutare le persone a stare meglio è il lavoro del fisioterapista, una delle professioni sanitarie più richieste oggi. Scegli la laurea in fisioterapia dell'Università Europea di Roma, con laboratori di simulazione avanzata, tirocini pratici, opportunità internazionali. Un percorso di eccellenza in un campus prestigioso a Roma. Iscriviti alla prova di ingresso online del 4 settembre su uer.it. Università Europea di Roma, la scelta per distinguerti.
15: Stai per partire per le vacanze, ma sogni un'auto nuova? A luglio, Auto Royal Company ha la soluzione perfetta per te. Scegli la tua Toyota, Kia, Lexus o un nostro usato garantito con offerte irripetibili. Noi ti regaliamo subito il pieno di carburante per partire senza pensieri. E in più, al ritiro della tua nuova auto, riceverai un voucher per il primo tagliando di manutenzione in omaggio. Scopri la sede più vicina a te e corri da Auto Royal Company. Info su autoroyalcompany.it.
16: Con questo caldo mi muovo solo per le cose essenziali.
17: Tipo?
16: Tipo trovare l'auto giusta.
17: Allora una tappa da Roman Auto la devi fare.
16: Perché?
17: Perché lì trovi city car, SUV, crossover, berline, ibride.
16: Fermo,
17: elettriche.
16: Fermo, che sto iniziando a sudare.
18: Quest'estate vieni da Romana Auto. Oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma in via della Magliana 309, a Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
19: Summertime, yeah.
20: Il ritmo della capitale.
19: Il ritmo della tua estate. l'estate.
20: Turn up your summer.
19: Dimensione suono.

Su Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale, al bar, al Ciringuito, si parla di un attico vista mare che è il sogno di quasi ogni italiano, un posto esclusivo da cui ammirare le onde del mare e respirare la bellezza marina, e che gode di una posizione privilegiata, no? Al di sopra delle altre abitazioni. Fortunato chi ha una casa, ma magari poterne avere due, di cui una sul mare, acquistabile a 35.000 euro. Ci sono località dove trovare un attico vista mare a partire da 35.000 euro. È chiaro che ci sono delle cose, no? Che influenzano il prezzo in una compravendita di questo tipo. Per trovare offerte così è necessario guardare oltre le grandi mete turistiche. Lo so che ci farebbe piacere avere una casa, un attico vista mare in Sardegna, ma è un po' più complicato acquistarlo a 35.000 euro e bisogna valutare nell'acquisto poi la possibilità di intervenire con ristrutturazioni importanti, con il fine di realizzare un ambiente a propria immagine e somiglianza senza spendere una cifra di partenza limitante. Preso coscienza di questo, partendo dalle località più note, si possono acquistare case vista mare a partire dai 35.000 euro a Sanremo, per esempio, che al di fuori del periodo del festival, e poi anche l'inverno sarebbe bellissimo vivere, no? quel momento lì. Sanremo presenta dinamiche di mercato molto abbordabili. Alassio, che nonostante i prezzi esorbitanti dei lidi permette ancora di trovare occasioni in termini immobiliari. Poi c'è Genova, che tra le grandi città di mare si conferma veramente molto apprezzata e molto richiesta, ed è quella che ha il miglior rapporto metratura zona prezzo. Le città del centro dove si possono trovare affari interessanti con case vista mare sono Jesolo, Riccione, Follonica, molto bella tra l'altro in Toscana, Viareggio sempre in Toscana. Ragazzi, c'è Anzio in questa lista, Pescara, Pomezia e Nettuno, mentre al sud si riscontra un mercato più florido, quindi sono abbordabili i prezzi a Bari, Catania, Gallipoli, Siracusa e Palermo.

0: capisci dove trovare queste case a 35.000 euro sul mare?
1: Te l'ho detto, devi andare a Sanremo.
2: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Spazi comodi e avvolgenti da condividere con gli amici. Sistemi di sicurezza intelligente per vivere più spensierati. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. In più, tre tagliandi di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
3: Ti aspettiamo nelle concessionarie Lexus di Roma, Auto Royal Company e 0100.
4: Oggi nei supermercati Pewex trovi un

0: migliori brand. Ti aspettiamo a Roma in via della Magliana 309, a Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
1: Ciao, hai sentito della promo Aureli Moto sul nuovo X-Max 300?
2: Sì, ma non parlano del prezzo.
1: È vero, ma io sono andato da Aureli Moto e credimi, non lo potevano dire. Io l'ho acquistato subito, era solo per pochi veicoli e tutto finanziato a tasso agevolato.
2: Sai che ti dico? Me lo faccio anch'io.
1: Aureli Moto, concessionario Yamaha. Corri nelle due sedi a Roma.
3: Accendi Swift Hybrid, muoviti con stile e con tutta la sicurezza attiva di serie. Alza il volume delle emozioni e con il vero ibrido Suzuki, anche 4x4 All Grip. Non fermarti mai.
4: Suzuki Swift Hybrid, il meglio di ogni carattere, anche per neopatentati. Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi, fino a 10 anni di garanzia.
5: Da Giapponese Motori, concessionaria Suzuki del gruppo Apolloni Ghetti. Info su gruppoapolloniGhetti.com.
6: Il ritmo della capitale. Dimensione suono Roma.

0: Vita. 15:41 e su Dimensione Suono Roma arriva una delle proposte musicali nuove, dai, per dargli un altro nome. José insieme a Sam Harper, una canzone che entra proprio a gamba tesa in questa estate, Just a Little.
1: Dimensione Suono Roma, novità.

Lidl su Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale. Siamo arrivati al momento delle domande, no? Perché è il momento del mollicone che arriverà tra pochissimo, 15:44. Inizio con il porvi il quesito della giornata. Vorrei sapere al 393 0119 119 il tuo nome e il tuo luogo.

con la famiglia, quindi davvero semplicissimo: il tuo nome e il luogo d'amore, no, delle vacanze, quindi quel luogo del cuore che ti fa sentire a casa, dove un tempo, no, si andava in vacanza magari tutti insieme con tutta la famiglia. Parto io, Xenia, e il luogo del cuore è Palinuro, perché ci ho passato lì i miei anni più belli dell'infanzia e dell'adolescenza. 3930 119 119.

0: su Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale. Noi stiamo esplorando i nostri luoghi del cuore, i nostri luoghi estivi, no? Quello che è casa, quello che ancora oggi ci fa battere il cuore, perché lì abbiamo trascorso gli anni più belli dell'infanzia e dell'adolescenza, in famiglia, con i nonni, i cugini, magari. Allora, pronto?
1: Ciao Xenia, ciao. Alessandra. Ciao, allora, Ale. Il mio luogo delle vacanze dell'infanzia, sì, è Cerenova, un, sì, Cerenova, paesino appunto sull'Aurelia vicino Roma. Dopo la Dispo lì avevamo una casa lì, che e bello, ci abbiamo passato tantissime estati insieme appunto alla mia famiglia, sì, insieme ai miei zii, a mia nonna, insomma ho dei ricordi, meravigliosi di quegli anni,
0: sì.
1: E ogni volta che ci torno
0: è un
1: torno indietro nel tempo. Ciao, ciao.
0: Ciao, grazie.
2: Buon pomeriggio Xenia, buon pomeriggio a tutti. Gladiatori, Alessandro da Roma, con apparentemente 43 gradi. Il mio luogo del cuore è assolutamente Sorano, provincia di Grosseto, sì, vicino, per i più informati, le Terme di Saturnia, Petigliano, sì, Sovana, dove mio papà mi portava da appena nato a mangiare le cose delle galline, le minestrine e tutte cose naturali per farmi poi diventare quello che sono oggi.
0: Che
2: grazie, babbo.
3: Ciao a tutti, Marzia, ciao, dai Castelli Romani. Il mio luogo preferito del cuore, a cui sono profondamente legata, sì, era il paese natale di mio padre, Polevano Romani, in provincia di Roma, dove passavo diciamo i miei 3 mesi estivi di vacanza,
0: sì,
3: e lì proprio in compagnia degli amici si giocava a nascondino, si stava fino alla sera tardi a giocare e a parlare sul muletto, quindi un ricordo che ho nel cuore.
0: Che bello. E poi ancora, sono Francesca, il luogo del cuore è Cese di Preturo, paese dei miei nonni, una frazione dell'Aquila. Ci vado ancora, ci vado fin da quando ero ancora in grembo di mia madre, ho 42 anni e mezzo e continuo ad andarci visto che ho anche dei parenti lì. Ciao, sono Andrea, il luogo d'infanzia a cui sono legato è della tua amata Campania, Sant'Agnello di Sorrento. Oh, che bello, posto bellissimo tra l'altro.
4: Ciao Xenia, ciao. Rossano da Roma, ciao, e dei miei posti del cuore in realtà sono due, sì, sono entrambi in Sardegna, e uno è Baia Sardegna, costa a nord della Sardegna, e l'altro è la Costa Rei, la parte più a sud della Sardegna verso Cagliari, dove c'è il famosissimo scoglio di Peppino. Questi sono i miei luoghi del cuore.
0: Allora, avete capito il tuo nome, il luogo del cuore, quello dell'infanzia estivo, dove hai trascorso gli anni più belli. 393 0 119 119.

0: esplorando i luoghi del cuore, quelli che ci hanno accolti quando eravamo bambini e che ci hanno regalato delle emozioni fantastiche. E allora sentiamo l'ultimo messaggio.
1: Ciao,
0: pronto?
1: Senia Massimiliano.
0: Ciao.
1: Da Roma.
0: Ciao Massimiliano.
1: È il mio luogo dell'infanzia, sì. L'estate. Vieni dalla scuola.
0: Sì.
1: Si andava in ferie dai zii a Ceriale.
0: Ah sì.
1: Ah, in Sicilia, in provincia, sì, di Catania.
0: Che bello.
1: Tutta lì, da piccolo sempre lì andavo.
0: Tra l'altro,
1: ciao a tutti.
0: Mi sparo un po' le pose, come si direbbe dalle mie parti. Luogo magistralmente raccontato da Verga nei suoi romanzi. L'esame di letteratura prima o poi doveva uscire da qualche parte. Le prossime ore con il Mollicone Nazionale. Per quanto mi riguarda, ci sentiamo domani a partire dalle 13. Io sono Xenia. Mua, bacio e abbraccio a tutti.
2: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì, alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Roma.
3: Proviamo insieme a fare chiarezza.
4: Le scarpe che guardo da mesi, sconti fino al 50% sui prezzi outlet e un pranzo all'aperto. Un sogno. Saldi fino al 50% sui prezzi outlet da Nike, Michael Kors e molti altri. Castelromano Designer Outlet. Lo sconto raddoppia.
5: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
6: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
5: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
7: Ci sono cose che vorresti tornassero.
8: Come le vacanze.
7: O un bel vantaggio.
8: Esatto. Passa Enel e il primo mese il prezzo luce è gratis, anche il secondo anno. Chiama il 140 o passa nei negozi Enel. Offerta mese light di Enel Energia. Mese di prezzo luce gratis e riconosciuto ogni 12 mesi di permanenza per 2 anni. Condizioni fino al 28 luglio 2026. Altre informazioni in negozio e su enel.it.
9: L'estate è fatta di cene all'aperto, aperitivi tra amici e bottiglie da condividere. E quando il vetro è vuoto, la sua storia non è finita. Basta un gesto semplice, conferirlo nella campana verde. Ricorda 3 semplici regole. Svuota bene bottiglie e vasetti, togli tappi e coperchi, conferisci solo imballaggi in vetro. Specchi, ceramica, bicchieri e lampadine invece non vanno nella campana verde. Il vetro è un materiale prezioso. Fai suonare le campane di Roma. Il vetro è verde, il green è ama.
10: Su Dimensione Suono Roma, adesso spazio alle news dalla nostra capitale.
11: Buon pomeriggio da Francesca Proietti. Il GIP di Roma ha archiviato il procedimento relativo all'incidente stradale avvenuto il 13 febbraio dello scorso anno sulla tangenziale est, in cui è morta una 23enne. Nell'auto c'era un'altra ragazza coetanea rimasta gravemente ferita e poi iscritta sul registro degli indagati. Dalla consulenza è emerso che al volante si trovava la vittima, che guidava la folle velocità di oltre 200 km orari lungo un tratto stradale della circonvallazione est regolato da limite massimo di 50 km orari. Alla luce di queste risultanze, il PM ha chiesto l'archiviazione del procedimento, che è stata condivisa dal GIP. Viabilità: nella mattinata di sabato 18 luglio sarà riaperta al traffico via Salaria nel tratto interessato dai lavori per il ripristino del cavalcavia di inversione di marcia danneggiato nel 2021 dal passaggio di un mezzo pesante fuori sagoma, e riprendono anche i lavori per la realizzazione della stazione Giardino di Roma della Metromare, intervento considerato essenziale nell'ambito delle opere giubilari. Le operazioni si erano interrotte il 15 giugno scorso per il rinvenimento di un reperto archeologico. Cambiamo argomento: domani sera in programma le Corsie Sistine, l'Elite Model Look World Final, l'evento di scouting più autorevole del mondo, che quest'anno trova spazio nella capitale, per i motivi che ci ha spiegato il responsabile dell'organizzazione dell'evento, Pier Francesco Micara.
12: Noi in un certo senso immaginavamo una World Final in questa capitale proprio perché è capace di valorizzare non solo l'eccellenza della moda, ma anche il patrimonio storico, artistico e culturale di Roma. Raccoglieremo ragazzi che arrivano dai 5 continenti. Credo che qualsiasi cittadino del mondo, soprattutto giovane, metta nella propria valigia dei sogni un passaggio a Roma.
11: Per il momento è tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
13: You know what time it is. Sono arrivate le 16.

0: E allora buon giovedì, benvenuti in casa Dimensione, sono Roma con lo zio Don Cash. Ragazzi, partiamo con il piede giusto, sono le 16, stanno per partire Hit su Hit senza alcuna interruzione, come se questa fosse una suite, rilassatevi. Lo sapete, abbandonate i problemi e non le speranze voi che entrate, perché dentro la family ci si diverte, ci si rilassa, tutti parlano, tutti ascoltano e nessuno giudica. Oggi vorrei partire così, col non smetterò mai di che cosa non vi stancherete mai e non smetterete mai di fare. Il numero per tutti, il 393-0119-119, e visto che siamo quasi tutti in vacanza, o almeno spero che tutti possiate andarci, vi porto per un attimo in Calabria e anche indietro nel tempo sugli ali della musica a giusto giusto 20 anni fa. Era il 2006, le note di Gaudino e Crystal Waters, Destination Calabria.
1: Drive time, che il dai e sia con te, il drive time di Dimensione Suona Roma.
2: Rhythmic History 2006.

0: c'è bisogno, bisogno d'amore, ed ogni tanto devi metterci il cuore. E questa qui è Roma, la legge al contrario, amore il contrario di amore. Sabrina Carpenter con Madonna, bring your love, allora portalo. Questa qui è Dimensione Suono col Don, e quando lo faccio stupisco col flow. Benvenuti in casa Dimensione Suono Roma, ragazzi, il drive time della capitale. Non smetterò mai di fare
1: ciao Don Cash. Hola. Io potrei dire che non smetterò mai di sognare.
0: Potresti,
1: invece no, non
0: invece
1: smetterò
0: no.
1: mai di mangiare la Nutella.
0: Ah,
1: è una
0: no.
1: dipendenza.
0: Ma allora, ma tra tante dipendenze è meglio l'amore, come
2: ciao,
0: Sabrina
2: Don
0: Carpenter.
2: Cash,
0: ciao
2: Alessandra.
0: Ciao Ale.
2: Io non smetterò mai di credere nella bontà del genere umano.
0: Oh.
2: Ciao.
0: Ecco, guarda, su questo invece potrei un attimo dissentire, che il genere umano non smette mai di stupirmi, ma in senso negativo. Invece in positivo mi stupiscono le hit di Dimensione Suono Roma. Io direi di volare al 2014 con Mr. Probs e Robin Schulz nel pieno della Tropical House. Questa è Waves. Ma

0: L'estate è un po' puzzolente. Summer Funk di Francesco Gabbani in Casa Dimensione, sono Roma e non smetterò mai di...
1: Ciao Don.
0: Ciao.
1: Io non smetterò mai di viaggiare.
0: Viaggiare.
1: Buona serata a tutti, sei un grande.
0: Grazie, di vero cuore, però firmatevi. 393-0119-119, tocca a te. Non smetterò mai di...
2: Drive time.
3: Che il Daje sia con te.
2: For you. All for you.
3: Le hit più ritmate dal 90 ad oggi, senza pausa. Tra poco su Dimensione Suona Roma.
4: Cerchi un'auto nuova che ti dia di più ma spendendo meno? Questo mese da Autostar Flaminia la gamma MG parte da 190 euro al mese, con anticipo zero, 7 anni di garanzia, 3 tagliandi e 4 anni di polizza furto incendio inclusi. Benzina, ibrida o 100% elettrica, qualunque sia il tuo stile di guida, c'è una MG pronta per te. Vieni a scoprirla da Autostar Flaminia, concessionaria ufficiale MG a Roma, in via Salaria 1282 e in via Raffaello Nasini 4, angolo via Tiburtina, zona Rebibbia.
5: Per i più giovani, per chi va a vivere da solo, per chi ha mille responsabilità, per chi si gode la pensione. Da oltre 50 anni la clinica Fabia Mater è un punto di riferimento per tutti, perché offre professionalità, competenza e assistenza sanitaria specializzata, accompagnando le persone in ogni fase della vita. Prenota una visita su fabiamater.it. Direttore sanitario, dottor Raffaele Ceccarelli.
6: Stai per partire per le vacanze ma sogni un'auto nuova? A luglio Auto Royal Company ha la soluzione perfetta per te. Scegli la tua Toyota, Kia, Lexus o un nostro usato garantito con offerte irripetibili. Noi ti regaliamo subito il pieno di carburante per partire senza pensieri. E in più, al ritiro della tua nuova auto, riceverai un voucher per il primo tagliando di manutenzione in omaggio. Scopri la sede più vicina a te e corri da Auto Royal Company. Info su autoroyalcompany.it.
7: Oh, ma che fai senza cintura? Allacciala, perché per i prezzi pazzi da Iazzoni bisogna tenersi forte.
6: Iazzoni! Segna la data, è il momento giusto per cambiare la tua vecchia auto. I prezzi pazzi di Iazzoni ti aspettano su oltre 2000 vetture usate e chilometri zero dei migliori brand: Fiat, Jeep, Alfa Romeo, Opel, Peugeot, Volkswagen e tanti altri. Ma affrettati, hai tempo fino al 26 luglio. Corri da Iazzoni, via Appia Nuova 1160, zona Capannelle, Roma. A Valmontone Outlet lo shopping fa spettacolo. Il 23 luglio balla il reggaeton di Fred De Palma, 30 luglio Benji e Fede e 6 agosto Gran Galà della Magia. Ingresso gratuito con prenotazione e nelle giornate degli eventi 20% di sconto sul saldo nei negozi aderenti. Info su valmontoneoutlet.com.
8: Speciale chilometri zero da Valentino, concessionaria Volkswagen.
9: Fino al 19 luglio nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo scontate fino al 28% con extra bonus di 1000 euro.
8: Imperdibili promozioni su tutta la gamma anche a noleggio.
9: E poi usato garantito di tutte le marche con anticipo zero e passaggio omaggio.
8: Solo da Valentino fino al 19 luglio in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
9: ValentinoAutomobili.it.
0: Non smetterò mai di ascoltare Dimensione Suono Roma con le nostre 4 hit senza alcune interruzioni. Con lo zio Don Cash c'è... Mentre voi finite proprio questa frase, non smetterò mai di al nostro numero, il 393 0119 119. Alto il volume, c'è Baby Rachel.

0: mia, che pezzone! 2001, Deep Swing and the Music. Mamma mia, ragazzi, non smetterò mai di amare la house music. E poi invece al nostro numero, il 393-0119-119, con lo zio Don Cash, non smetterò mai di... Sentiamo.
1: Ciao Don Cash, Katie da Fiumicino.
0: Ciao Katie.
1: Io non smetterò mai di sognare.
0: Sognare.
1: Perché va bene essere concreti, sì, nelle giornate normali.
0: Ok.
1: Ma sognare ti aiuta a trascorrere le giornate, quelle più difficili.
0: Ok.
1: Ciao a tutti.
0: Beh, sicuramente sognare, nel senso, ad esempio, avere un grande progetto ti aiuta a guardare avanti, a non fermarti alla giornata che in sé, che potrebbe essere triste, pensare che il mondo sia finito. No, avere un sogno e avere un progetto è una cosa importante, sono d'accordo.
2: Ciao Don Cash da Carolina.
0: Ciao Carolina. Non smette-

0: tabula rasa.
1: E deve essere monitorato. Sono d'accordo, sono d'accordissimo. Come sono d'accordo con la regia nel far entrare i prossimi Mark and Cremon, Serena Brancale, la voce e anche la produzione dei The Colors. Tutti insieme con pa pa pa.

0: Parten of American Cremon, Serena Brancali, The Colors, davvero una grande combo, mi piace tantissimo. Non smetterò mai lui di storpiare il nostro claim, ma stavolta mi piace tanto. Ciao!
1: Buon pomeriggio Don Cash.
0: Sì, entusiasmo lo
1: chiamo. Buon pomeriggio a tutti, salve. Ai nuovi cambiamenti, ai nuovi inizi.
0: Sì.
1: Dica, da Fabio della Tangenziale, a chi ascolto sempre, radio dimensione sono il ritmo della tangenziale.
0: Bello, bello, il ritmo della tangenziale mi piace. Non smetterò mai di 393-0119-119.
2: Drive time. Che erdaglie sia con te.
0: E lasciati dare un consiglio, a luglio vieni da CarPoint perché arrivano i saldi estivi. Super sconti e promozioni speciali su tutte le auto nuove e usate, ibride e GPL, per poter risparmiare al massimo sul carburante. Vuoi un esempio? Scopri anche tu tutta la gamma Hyundai GPL a partire da soli 75 euro al mese. E in più i primi 5.000 km te li regala Hyundai. E solo da CarPoint hai anche

0: sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
1: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Spazi comodi e avvolgenti da condividere con gli amici. Sistemi di sicurezza intelligente per vivere più spensierati. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. In più, tre tagliandi di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
2: Ti aspettiamo nelle concessionarie Lexus di Roma, Auto Royal Company e 0100.
3: Ma che fai senza cintura? Allacciala, perché per i prezzi pazzi da Iazzoni bisogna tenersi forte.
4: Iazzoni! Segna la data, è il momento giusto per cambiare la tua vecchia auto. I prezzi pazzi di Iazzoni ti aspettano su oltre 2000 vetture usate e chilometri zero dei migliori brand: Fiat, Jeep, Alfa Romeo, Opel, Peugeot, Volkswagen e tanti altri. Ma affrettati, hai tempo fino al 26 luglio. Corri da Iazzoni, via Appia Nuova 1160, zona Capannelle, Roma.
5: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
6: Scialla, c'è Skoda!
5: E appena torniamo, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
6: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
5: Ah, e allora scialla!
7: Scialla, scialla!
5: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, cambi che Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
8: Autocentri Balduina, via del Foro Italico 439-451.
9: Che Rai sia con te.
10: Summer.
11: Estate.
10: Il drive time di Dimensione Suono Roma. Il ritmo della capitale.

0: quello del limone, Cold Heart e Dua Lipa insieme al grandissimo Elton John. La versione remix fatta da Pnau, che poi non mi strano, come Pnau, come Pnar, figlio di Khmer, la tribù di Star. Questa dimensione sono Roma, in compagnia dello zio Don Cash, e voi siete le mie star, come il dado del brodo. Non smetterò mai di... La nostra amica Francesca, che ci scrive dai Castelli Romani, dice: Don, non smetterò mai di ascoltare Dimensione sono Roma. Credo che fosse la radio che ascoltava mia mamma e mio papà in macchina, e quindi da quando io ho preso la patente sono salito in macchina, ascolto sempre solo voi. E questo mi piace tantissimo. Non smetterò mai di fare che cosa?
1: Radio Dimensione sono Roma.
0: Sì.
1: A Roma.
0: Sì.
1: In Italia.
0: Sì.
1: Nel mondo.
0: Sì.
1: Dappertutto.
0: Sì. Sì, così, bello, mi piace. Dai, ancora, ciao. Buonasera, non smetterò mai di regia.
2: Ciao Don Cash e Claudia.
0: Ciao Claudia.
2: Io non smetterò mai di sentirvi, perché siete la radio che amo di più al mondo e che mi fate tutto il giorno compagnia, fino alla sera alle 22.
0: Grazie.
2: Ciao Don Cash.
0: Grazie. Con voi, guarda, sono talmente bene che è come avere una margherita e fare mamma non mamma, mamma non mamma, finché non mi ama. È arrivata Madame. Faccio

Beh, ragazzi, possiamo chiedere l'utilizzo del VAR, ma ancora una volta credo e sono sicuro che si tratti di un pezzone. Final Find Switch, brano del 2002, in casa Dimensione Suona Roma con lo zio Don Cash. Bentornati, ragazzi, benvenuti, pure piacere, magari è la prima volta che stiamo insieme. Abbiamo fatto un bel giro tra le vostre idee sulle cose che non smetterete mai di fare. C'è chi dice non smetterò mai di mangiare una cosa piuttosto che un'altra, di essere appassionato di cucina, non smetterò mai di amare i miei figli, il nostro amico Igor che ci scrive da Roma, e ancora, ragazzi, la nostra amica Fernanda che dice Don, non smetterò mai di amare i miei vizi, perché anche quelli costituiscono i nostri difetti e fanno parte del nostro essere quotidiano. Noi siamo ciò che facciamo. È un bel messaggio, è un bel messaggio, è un po'... bel messaggio. Adesso però, ragazzi, una domandina un pochettino semplice, cioè voglio sapere, visto che molti se ne vanno in ferie, si inizia a sentire la mancanza, che cosa vi manca di più quest'estate? Cioè, magari mentre gli altri svuotano le città ti rendi conto di cose che normalmente non vedi. Allora, se ti chiedo quest'estate che ti manca, che cosa mi rispondi? 393 0119 119. E a proposito di viaggi, viaggiamo per il mondo con Carol G e Manu Chao. Viajando.

ti verrà da piangere, a pensare a quante volte nei momenti d'oro stavi pensando ad altro, in un altro luogo, con un altro tempo, proprio ora che ti sto guardando, dentro a questo angolo di questo mondo dove le canzoni sono spiriti, come da ragazzi siamo stupidi e ci piacciono le cose sbagliate, che poi forse sono quelle giuste, e nuotiamo controcorrente e prendiamo decisioni assurde, ma più ci rifletti e più fai errori, è l'istinto il braccio che ti tira fuori dalle sabbie mobili che trascinano giù

finisce sulla superficie, si può leggere il senso profondo nella leggerezza di una canzone, nel flash che becca l'espressione. Siamo tutti diversi, tutti dispersi, sempre sull'orlo di una rivoluzione. Guardare il mondo come un'autopsia, uscire la fantasia, e piangendo ci verrà da ridere come marinai di una canzone celebre. Il mio modo ostinato di procedere verso un mondo di persone libere.

0: messe insieme alla Hervé. Ora, Fion Jovanotti, io non vorrei contraddirla, però che le canzoni devono essere belle, secondo me dovrebbero essere per sempre eterne, perché sono belle, quindi la gente se le ricorda. Diciamo che questa qua, secondo me, tra le tue tantissime canzoni potrebbe non essere la più epica. Ma detto ciò, che vi manca quest'estate? Sentiamo.
1: La cosa che mi manca di più dell'estate,
0: sì,
1: i sordi, non catch, i sordi.
0: Beh, capisco, mi rendo conto. Vabbè, 3930 119 119, ma quest'estate che ti manca?
2: Che il DAI sia con te.
3: Il ritmo della capitale non è solo musica.
2: Visita dimensionesuonoroma.it per tutte le news, eventi e curiosità da Roma.
4: All'Esselunga è tempo di offerte d'estate. Fino al 29 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il succoso San Benedetto Ace o Ananas Fusion, 1,5 litri, è scontato del 50%. Solo per i possessori di carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
5: C'è chi aspetta di tornare a respirare senza fatica. C'è chi spera di poter riprendere il proprio cammino. C'è chi aspetta semplicemente di vivere.
6: La donazione di organi e tessuti può salvare fino a 7 vite.
5: A volte non serve fare qualcosa di straordinario.
6: A volte serve solo un sì.
5: Quando rinnovi o richiedi la carta d'identità, puoi fare questa scelta.
6: Una scelta libera che puoi modificare in qualsiasi momento.
5: Scopri di più su regione.lazio.it/solo un sì. È una campagna della Regione Lazio.
7: Su Dimensione Suono Roma, adesso spazio alle news dalla nostra capitale.
8: Bentrovati da Francesco. Certo omicidio nel carcere di Viterbo, dove un detenuto ha ucciso un altro recluso, probabilmente all'interno della cella che condividevano. Dalle prime informazioni l'uomo è stato colpito a morte con un coltello. Accertamenti in corso per ricostruire dinamica dell'accaduto e movente. Ancora una sparatoria a Roma, a Ponte di Nona. Ieri sera un 24enne picchiato e gambizzato da due uomini a volto coperto in via Raul Chiodelli davanti a un pub. La vittima trasferita in ospedale non è in pericolo di vita. Tra le ipotesi al vaglio della mobile dei poliziotti del casino, quella di un regolamento di conti maturato nell'ambiente dello spaccio di droga. Solo sabato sera nella piazza di spaccio di Villaggio Falcone era stato gambizzato un 64enne pluripregiudicato. Sono indagati per istigazione a delinquere con l'aggravante del terrorismo attraverso i social un 42enne romano e un 56enne milanese, soggetti ieri a perquisizione personale domiciliare e informatica da parte dei ROS e dei carabinieri dei due comandi provinciali. I militari, monitorando il web e risalendo al profilo Instagram degli indagati, hanno documentato la diffusione da parte del 42enne di contenuti audio-video di propaganda di Hamas, celebrando nell'azione del 7 ottobre del 23. Nel caso del milanese, arrestato anche per possesso di centinaia di grammi di droga, documentata la diffusione di contenuti audio-video di propaganda sia di Hamas che di Hezbollah e ancora di contenuti celebrativi di formazioni dell'area anarco-insurrezionalista e dei suoi militanti deceduti in azione e di analoghe organizzazioni, risaltando nell'azione violenta e più in generale istigando all'uso della violenza come metodo di lotta e protesta in aperta contrapposizione agli organi istituzionali. Sequestrati device elettronici e documenti di interesse che saranno oggetto di ulteriori approfondimenti. È tutto, il prossimo notiziario tra meno di un'ora. You know
0: what time it is. Sono arrivate le 17, buon giovedì.
9: Suono Roma, il ritmo della capitale.
0: Che poi sono arrivate le 17, ragazzi, e domani sarà venerdì 17. Non so se avete fatto mente locale, perché oggi è giovedì, è del 16, ma domani domani sarà la giornata degli scaramantici. Quest'estate che vi manca? La domanda che vi ho fatto al 393 0119 119, mentre vi raccontate al nostro numero di telefono. Io mi auguro che non mi manchi la cintura di sicurezza allacciata, perché vi evita le multe, vi salva la vita e poi vi posso portare indietro nel tempo sulle ali della musica al 1996 con Robert Miles e la sua Fable.
2: Drive time. Che il DAI sia con te. Il drive time di Dimensione Suono Roma.
3: Rhythmic History 96.

di spaccare un istinto magnetico. I problemi fra te e me li evito. In questa vita è questione di merito. Io Don Cash, le altre radio mi fanno il solletico. Si chiama Magnetic The Bausa, in casa dimensione sono Roma con lo zio Don Cash. Ma allora ragazzi, lasciatemi salutare tutti gli amici e le amiche che sono connessi con noi. Buon giovedì. Alla domani.

0: anche Heart City, Adam Levine, dal 2015, Lagged Away, in casa di Invenzione Suono Roma. E allora ragazzi, buon giovedon, mentre al 393-0119-119 io lancerei un bel giro di saluti. Ma sai chi te saluta? Ditemelo con la vostra voce, mi raccomando, niente brutte parole, quelle non valgono, devi dire soltanto il tuo nome e dove ti trovi in questo momento.
1: Drive Time.
2: Che erdaglie sia con te.
0: E se ciò a cui stai pensando è cambiare un'auto, ma le vacanze sono alle porte, allora prima passa da Auto Royal Company, perché solo a luglio c'è l'iniziativa unica che ti aspetta. Scegli la tua nuova vettura tra Toyota, Kia, Lexus, è un usato garantito e le offerte irripetibili. E in più il regalo per te subito il pieno per poter partire. E non è tutto, quando rientrerai con la tua nuova auto, riceverai un voucher per te, il primo tagliando di manutenzione, in omaggio, è gratis. Scopri la sede più vicina a te, la trovi qui, digitando autoroyalcompany.it.
3: Novità!
2: Novità!
3: Music. Le novità di questa settimana.
2: Justin, Sam Harper, Just a Little. Madonna, Danseteria.
4: Discover new music.
3: Scoprile tutte sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
5: Stai guidando un'auto che ormai non è più quella giusta per te? Questo mese da Autostar Flaminia. Scegli tra oltre 200 auto usate e chilometro zero in super prezzo, senza vincolo di finanziamento. City car, SUV, ibride, elettriche e premium a prezzi tra i migliori sul mercato e condizioni trasparenti. Ma affrettati, le occasioni migliori non aspettano. Corri negli automercato usato di Autostar Flaminia, in via Salaria 1021 e via Raffaello Nasini 4, angolo via Tiburtina, in zona Rebibbia. Puoi scoprire tutte le offerte anche sul sito Autostar Flaminia.
6: È la storia della tua casa. Legnarte crea ambienti unici con lavorazioni artigianali, mobili e parquet, materiali di qualità e design senza tempo. Per chi cerca stile, autenticità e il calore naturale del legno. Vieni a trovarci negli showroom di Roma e Pescia Romana. Legnarte.com, il calore dell'artigianato italiano.
7: Accendi Swift Hybrid, muoviti con stile e con tutta la sicurezza attiva di serie. Alza il volume delle emozioni e con il vero ibrido Suzuki, anche 4x4 All Grip. Non fermarti mai.
8: Suzuki Swift Hybrid, il meglio di ogni carattere, anche per neopatentati. Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi, fino a 10 anni di garanzia.
9: Da Giapponese Motori, concessionaria Suzuki del gruppo Apolloni Ghetti. Info su gruppoapolloniGhetti.com.
10: Con questo caldo mi muovo solo per le cose essenziali.
11: Tipo?
10: Tipo trovare l'auto giusta.
11: Allora una tappa da Roman Auto la devi fare.
10: Perché?
11: Perché lì trovi city car, SUV, crossover, berline, ibride,
10: fermo,
11: elettriche.
10: Fermo, che sto iniziando a sudare.
12: Quest'estate vieni da Romana Auto, oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma in via della Magliana 309, a Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
13: C'è un punto ad un passo da Roma dove il caldo si ferma. L'acqua è fresca e solfurea, la pelle respira e te ne torni come dopo una vacanza. 12 ettari di verde, 4 piscine, i bambini che si stancano felici e tu che finalmente rallenti. Acque Albule, le terme di Roma, Tivoli Terme. Parco piscine aperto fino a settembre. Acquista il tuo biglietto online su piscine.termediroma.org.
14: Speciale chilometri zero da Valentino concessionaria Volkswagen.
15: Fino al 19 luglio, nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo scontate fino al 28% con extra bonus di 1000 euro.
14: Imperdibili promozioni su tutta la gamma anche a noleggio.
15: E poi, usato garantito di tutte le marche con anticipo zero e passaggio omaggio.
14: Solo da Valentino fino al 19 luglio in via Tiburtina 1097, via Prenestina. Destina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
15: ValentinoAutomobili.it.
2: Che erdaglie sia con te!
3: Summer!
2: Estate!
3: Il drive time di Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale!

0: Billy Ocean, che poi ragazzi questo brano dei DNACA ha dietro una non velata critica politica, geopolitica, perché dice che quello che diamo al mare lui ci restituisce, quindi le torte che restituisce l'oceano a noi sono torte di melma, per dirla così.
1: Andiamo bene.
0: Cake by the Ocean, 2016, cioè 10 anni volati via. In casa dimensione sono Roma con lo zio Don Cash. No, ma sai chi te saluta? Sentiamo un pochettino di voci, regia.
2: Cash, Don Cash, sì. Dai, sia con te. Don Cash. Uh-huh. Basta la Roma laziale.
0: Allora, ma no, ma che bordi, ma che poi ci rimangono male.
3: Buon pomeriggio, Don Cash, e che il dai sia con tutta la family. Oh. Valentina.
0: Ciao Valentina, benvenuta con noi in studio. Ancora chi c'è? Sarve.
2: Don Cash.
0: Che il dai sia con te, era in treno sta roba. Dica.
3: Ciao, Luciana. Roma è bella perché è Roma.
0: Eh già, c'hai ragione pure tu, Lucianina. Pronto? Oh.

0: nel 2000 Tom Jones remixato da Musti, anzi insieme, perché la produzione comunque è fatta insieme. Che mi saluta? Pronto?
1: Don Cash.
0: Sì.
1: E dai, sia con te in questa giornata, perché per me è finita con tre caffè.
0: Con tre caffè? Mi sono andata la quota caffè, quanti caffè vi siete bevuti? È fatta la rima Don Cash.
2: Ciao Roberto da Pomezia.
0: Ciao Robby.
2: La domanda è: come si fa a non amarla Roma? Ciao grandi.
0: Hai ragione per tu, come si fa a non amare Roma? È impossibile. Comunque continuate a dirmi, visto che la domanda è anche questa, oltre alla quota caffè vi faccio una domanda diversa, ma a Roma che cosa servirebbe? A Roma servirebbe, finite questa frase, 393 019 119.
3: Drive time.
4: Che erdaie sia con te.
5: Sveglia gladiatori.
6: In Italia solo una passione supera quella per il calcio.
7: Uh-huh.
6: La passione per il cibo.
7: Agazzaro.
8: Dal lunedì al sabato, dalle 6 alle 10, la sveglia dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.
9: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
10: Messere Porte, azienda leader nella produzione e vendita di porte da interno, seleziona addetti alle vendite, magazzinieri e falegnami con esperienza da inserire nel proprio organico. Invia il tuo curriculum a lavoraconnoi@messereporte.it. Messere Porte, più porte che mai.
11: Con questo caldo mi muovo solo per le cose essenziali.
12: Tipo
11: trovare l'auto giusta.
12: Allora una tappa da Roman Auto la devi fare.
11: Perché?
12: Perché lì trovi city car, SUV, crossover, berline, ibride,
11: fermo,
12: elettriche.
11: Fermo, che sto iniziando a sudare.
13: Quest'estate vieni da Romana Auto. Oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma in via della Magliana 309, a Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
14: Ciao, hai sentito della promo Aureli Moto sul nuovo X-Max 300?
15: Sì, ma non parlano del prezzo.
14: È vero, ma io sono andato da Aureli Moto e credimi, non lo potevano dire. Io l'ho acquistato subito, era solo per pochi veicoli e tutto finanziato a tasso agevolato.
15: Sai che ti dico? Me lo faccio anch'io.
14: Aureli Moto, concessionario Yamaha. Corri nelle due sedi a Roma.
16: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Spazi comodi e avvolgenti da condividere con gli amici. Sistemi di sicurezza intelligente per vivere più spensierati. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. E in più tre tagli anni di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
17: Ti aspettiamo nelle concessionarie Lexus di Roma, Auto Royal Company e 0100.
4: Che erdaie sia con te.
18: Summer.
4: Estate.
18: Il drive time di Dimensione Suono Roma. Il ritmo della capitale.

0: Ed è tempo, ragazzi, di scoprire quale sarà la miglior musica del futuro.
1: In che senso?
0: E qui da noi, quando sentite la parola novità, stiamo per scommettere sulla musica di domani, ma lei è una certezza senza età e senza tempo. Parliamo del grande ritorno sulla scena internazionale di Madonna, la signora Cicconi, con Dance Eteria.
2: Dimensione Suono Roma, novità.

0: signora Cicane, Megiana, che ritorna nella novità di Dimensione Suono Roma.
1: Buon pomeriggio, Don Cash, e che il dai sia con tutta la family.
0: Ciao.
1: Valentina.
0: Ciao Vale.
1: Io sto a Tre Caffè.
0: Ah, anche
1: e
0: tu.
1: Qui mi fermo.
0: Ci
1: rivediamo domani mattina con il caro caffè.
0: Ah, ok.
1: Baci.
0: Certo, saluto al caffè per domani mattina, giustamente, perché va, superato una certa soglia, ragazzi, vi ricordo che fa male a quest'ora, non è più il caso, superate le 14 non si dovrebbe più prendere il caffè, quindi.
2: Buonasera, grande gentiluomo donna, eccomi dopo un po' di tempo.
0: Buonasera a lei.
2: Ma io sono molto puntuale, perché mi metto nei panni degli altri, non mi va che gli altri mi aspettano.
0: Ah,
2: sono
0: l'amico di prima che era ritardatario, per cui tutta la discussione inizia dal consiglio di un caffè a un amico ritardatario.
2: Appuntamento è quello. A costo resta mezz'ora prima, ma io lo sto puntuale.
0: Bravo, bravo. Che cosa servirebbe a Roma? Domanda che vi ho fatto al 393-0119-119. A Roma servirebbe una o due o tre o quattro o cinque milioni di cose. Ma proviamo a sentire che cosa secondo i nostri ascoltatori. Ciao.
3: Ciao, Don Cash.
0: Ciao.
3: A Roma servirebbe più amore.
0: Più amore, ok. Ancora, proviamo a sentire. Ciao.
4: Ciao, Don Cash. A Roma servirebbe un po' più di umanità e molta pace.
0: Molta pace e un po' più di umanità, che bello, che poi è giovanissimo questa voce. Ciao ancora.
5: Ciao Don Cash.
0: Ciao.
5: A Roma ci vorrebbero più cestini.
0: Più cestini? Bello, giusto, può essere.
6: Ciao donna.
0: Anche quelli della spazzatura in giro.
6: A Roma servirebbe una macchina volante,
0: bello,
6: tipo Ritorno al Futuro, con
0: bello,
6: tutto il suo traffico.
0: Hai ragione. E io la utilizzerei in questo caso per ritornare, ma indietro nel tempo, sulle ali della musica, 25 anni fa, al 2001, con Gary Halliwell e la sua

0: Just the way you are, Ghetto ha fatto il remix di Milky. Ma che bello è sto pezzo, proprio sta di The Weeknd. E buon giove don. E giove don 16, quindi domani sarà venerdì 17. Non so se qualcuno...
1: Andiamo bene.
0: No, niente spremuto. Ancora deve partire, è già stato a fare
2: pronto
0: così.
2: Pronto, parlo col servizio percorribili da strade?
0: No, ne, questo è che dai, io sia con te. Io sono Don Cash, voi siete gli ascoltatori più belli del mondo. A Roma servirebbe che cosa? Salve,
3: prima buonasera sentito. Don Cash.
0: Buonasera.
3: A
0: lei.
3: Roma mi piacerebbe... Sì. Essere più amore, pace e meno razzismo.
0: Oh.
3: Un abbraccio, Roxana da Roma.
0: Roxana da Roma, che immagino che tu non sia nata a Roma, sia dal tuo accento che poi anche dalla storia che ci stai raccontando tra le righe. E se ancora oggi nel 2026, ragazzi, ci si deve lamentare del razzismo in Italia, io credo che sia deplorevole. Quindi passatevi una mano sulla coscienza, perché ricordatevi che noi è vero che siamo andati a prendere tutto in giro il mondo, l'abbiamo preso e reso nostro, ma praticamente, ragazzi, prima o poi qualcuno che va in altri posti e deve diventare poi un romano, lo troveremo sempre. Quindi il razzismo serve a poco. L'importante è integrare con amore, però integrarsi anche da persone intelligenti, perché visto che stiamo vivendo un periodo differente, quando la gente arriva in un altro paese deve rispettare quella cultura, e noi italiani di cultura ne abbiamo tanta. Ciao
4: grande Don Cash. Christian.
0: Ciao Christian.
4: A Roma servirebbe un po' di civiltà, perché sono tutte una massa di teste di,
0: no, non
4: di puntini.
0: Bravo.
4: Quindi penso che si viverebbe un po' di più se ci fosse un po' di civiltà. Ciao a tutti.
0: Sicuramente la civiltà non guasta, quella non guasta mai. È proprio che quello che dico, zucchero non guasta bevanda, si dice dalle mie parti. Invece la civiltà non guasta mai. Salve.
5: Massimiliano d'Ardea. Ci vorrebbe un nuovo Giulio Cesare, imperatore Massimo.
0: Così. E allora che radaglia sia con voi. Fammi entrare Lady Gagas.

0: Ho bisogno del tuo stupido, stupido, stupido amore. Fatemi salutare Leonardo che ci ascolta da Ciampino e ancora Antonella dal centro di Roma, dai Castelli Romani, da Grotta Ferrata. Invece ci ascoltano Marta insieme a Fabrizio. Benvenuti in Casa Dimensione, sono Roma con lo zio Don Cash.
1: Il mio nome è Don.
0: Sì, no, anche meno.
1: James Don.
0: No, no, Don Cash.
1: E mi raccomando.
0: Che cosa? Che?
1: Agitato. Non mescolato.
0: Ma non te mescola. Sì, bravo, sono lei.
2: Proprio bene.
0: Noi ragazzi continuiamo a fare il giro dei vostri saluti al 393-0119-119 e finite la frase a Roma servirebbe che cosa?
3: Drive time.
4: Che Erdaie sia con te.

0: Le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
1: Che fame!
2: Mac!
0: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app su mcdonalds.it.
3: All'Esselunga è tempo di offerte d'estate. Fino al 29 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il Maxi Bond Specials Nestlé 4 gelati 224 grammi è scontato del 50%. Solo per i possessori di carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
4: Il bus a chiamata ClickBus, prima attivo solo a Massimina, è arrivato in 7 nuove zone. Cerquette, Trigoria, Cecchignola, Falcognana, Villa Borghesiana, Corcolle e Cinquina. Attivo tutti i giorni, non ha percorsi fissi. Lo prenoti fino a mezz'ora prima e con maggior anticipo sino a 7 giorni. Il costo? Quello di una corsa ordinaria, pagabile a bordo anche con carta. Info su romamobilita.it e atac.roma.it. Campagna di Roma Servizi per la Mobilità e Roma Capitale.
5: Su Dimensione Suono Roma, adesso spazio alle news dalla nostra capitale.
6: Bentrovati da Francesco. Certo omicidio nelle carceri di Viterbo. Secondo una prima ricostruzione, in mattinata due detenuti di origine magrebina si sarebbero affrontati nel cortile dell'istituto penitenziario durante l'ora d'aria. Nel corso della lite scoppiata per futili motivi, uno dei due avrebbe estratto un coltello rudimentale, colpendo a morte l'altro. Sono in corso le indagini per chiarire dinamica e movente del delitto. Incidente mortale ieri sera via Nomentana, nel tratto esterno del raccordo, è morto sul colpo un centauro 29enne che si è scontrato con una Dacia Duster condotta da un 61enne, poi trasferito al Sant'Andrea per gli accertamenti. Entrambi viaggiavano lungo via Nomentana dal centro in direzione fuori. Sul posto le pattuglie del terzo gruppo nomentano della polizia locale. I carabinieri del nucleo subacquei di Roma sono al lavoro sul Tevere tra Ponte Sisto e Ponte Garibaldi alla ricerca della pistola utilizzata ieri mattina per il ferimento al braccio di un 26enne sommelier senegalese a Trastevere. Per la vicenda ha arrestato un pregiudicato di Prima Valle, il 33enne Gabriele Gianbartolomei. L'uomo avrebbe reagito al rimprovero del senegalese che, al lavoro in un locale di vicolo del 5, lo avrebbe sorpreso urinare in strada. Durante la colluttazione sarebbe partito un colpo che ha ferito lo straniero al braccio. La vittima, ricoverata al San Camillo, ne avrà per 40 giorni. Il bilancio 2025 dell'associazione Telefono Azzurro racconta un cambiamento profondo nelle modalità di tutela di bambini e adolescenti. L'intelligenza artificiale è uno dei temi più attenzionati. I dati 2025 riportano oltre 3.000 segnalazioni di contenuti illegali online, di cui il 76% relativi ad abusi su minori. Nel suddetto anno sono stati 4.500 i percorsi sulla sicurezza digitale e il benessere psicologico attivati per gli studenti. È tutto, il prossimo notiziario tra meno di un'ora. You
7: know what time it is. Sono arrivate le 18. Buon giovedì. Sale, sale, e non fa male. Dimensione, suono, Roma, il ritmo della capitale. Roma è bella d'estate e d'inverno. Roma è bella quando il traffico è eterno, quando un monumento rimane lì eterno, quando ti giri e ti vedi l'inferno. Roma è sempre bella, ragazzi, ci siete voi, perché questo è il mondo e noi siamo il perno. Ne siamo il centro, e allora le vostre storie, però anche l'autocritica. Oggi vi state raccontando cosa servirebbe alla nostra amata città. Piacere, magari è la prima volta che siete qui dentro. Io sono Don Cash, voi siete il popolo di Dimensione, sono Roma Lovers, e il numero per raccontarsi è il 393 0119 119. Ma ora vogliamo indietro nel tempo a un'altra era, al 1998, a quando ballavamo con le note di Neja e la sua Shaq.
8: Drive time. Che il dai sia con te, il drive time di Dimensione Suono Roma.
9: Rhythmic History 98.

0: verranno più ascoltato nel mondo in questo momento. You Girl, che riprende la voce meravigliosa di Imanol Angel e aggiunge gli Ultra Nazè. Moving to the Sun, in casa dimensione con il Don. E allora, buon giovedì, ragazzi, chi è con noi? Sentiamo, chi saluta?
1: Pomeriggio.
0: Dai, regia, non si è sentito. Salve.
1: Ciao Don, buon pomeriggio, Mattia Di Ciampino.
0: Ciao Mattia Di Ciampino, benvenuto con noi in studio. Che cosa servirebbe a Roma? A Roma servirebbe, sentiamo un po'. Salve, chi è con me?
2: Ciao Don, Annalisa da Roma.
0: Ciao Annalisa.
2: Per la mia città mi piacerebbe che fosse trattata in modo uguale dappertutto, cioè più ordine, più pulizia in tutti i quartieri, non perché un quartiere dall'opinione pubblica è definito brutto, più scadente, deve essere sporco,
0: okay.
2: E quello che invece è definito come un quartiere altolocato invece deve essere pulito, no, perché siamo tutti persone, abbiamo tutti bisogno, penso, di igiene e pulizia. Ciao ciao.
0: È vero, assolutamente, soprattutto abbiamo bisogno di brave persone, le brave persone si trovano dovunque, e se Roma migliora dal centro alla periferia non può che crescere il valore di tutto quello che c'è intorno a noi, perché brave persone creano altre brave persone. È come uscire la mattina: se tu esci la mattina e scambi sorrisi con la gente intorno a te, vedrai sempre più sorrisi. Gentilezza è la stessa cosa: se esci arrabbiato e guardi la gente male, vedrai che loro a loro volta, come la vita, non ti sorriderà ma ti guarderanno male. Comunque c'è bisogno di più uguaglianza, perché Roma è grande, ragazzi, attraversarla tutta o gestirla tutta credo che sia veramente impossibile. Ma che cosa servirebbe a Roma? Me lo state continuando a raccontare. Io direi però allentiamo la tensione, ragazzi, che si avvicina estate, stiamo già quasi dal weekend, giovedì, quindi io direi allentiamo la tensione e facciamoci un bel giro anche dei vostri saluti. Il numero rimane lo stesso, e a proposito, dalle periferie al centro del mondo arriva lui, Mahmood, con 5 cellulari dentro la sua tuta gold.
3: Drive time. Che erdaie sia con te.

0: Allora, Dimensione Sonora My Lovers, buon giovedì donne in compagnia dello zio Don Cash. Prima a sentire un po' di saluti.
1: Ciao Don Cash, Roberto da Pomezia.
2: Ciao, ciao Antonio da Roma.
0: Ciao Antonio, e ancora. Ciao nostro amico Filippo.
3: Ciao, sono Paolo, io vorrei essere...
0: Ciao Paolo, perdonatemi, ma la regia mi dice che il tempo è tiranno, arrivano le vostre voci, ma prima di tutto c'è la musica.
4: Drive Time. Che erdaglie sia con te.
0: E lasciati dare un consiglio, a luglio vieni anche tu da CarPoint, sono arrivati i saldi estivi, super sconti e promozioni speciali su tutte le auto nuove, usate, ibride, GPL, che ti permettono di risparmiare al massimo sul carburante. Vuoi un esempio? Scopri anche tu tutta la gamma Hyundai GPL a partire da soli 75 euro al mese. E in più, i primi 5.000 km te li regala Hyundai. Solo da CarPoint hai 5 anni di garanzia e 3 tagliandi in omaggio. Che cosa aspetti? I saldi estivi di CarPoint scadono il 31 luglio. Se vuoi saperne di più, digita qui carpoint.it.
4: Le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: poco su Dimensione Suono Roma.
1: A Valmontone Outlet lo shopping fa spettacolo. Il 23 luglio balla il reggaeton di Fred De Palma, 30 luglio Benji e Fede e 6 agosto Gran Galà della Magia. Ingresso gratuito con prenotazione e nelle giornate degli eventi 20% di sconto sul saldo nei negozi aderenti. Info su valmontoneoutlet.com.
2: Speciale chilometri zero da Valentino concessionaria Volkswagen.
3: Fino al 19 luglio nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo scontate fino al 28% con extra bonus di 1000 euro.
2: Imperdibili promozioni su tutta la gamma anche a noleggio.
3: E poi usato garantito di tutte le marche con anticipo zero e passaggio omaggio.
2: Solo da Valentino fino al 19 luglio in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
3: ValentinoAutomobili.it.
4: Accendi Swift Hybrid, muoviti con stile e con tutta la sicurezza attiva di serie. Alza il volume delle emozioni e con il vero ibrido Suzuki, anche 4x4 All Grip. Non fermarti mai.
5: Suzuki Swift Hybrid, il meglio di ogni carattere, anche per neopatentati. Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi, fino a 10 anni di garanzia.
6: Da Giapponese Motori, concessionaria Suzuki del gruppo Apolloni Ghetti. Info su gruppoapolloniGhetti.com.
7: Aiutare le persone a stare meglio è il lavoro del fisioterapista, una delle professioni sanitarie più richieste oggi. Scegli la laurea in fisioterapia dell'Università Europea di Roma, con laboratori di simulazione avanzata, tirocini pratici, opportunità internazionali. Un percorso di eccellenza in un campus prestigioso a Roma. Iscriviti alla prova di ingresso online del 4 settembre su uer.it. Università Europea di Roma, la scelta per distinguerti.
8: Autoimport è la certezza di chi guida a Roma e oggi la nostra storia diventa convenienza. Nei nostri showroom trovi offerte imperdibili, eco incentivi e occasioni su veicoli nuovi, chilometri zero e usato garantito in pronta consegna.
9: Scegli tra Opel, Suzuki, Mazda, Peugeot, Citroën e Leap Motor con promozioni esclusive e finanziamenti su misura. Un esempio? Mazda 2 Full Hybrid anche con 6.550 euro di vantaggi Mazda.
8: Autoimport a Roma dal 1950.
10: Con questo caldo mi muovo solo per le cose essenziali.
11: Tipo?
10: Tipo trovare l'auto giusta.
11: Allora una tappa da Roman Auto la devi fare.
10: Perché?
11: Perché lì trovi city car, SUV, crossover, berline, ibride.
10: Fermo,
11: elettriche.
10: Fermo, che sto iniziando a sudare.
12: Quest'estate vieni da Romana Auto, oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma in via della Magliana 309, a Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
13: Dimensione Suono Roma, meteo.
14: Nelle prossime ore nulla da segnalare sul Lazio, una serata stabile con cieli sereni e tersi. E nella giornata di venerdì l'anticiclone africano rimarrà ancora ben saldo su tutta l'Italia, quindi sul Lazio sarà una giornata ampiamente soleggiata con cieli sereni e sgombri totalmente da nuvole. Caldo intenso ed afoso per quanto riguarda la capitale, si toccheranno i 35 gradi. Caldo non solo di giorno ma anche di sera e di notte. Tutti i dettagli in merito, come sempre, sulla nuova app di Trevi Meteo.
15: Come promesso, arrivo con la musica, 4 hit senza alcuna interruzione. Ragazzi, è arrivata la nostra unica sola. Mentre voi mi raccontate il vostro nome, il vostro lavoro e dove vi trovate in questo momento, al 3930 119 119, partiamo con Samurai J.

0: Partiamo, andiamo in vacanza insieme.
1: I don't cash. Dici solo dove e quando si parte.
0: Si parte, eh?
1: Devo parlare con qualcuno. Ma quando mai? Ma dammi da mangiare, da dormire, il mare. Posso sta pure da sola.
0: Basta ascoltare Dimensione Sono Roma, che te frega.
1: Parlo con me stessa.
0: Brava!
1: Che con queste giornate dove tutti parlano senza motivo è perfetto. Ciao Stefania.
0: Ciao Stefania, e voi dove siete mentre parlate con noi? Nella presentazione ricordate di dire il vostro mestiere. Oggi
2: è del
0: mestiere.
2: Parisi Cicale.
3: Ciao, okay, prima. Sono Valerio e faccio l'elettricista.
0: Elettricista, fate come lui, presentatevi e dite anche il vostro lavoro.
4: Drive Time.
5: Che erdaglio sia con te.
6: Speciale chilometri zero da Valentino concessionaria Volkswagen.
5: Fino al 19 luglio nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo scontate fino al 28% con extra bonus di 1000 euro.
6: Imperdibili promozioni su tutta la gamma anche a noleggio.
5: E poi usato garantito di tutte le marche con anticipo.

0: personalizzata, accompagnando le persone in ogni fase della vita. Prenota una visita su fabiamater.it. Direttore sanitario, dottor Raffaele Ceccarelli.
1: Stai per partire per le vacanze ma sogni un'auto nuova? A luglio Auto Royal Company ha la soluzione perfetta per te. Scegli la tua Toyota, Kia, Lexus o un nostro usato garantito con offerte irripetibili. Noi ti regaliamo subito il pieno di carburante per partire senza pensieri. E in più, al ritiro della tua nuova auto, riceverai un voucher per il primo tagliando di manutenzione in omaggio. Scopri la sede più vicina a te e corri da Auto Royal Company. Info su autoroyalcompany.it.
2: Oh, ma che fai senza cintura? Allacciala, perché per i prezzi pazzi da Iazzoni bisogna tenersi forte.
3: Iazzoni!
4: Segna la data, è il momento giusto per cambiare la tua vecchia auto. I prezzi pazzi di Iazzoni ti aspettano su oltre 2000 vetture usate e chilometri zero dei migliori brand: Fiat, Jeep, Alfa Romeo, Opel, Peugeot, Volkswagen e tanti altri. Ma affrettati, hai tempo fino al 26 luglio. Corri da Iazzoni, via Appia Nuova 1160, zona Capannelle, Roma.
5: Con te.
6: Summer.
5: Estate.
6: Il drive time di Dimensione Suono Roma. Il ritmo della capitale.

0: Bonnie Tyler, ma anche Together su Dimensione Suona Roma. Il nome e il lavoro,
1: ciao,
0: chi è con me?
1: Marco, la cantante del Parigi.
2: Ciao Marco. Non c'è, se sono bomboletto, io faccio la guardia, hai capito? Andate guardie, guarda le guardie.
3: Ciao, sono Andrea di Nettuno, mi occupo di qualità per una multinazionale, lavoro in SQA.
4: Ciao, sono Alessandra da Roma, lavoro in un negozio di ottica.
5: Dimensione Suona Roma, sono corriere Amazon.
6: Ciao, buongiorno, sono Simona e sono lo chef.
7: Ciao, sono Gino da Roma, lavoro per l'affinità.
8: Ciao, sono Sara da Roma e sono la titolare.
0: La Tito? Ci siamo fermati? Che è successo, ragazzi? No, non mi potete lasciare così col dubbio. Sara, la nostra amica Sara da Roma, che cosa fa? Ah, la regia vi dice che c'è un inceppo con i messaggi, siete veramente tantissimi, come avete sentito. Vabbè, lo scopriremo fra un attimo. Che lavoro farà la nostra amica Sara? Se fa una scommessa, che lavoro farà? 393-0119-119. La regia ci chiede scusa e ve lo chiede anche in musica con Topic e Becky G. Sorry, Bobby.
9: Drive time. Che il Dai sia con te. Il Drive Time di Dimensione Suona Roma.

0: siamo anche ritornati alla voce di Sara, la nostra amica. Che lavoro farà Sara?
1: Ciao,
0: che
1: se ne buongiorno, sono Simona, sono lo chef.
2: Ciao, sono Gino da Roma, lavoro per la FIBA.
3: Ciao, sono Sara da Roma e sono la titolare della ditta Panther
0: Blog. Oh, la titolare della ditta, mamma mia. E allora, ragazzi, avete scommesso tutti di tutto? Vabbè, ragazzi, neanche le righe scommesse che avete fatto nessuno aveva indovinato.
4: Ciao, ragazzi, sono Ada da Roma e sono receptionist presso il Ministero delle Imprese e del Made in Italy.
0: Ciao. Oh, mamma mia! Questa è bella, io sono il presidente della causa dei criceti del Medio Oriente. E adesso, ragazzi, facciamo una cosa. Siccome le cose belle vanno vissute a ripetizione, ripetizione, ripetizione, ripetizione, ripeti, ripeti, ripeti, ripeti. Facciamo entrare loro due. Martin Garrix e Ed Sheeran con Repeat It.
5: Che il Dai sia con te, il Drive Time di Dimensione Suona Roma.

0: Trails, l'ultima che ci accompagna in fondo, ragazzi. Buon giovedì, don don don don.
1: Ciao Don, Laura D'Anzio. Allora, tre parole per descrivere un pomeriggio, mai una gioia.
2: Ciao Cash Marco, grande, in toppo, anulare.
3: Ciao, sono Matteo, vado a atletica.
4: Ciao, sono Samantha, cinema, slam dunk.
0: Va. Che belli che siete. Tantissimi amici e tantissime amiche che purtroppo non riusciamo a sentire perché ogni giorno, come ogni pomeriggio, siete sempre di più e per questo io vi ringrazio. Ritornerò a tenervi compagnia come sempre domani nel Drive Time della Capitale dalle 16 alle 19 per l'ultimo episodio, quello del venerdì, quello che dà il via al Weekend John. Ma per il momento da parte mia è tutto, quindi fra un attimo c'è Lorenzo Palma da Don Cash. Peace out and I love you.
5: Che erdaglie sia con te.
6: Drive Time.
7: Che erdaglie sia con te. Il Drive Time di Dimensione Suona Roma con Don Cash.
5: Bella questa. Che canzone è?
7: Scarica la nostra app e trova nella sezione playlist il brano che ti ha dato la carica su Dimensione Suona Roma.
8: Ciao, sono Fiona May. Chi fa sport come me sa che acqua uleveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
9: Chi fa sport beve uleveto, parola di Alessandro Del Piero.
8: Uleveto, l'acqua per lo sport italiano.
10: Renault. Una piccola auto per la città, ma grande per la vita. Piccola per parcheggiare, grande per trasportare tutto. Renault Twingo E-Tech Electric, la piccola grande auto. A luglio da 19.500 euro per tutti. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Scoprila nei nostri showroom e fino al 31 luglio al Roma Summer Fest presso l'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone.
11: Sono cose che vorresti tornassero.
12: Come le vacanze.
11: O un bel vantaggio.
12: Esatto. Passa Enel e il primo mese il prezzo luce è gratis. Anche il secondo anno. Chiama il 140 o passa nei negozi Enel. Offerta mese light di Enel Energia. Mese di prezzo luce gratis e riconosciuto ogni 12 mesi di permanenza per 2 anni. Condizioni fino al 28 luglio 2026. Altre informazioni in negozio e su Enel.it.
13: Info Roma, le notizie di Roma Capitale.
14: I cittadini di Roma ancora in possesso della carta d'identità cartacea possono richiedere direttamente un appuntamento per il rilascio della versione elettronica contattando il proprio municipio via mail senza dover utilizzare l'agenda CIE del Ministero dell'Interno. Tuttavia è stata introdotta una disciplina transitoria che consente fino al 31 gennaio 2027 di continuare a utilizzare la carta d'identità cartacea. Il Teatro di Roma punta sulla valorizzazione dei giovani talenti lanciando Match, il progetto che lo Stabile Capitolino dedica alla drammaturgia contemporanea. Da domani al 29 luglio, 4 spettacoli trasformano il Teatro Torlonia in un presidio di innovazione, in uno spazio di residenza creativa per 4 compagnie under 35. È online la graduatoria dei progetti artistici, i risultati vincitori dell'avviso pubblico, lo spettacolo dal vivo fuori dal centro, nato per portare l'arte e la cultura nella periferia della città. Info su comune.roma.it.
15: Noi pronti per andare subito in redazione, ci sono le notizie dalla capitale.
16: Bentrovati da Francesco Certo, avrebbero portato droga all'interno del carcere di Rebibbia, arrestate 3 persone, compresa un avvocato donna del Foro di Roma, finita ai domiciliari. L'indagine coordinata dall'antimafia capitolina e condotta dal nucleo investigativo centrale della penitenziaria ha documentato che 3 in concorso fra loro illecitamente trasportavano, detenevano e introducevano all'interno di Rebibbia nuovo complesso significativi quantitativi di sostanza stupefacente che l'avvocato, in occasione dei colloqui con i propri assistiti, faceva pervenire furtivamente al detenuto mandante organizzatore dell'illecita attività. E un detenuto ha ucciso a coltellate il compagno di cella 27enne accaduto nel penitenziario di Viterbo, inutili soccorsi per la vittima. Sequestro di persona, tortura e rapina aggravata, le accuse contestate a 3 giovani, un 24enne e una 28enne finiti ai domiciliari col braccialetto elettronico e a un 23enne sottoposto ad obbligo di presentazione. I 3 aspiranti cantanti sono accusati del violento pestaggio di un 22enne in un B&B di Trastevere nell'ottobre 25, movente una donna contesa. Si tratta di uno dei primi casi dell'applicazione della legge sulla tortura. La vittima sarebbe stata attirata con l'inganno dalla 28enne dopo essere stata indotta a inoltrare un vocale al fidanzato della donna. Sarebbe stata tenuta sotto sequestro da tutti e 3 gli indagati, colpita con calci, pugni mediante l'uso di una catena metallica, umiliata con espressioni di scherno e il versamento di una bottiglia di birra addosso con l'obbligo di ripulire il pavimento. A causa del pestaggio la vittima ha riportato la frattura dell'orbita sinistra e lesioni giudicate guaribili in 30 giorni. Sabato 18 luglio sarà riaperta al traffico via Salaria, nel tratto interessato dai lavori per il ripristino del cavalcavia di inversione di marcia, danneggiato nel 2021 dal passaggio di un mezzo pesante fuori sagoma, mentre il cantiere proseguirà sul cavalcavia per completare le lavorazioni previste per ultimare l'opera. Ed ora il nostro approfondimento.
7: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana.
6: Molte cose succedono in Italia, tutto quello che riguarda la condanna definitiva del gioielliere, ma anche la prima condanna dell'amministratore delegato di Autostrade, e non solo lui, per il ponte Morandi, dopo tanti anni. Quello è il processo di primo grado, vedremo cosa succederà nei gradi successivi, ma Castellucci, l'amministratore delegato del tempo di Autostrade, è già in carcere per un'altra condanna, per un'altra vicenda che riguarda un altro disastro autostradale. Per il gioielliere di cui tanto si parla, Roggero, che da ieri ha annunciato che si sarebbe consegnato e sarebbe andato in carcere per scontare la sua condanna ormai definitiva a 14 anni e 9 mesi per avere ucciso due rapinatori che tentavano di fuggire con ciò che avevano trovato nella sua gioielleria, minacciando con le armi i suoi familiari, soprattutto sua figlia. Per lui c'è, come si sa, qualcosa di più che un'attenzione, ben diverso, all'opposto di quello che capita per Castellucci. C'è un'empatia forte. Ha cominciato Salvini chiedendo a Mattarella platealmente che sia concessa al più presto la grazia a Roggero, ma poi è andato avanti il ministro della giustizia Nordio, che ha già cominciato a istruire le pratiche per la richiesta di grazia. Viene da chiedersi però se non ci sia troppa veemenza in tutto questo e non ci sia l'ombra della recente vicenda Minetti, come a dire: se è così facile dare la grazia, perché non darla a quest'uomo che ha il peccato di aver difeso la sua famiglia da dei rapinatori apparentemente armati, erano pistole giocattolo, ma apparentemente armati, uccidendoli. E qui c'è il confine, ovviamente, tra il diritto alla vita, disporre della vita altrui, rischiare la vita propria, andare per la vita in carcere, perché 14 anni e 9 mesi per un uomo di 72 anni vuol dire l'ergastolo, vuol dire concludere la vita lì. Come vedete, ci sono molti elementi diversi tra di loro, opposti tra di loro, ma ci vengono da una condanna, e come sempre, come è successo sempre in questi anni, sono proprio le questioni giudiziarie quelle che poi muovono il paese e i suoi contrasti.
7: Riascolta 100 secondi di RDS con Enrico Mentana in podcast sulla nostra app o su dimensionesuonoroma.it. You know what
15: time it is. 2 minuti dopo le 19.
17: Adesso, now, subito.
7: 4 hit senza interruzioni.
15: Pronti ad accomodarci sul rooftop di Dimensione Solo Roma, comoda terrazza nebulizzata, leggermente rinfrescata, credo nella giornata in assoluto più calda di tutto il 2026, almeno per quanto mi riguarda è al numero uno della mia classifica personale. Oggi parleremo anche di vacanze, di relax e insomma di mente distratta. Intanto 4 hit.
7: La storia del ritmo su Dimensione Suona Roma.
17: Rhythmic History 96.

di dimensione sulla Roma, il ritmo della capitale. Che bello assaporare la freschezza dell'aria condizionata qui a radio dopo una giornata piuttosto bollente, anche per insomma, i piccoli gesti quotidiani a volte diventa effettivamente difficoltoso. Noi siamo pronti a lanciare come sempre il tema della sera. Buona serata a tutti, sono Lorenzo Palma, insieme fino alle 22 parliamo degli italiani in vacanza. Insomma, fra poco in molti partiranno per le vacanze, c'è chi veramente a ridosso, c'è chi partirà un po' più in là. Sta di fatto che quando siamo in vacanza perdiamo effettivamente un sacco di cose. Insomma, secondo una ricerca piuttosto recente, 7 italiani vacanzieri su 10 smarriscono sempre qualcosa durante le ferie, proprio in quel momento lì. E poi vedremo il motivo per cui tendiamo a perdere gli oggetti. In particolare vengono smarriti soprattutto cappelli, costumi da bagno e biancheria, dopodiché arrivano gli oggetti tecnologici, fra cui i caricabatterie, le varie cuffie, i dispositivi USB, eccetera eccetera. Qual è l'oggetto che tu hai perso in vacanze e mai più ritrovato? Magari se l'hai ritrovato, ben per te. 393 0119 119 su WhatsApp, questo è il tema della sera.

0: Notte Prismate, la 90 d'oggi, Bastille con Pompei dal 2013, quando stiamo parlando di oggetti smarriti. Tendenzialmente le cose le perdiamo in vacanza, ma anche quando insomma siamo in viaggio in generale, anche quando andiamo via un paio di giorni, c'è chi fa tragitti in metro e dimentica cose. Cos'è che avete perso, dimenticato, che vi piacerebbe insomma ritrovare? Segnalatecelo al 393 0119 119. A luglio da Carpoint sono arrivati saldi estivi, super sconti e promozioni speciali su tutte le nuove auto, ma anche quelle usate, anche ibride e GPL, per farti risparmiare sul carburante. Un esempio: nuovo Volkswagen T-Roc Hybrid a soli 219 euro al mese, e in più solo da Carpoint hai 1000 euro di extra sconto su tutte le vetture in pronta consegna. Cosa aspetti? I saldi estivi Carpoint scadono il 31 luglio. Scopri di più su carpoint.it.
1: novità,
2: novità.
1: Music. Le novità di questa settimana:
2: Dubel, Ocean House. DJ Goja, Jason Derulo, Melody, Michiko. Discover new music.
1: Scoprile tutte sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
3: Accendi Swift Hybrid, muoviti con stile e con tutta la sicurezza attiva di serie. Alza il volume delle emozioni e con il vero ibrido Suzuki, anche 4x4 All Grip. Non fermarti mai.
4: Suzuki Swift Hybrid, il rimedio di ogni carattere, anche per neopatentati. Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi, fino a 10 anni di garanzia.
5: Suzuki. Da Giapponese Motori, concessionaria Suzuki del gruppo Apolloni Ghetti. Info su gruppoapolloniGhetti.com.
6: È la storia della tua casa. Legnarte crea ambienti unici con lavorazioni artigianali, mobili e parquet, materiali di qualità e design senza tempo. Per chi cerca stile, autenticità e il calore naturale del legno, vieni a trovarci negli showroom di Roma e Pescia Romana. Legnarte.com, il calore dell'artigianato italiano.
7: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
8: Scialla, c'è Skoda!
7: E appena torniamo veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
8: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
7: Ah, e allora scialla!
9: Scialla, scialla!
7: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000 cammi che Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
10: Autocentri Balduina, via del Foro Italico 439-451.
11: Dal 1 luglio da Pewex arrivano i Minions. Richiedi il bollino in cassa e con un piccolo contributo riceverai un fantastico peluche Minions. Corri da Pewex e collezionali tutti. Affrettati, scade il 30 agosto.
12: Banana!
13: Con questo caldo mi muovo solo per le cose essenziali.
14: Tipo?
13: Tipo trovare l'auto giusta.
14: Allora una tappa da Romana Auto la devi fare.
13: Perché?
14: Perché lì trovi city car, SUV, crossover, berline, ibride
13: fermo,
14: elettriche.
13: Fermo, che sto iniziando a sudare.
15: Romana Auto!
16: Quest'estate vieni da Romana Auto. Oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma in via della Magliana 309, a Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
17: Speciale chilometri zero da Valentino concessionaria Volkswagen.
18: Fino al 19 luglio nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo scontate fino al 28% con extra bonus di 1000 euro.
17: Imperdibili promozioni su tutta la gamma anche a noleggio.
18: E poi usato garantito di tutte le marche con anticipo zero e passaggio omaggio.
17: Solo da Valentino fino al 19 luglio in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
18: ValentinoAutomobili.it.
1: Dimensione Suono Roma, meteo.
19: Nelle prossime ore nulla da segnalare sul Lazio, una serata stabile con cieli sereni e tersi. E nella giornata di venerdì l'anticiclone africano rimarrà ancora ben saldo su tutta l'Italia, quindi sul Lazio sarà una giornata ampiamente soleggiata con cieli sereni e sgombri totalmente da nuvole. Caldo intenso ed afoso per quanto riguarda la capitale, si toccheranno i 35 gradi. Caldo non solo di giorno ma anche di sera e di notte. Tutti i dettagli in merito, come sempre, sulla nuova app di Trevi Meteo.
20: Sole, musica, estate.
1: L'energia della tua musica.
21: Don

0: This Is What You Came For riapparse durante il live di Jay-Z, e nel frattempo sto parlando tra l'altro di oggetti smarriti, ma prima ancora la musica, che è fondamentale, ed è bello quando arrivano le foto delle copertine della musica che sogniamo.
1: Ancora giovane scritto da Alexia.
0: È bello vedere le copertine, perché io associo molto la musica alle copertine. Ma stavamo parlando di oggetti smarriti in vacanza. 393 0119 119 su WhatsApp. Allora, abbiamo un messaggio, pronto, eccolo.
2: Ciao Lorenzo, l'oggetto Buonasera. Che avevo smarrito era un paio di guanti in viaggio fatto a Dublino.
0: Un freddo terribile.
2: E chiaramente quando li avevo persi la sera, una volta che i negozi erano già chiusi.
0: Ah, molto bene.
2: Mai più ritrovati comunque.
0: Immagine.
2: Ciao Lorenzo, buonasera Nicola.
0: Ciao Nicola, buonasera. Quindi mani in tasca per tutto il resto del viaggio.

0: avete perso possibilmente vacanza o in giro, insomma gli oggetti che tendenzialmente perdete. 393 0119 119. Fra poco altre voci, altri messaggi da leggere.
1: La musica che vuoi ascoltare su Dimensione Suono Roma la decidi tu partecipando al Music Club.
2: Music Club.
3: Mi diverto votando la mia musica preferita.
2: Partecipare è semplice, veloce e divertente.
1: Vota ogni settimana la musica che ami e vinci le nostre cuffie white.
2: Fashion, trendy e potenti.
1: Vai su Music Club dall'app o su dimensionesuonoroma.it.
4: Con questo caldo mi muovo solo per le cose essenziali.
5: Tipo?
4: Tipo trovare l'auto giusta.
5: Allora una tappa da Roman Auto la devi fare.
4: Perché?
5: Perché lì trovi city car, SUV, crossover, berline, ibride.
4: Fermo,
5: elettriche.
4: Fermo, che sto iniziando a sudare.
5: Quest'estate vieni da Romana Auto. Oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma in via della Magliana 309, a Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
6: Per i più giovani, per chi va a vivere da solo, per chi ha mille responsabilità, per chi si gode la pensione. Da oltre 50 anni la clinica Fabia Mater è un punto di riferimento per tutti, perché offre professionalità, competenza e assistenza sanitaria specializzata, accompagnando le persone in ogni fase della vita. Prenota una visita su fabiamater.it. Direttore sanitario, dottor Raffaele Ceccarelli.
7: Messere Porte, azienda leader nella produzione e vendita di porte da interno, seleziona addetti alle vendite, magazzinieri e falegnami con esperienza da inserire nel proprio organico. Invia il tuo curriculum a lavoraconnoi@messereporte.it. Messere Porte, più porte che mai.
8: Ciao, hai sentito della promo Aureli Moto sul nuovo X-Max 300?
9: Sì, ma non parlano del prezzo.
8: È vero, ma io sono andato da Aureli Moto e credimi, non lo potevano dire. Io l'ho acquistato subito, era solo per pochi veicoli e tutto finanziato a tasso agevolato.
9: Sai che ti dico? Me lo faccio anch'io.
8: Aureli Moto, concessionario Yamaha. Corri nelle due sedi a Roma.
10: Auto Import è la certezza di chi guida a Roma. E oggi la nostra storia diventa convenienza. Nei nostri showroom trovi offerte imperdibili, eco incentivi e occasioni su veicoli nuovi, chilometri zero e usato garantito in pronta consegna.
11: Scegli tra Opel, Suzuki, Mazda, Peugeot, Citroën e Leapmotor, con promozioni esclusive e finanziamenti su misura. Un esempio? Suzuki Swift, tua da 16.950 euro, anche con 10 anni di garanzia.
10: Auto Import, a Roma, dal 1950.
12: Dimensione Suono Roma.
13: Dimensione Suono Roma.
12: Dimensione Suono Roma. Il ritmo della capitale. Che...

voglio dire, pensa a quello di Carolina Marquez, però abbiamo qualcosa di molto interessante da sentire, un duo che proviene dalla Svezia, si sono praticamente conosciuti attraverso SoundCloud nel 2010, si chiamano Jubel e questo è Ocean House.

0: vacanza 7 italiani su 10 perdono cose, oggetti in generale. Voi cos'è che perdete in vacanza o comunque quando siete in giro? Mi piace anche questo.
1: Ciao Lorenzo, come stai? Sono
0: molto
1: la prof.
0: Bene, prof.
1: Buonasera. Allora,
0: buonasera.
1: Guarda, io d'estate generalmente anche al mare perdo tanta acqua perché sudo tantissimo. Cioè, io sono arrivata a un livello per cui sto odiando l'estate. A me, se questa temperatura non si abbassa, sinceramente mi fa veramente arrabbiare. Comunque, non portando monili, bracciali, collane, generalmente non ho mai perso nulla di particolare, se non magari ho dimenticato da qualche parte le ciabatte da spiaggia oppure l'asciugamano, ma diciamo di valore nulla di particolare. Un abbraccio, grazie per la compagnia.
0: Grazie prof. Beh, effettivamente poi è sempre così. Io ricordo di un viaggio fatto a Ibiza, ho dormito una notte a Ibiza, avevo delle scarpe insomma ginniche che mi piacevano molto, le ho dimenticate lì, il fastidio, cioè che poi mi sarebbe costato di più farmene rimandare indietro. Ritorno ai Black Eyed Peas, in questo caso dall'estate 2003, Where is the Love.

0: di oggetti, piccoli oggetti o oggetti magari anche di valore persi in vacanze, perché è lì che tendenzialmente dimentichiamo le cose, le perdiamo per mai più ritrovarle, a volte le ritroviamo se qualcuno è attento, insomma, ce le rispedisce. Buonasera.
1: Ciao, buon pomeriggio Claudia.
0: Ciao.
1: Beh,
0: ciao,
1: io maggiormente, vabbè, c'è stato un anno che è una cosa assurda, un anellino d'oro da mignolo, che rabbia, giocavo con la cagnolina di mamma, c'è caduta a me davanti agli occhi, proprio così, ta, in mezzo alla sabbia. Ma sai, un attimo se l'ha ingoiato, disperata. Ma a parte quello, le cuffiette, che poi maggiormente queste con Bluetooth, che costano, che uno deve portare come reliquie.
0: È vero, è vero.
1: Ma sono perse in te tipo quante, che è meglio. Almeno quelle qui, figli, sì, se perdevi, a parte che costavano di meno, ma quantomeno se perdiamo tutte e due. Invece questa, c'è pure la possibilità, come a me è successo, che te ne perdi uno solo.
0: Esatto, esatto. Ma infatti io ho optato, andando spesso a correre, per la classica cuffietta con i fili, un po' vintage, lei sempre lì in borsa, cioè se ne perdi, perdi, cioè comunque perdi proprio il blocco insieme.
2: Il tuo mondo musicale a portata di mano.
3: Resta aggiornato su eventi, concerti e novità della capitale. Vai su dimensionesuonoroma.it.
4: C'è chi aspetta di tornare a respirare senza fatica. C'è chi spera di poter riprendere il proprio cammino. C'è chi aspetta semplicemente di vivere.
5: La donazione di organi e tessuti può salvare fino a 7 vite.
4: A volte non serve fare qualcosa di straordinario.
5: A volte serve solo un sì.
4: Quando rinnovi o richiedi la carta d'identità, puoi fare questa scelta.
5: Una scelta libera che puoi modificare in qualsiasi momento.
4: Scopri di più su regione.lazio.it/solo un sì. È una campagna della Regione Lazio.
6: Le scarpe che guardo da mesi, sconti fino al 50% sui prezzi outlet e un pranzo all'aperto. Un sogno!
7: Saldi fino al 50% sui prezzi outlet da Adidas, Levi's e molti altri. Castelromano Designer Outlet. Lo sconto raddoppia.
8: L'estate è fatta di cene all'aperto, aperitivi tra amici e bottiglie da condividere. E quando il vetro è vuoto, la sua storia non è finita. Basta un gesto semplice: conferirlo nella campana verde. Ricorda 3 semplici regole: svuota bene bottiglie e vasetti, togli tappi e coperchi, conferisci solo imballaggi in vetro. Specchi, ceramica, bicchieri e lampadine invece non vanno nella campana verde. Il vetro è un materiale prezioso. Fai suonare le campane di Roma. Il vetro è verde, il green è Ama.
0: Andiamo in redazione da Francesco Certo, le notizie dalla capitale.
9: Buonasera da Francesco Certo. Il GIP di Roma ha archiviato il procedimento relativo all'incidente stradale avvenuto il 13 febbraio dello scorso anno sulla tangenziale est, in cui morì la 23enne Andrea Mart. Nell'auto, schiantatasi prima contro un pilone e poi contro il guardrail, c'era un'altra ragazza coetanea rimasta gravemente ferita e poi iscritta nel registro degli indagati. Secondo una consulenza tecnica incaricata dalla procura, la giovane vittima, studentessa alla Sapienza e promoter nei locali della Movida di Roma Nord, guidava la folle velocità di oltre 200 km orari lungo un tratto stradale della circonvallazione est di Roma, regolato da un limite massimo di 50 km orari. Alla luce di queste risultanze, il PM D'Angeli ha chiesto l'archiviazione del procedimento, che è stata condivisa dal GIP. Quasi 8 cantieri su 10 rimossi per favorire le partenze estive, risultato del piano Estate Sicura 2026, messo a punto da ANAS nel Lazio, dove dei 22 cantieri inamovibili e attivi a fine giugno, 17 sono stati ridotti, consentendo di riaprire 29 km di strade. In tutta Italia, tra il 20 luglio e il 6 settembre, attesi oltre 440 milioni di spostamenti. Nel Lazio, le direttrici interessate dai flussi turistici estivi comprendono la Roma Fiumicino per le partenze in aereo, la statale Aurelia, principale collegamento verso il litorale nord, la statale Salaria verso il Reatino, la statale 675 Umbro Laziale verso il Viterbese e l'Umbria, la Pontina verso il litorale meridionale. È pronto un esposto in procura del comune per la vendita online dei cartelli informativi rubati durante il deflusso dal concerto di Ultima Tor Vergata. Non si tratta di una bravata, perché quella segnaletica stradale è la parte integrante e vergognoso che molti abbiano pensato di rubarla, contribuendo a generare confusione, dichiara Alessandro Onorato, assessore ai grandi eventi di Roma Capitale. È tutto, il prossimo notiziario tra meno di un'ora. You know what
0: time it is. Puntuali sono le 20.
2: Hanno fatto la storia del ritmo.
0: E come ogni sera ci ritroviamo in terrazza, finita la giornata lavorativa, così per rilassarci un po' dopo i tanti impegni per progettare le vacanze. È proprio lì che noi dimentichiamo le cose, le perdiamo, e tra poco capiremo il motivo perché capita tutto questo dal punto di vista proprio della psicologia. Intanto la musica con David Guetta e Love Don't Let Me Go. Dimensione suono. Rhythmic.
10: History 2002.

vacanza, ne approfitto per salutare Luca che scrive: Laikos, persa proprio in vacanza e ho smesso di fumare proprio grazie a questo signore del destino. Vedi, per esempio, ci sono proprio delle indicazioni che ti dicono: guarda, forse sarebbe meglio chiuderla qui. Intanto, tra gli oggetti che dimentichiamo di più spesso, ovviamente, oltre ai cappelli, costumi da bagno, biancheria e gli oggetti tecnologici, cuffie comprese, caricabatterie, ci sono i giocattoli. In vacanza si perdono questi, anche un grande classico, gli occhiali, borse, zaini e portafogli sono stati dimenticati dal 47% dei partecipanti a questo sondaggio, mentre c'è chi perde libri piuttosto che le chiavi, grande classico, dici dove le ho messe, poi nella valigia, poi le perdi, il 9% i gioielli e poi gli orologi, ultimo posto solo un 6% i soldi, quelli tendenzialmente insomma o se ne, si portano e si conservano per bene oppure si utilizzano le carte. E a volte le vacanze, diciamo, fanno riposare e rilassare così tanto che la concentrazione al ritorno non è la stessa di quando abbiamo fatto la valigia per partire, spiegano gli esperti, e questo può finire per far perdere proprio o dimenticare qualcosa. 393 0119 119, oggetti persi in viaggio.

0: Salmo e Cola Pesce nel giovedì sera di Dimensione, suono Roma, il ritmo della capitale.
1: All for you. Le hit più ritmate dal 90 ad oggi, senza pausa.
2: Sei luce la mattina, la mia serotonina.
1: Tra poco su Dimensione suona Roma.
3: Stai per partire per le vacanze, ma sogni un'auto nuova? A luglio, Auto Royal Company ha la soluzione perfetta per te. Scegli la tua Toyota, Kia, Lexus o un nostro usato garantito con offerte irripetibili. Noi ti regaliamo subito il pieno di carburante per partire senza pensieri. E in più, al ritiro della tua nuova auto, riceverai un voucher per il primo tagliando di manutenzione in omaggio. Scopri la sede più vicina a te e corri da Auto Royal Company. Info su autoroyalcompany.it.
4: C'è un punto ad un passo da Roma dove il caldo si ferma. L'acqua è fresca e solfurea, la pelle respira e te ne torni come dopo una vacanza. 12 ettari di verde, 4 piscine, i bambini che si stancano felici e tu che finalmente rallenti. Acque Albule, le terme di Roma, Tivoli Terme. Parco Piscine aperto fino a settembre. Acquista il tuo biglietto online su piscine.termediroma.org.
5: Oh, ma che fai senza cintura? Allacciala, perché per i prezzi pazzi da Iazzoni bisogna tenersi forte.
6: Iazzoni! Segna la data, è il momento giusto per cambiare la tua vecchia auto. I prezzi pazzi di Iazzoni ti aspettano su oltre 2000 vetture usate e chilometri zero dei migliori brand. Fiat, Jeep, Alfa Romeo, Opel, Peugeot, Volkswagen e tanti altri. Ma affrettati, hai tempo fino al 26 luglio. Corri da Iazzoni, via Appia Nuova 1160, zona Capannelle, Roma.
7: Aiutare le persone a stare meglio è il lavoro del fisioterapista, una delle professioni sanitarie più richieste oggi. Scegli la laurea in fisioterapia dell'Università Europea di Roma, con laboratori di simulazione avanzata, tirocini pratici, opportunità internazionali. Un percorso di eccellenza in un campus prestigioso a Roma. Iscriviti alla prova di ingresso online del 4 settembre su uer.it. Università Europea di Roma, la scelta per distinguerti.
8: Speciale chilometri zero da Valentino concessionaria Volkswagen.
9: Fino al 19 luglio nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo scontate fino al 28% con extra bonus di 1000 euro.
8: Imperdibili promozioni su tutta la gamma anche a noleggio.
9: E poi usato garantito di tutte le marche con anticipo zero e passaggio omaggio.
8: Solo da Valentino fino al 19 luglio in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
9: ValentinoAutomobili.it.
1: Dimensione suono Roma, meteo.
10: Nelle prossime ore nulla da segnalare sul Lazio, una serata stabile con cieli sereni e tersi. E nella giornata di venerdì l'anticiclone africano rimarrà ancora ben saldo su tutta l'Italia, quindi sul Lazio sarà una giornata ampiamente soleggiata con cieli sereni e sgombri totalmente da nuvole. Caldo intenso ed afoso per quanto riguarda la capitale, si toccheranno i 35 gradi, caldo non solo di giorno ma anche di sera e di notte. Tutti i dettagli in merito, come sempre, sulla nuova app di Trevi Meteo.
0: Pronte per ascoltare le quattro hit? Per il fortuna.

subito dopo la prima hit Sweet Dreams di La Bouche, era 1994. Appena ascoltata nella sera di Dimensione su Roma, il ritmo della capitale, in chiusura del 4 for You insieme a Lorenzo Palma fino alle 22, rooftop, quindi il nostro salottino all'aperto, anche perché vogliamo stare fuori, anche per scoprire quelle che sono le iniziative e gli eventi in città, e ce ne sono diversi in questo periodo, diciamo, pre-vacanziero. Fra poco da aggiornare c'è anche la classifica del giovedì, quindi la Radio Dance Chart.

0: delle canzoni secondo me più belle dell'estate, giuste come corona sonora dei viaggi per andare in vacanze, questa di Angelina Mango con Marco Mengoni era Canto d'amore.
1: Che erdaglie sia con te.
2: Di che colore avete l'auto? È fuori il nome.
3: Ciao Don Cash.
2: Ciao
3: Daniele.
2: Ciao Daniele.
3: Allora una marrone, una blu e una grigia argento.
2: Hai capito? Come faccio a sentire i poveri in un secondo? Chiamate Daniele.
4: Drive time. Che erdaglie sia con te. Dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 19 con Don Cash.
2: Ciao family.
1: Riascoltalo in podcast sull'app su dimensionesuonoroma.it.
5: Se stavi aspettando il momento giusto per cambiare auto, la tua occasione è ora. Approfitta degli incentivi su tutta la gamma Ford e dell'esclusivo microtasso al 3,95% in caso di rottamazione. Un esempio? Ford Puma può essere tua a soli 139 euro al mese. Vieni a trovarci negli showroom Autostar Flaminia, in via Salaria 1282, via Tiburtina 1227 e via Maremmana Inferiore a Villa Adriana Tivoli. La tua nuova Ford ti aspetta.
6: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Spazi comodi e avvolgenti da condividere con gli amici. Sistemi di sicurezza intelligente per vivere più spensierati. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. In più, tre tagliandi di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
7: Ti aspettiamo nelle concessionarie Lexus di Roma, Auto Royal Company e 0100.
8: Con questo caldo mi muovo solo per le cose essenziali.
9: Tipo?
8: Tipo trovare l'auto giusta.
9: Allora una tappa da Roman Auto la devi fare.
8: Perché?
9: Perché lì trovi city car, SUV, crossover, berline, ibride.
8: Fermo,
9: elettriche.
8: Fermo, che sto iniziando a sudare.
10: Quest'estate vieni da Romana Auto. Oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma in via della Magliana 309, a Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
11: Accendi Swift Hybrid. Muoviti con stile e con tutta la sicurezza attiva di serie. Alza il volume delle emozioni e con il vero ibrido Suzuki, anche 4x4 All Grip. Non fermarti mai.
12: Suzuki Swift Hybrid, il meglio di ogni carattere, anche per neopatentati. Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi, fino a 10 anni di garanzia.
13: Da Giapponese Motori, concessionaria Suzuki del gruppo Apolloni Ghetti. Info su gruppoapolloniGhetti.com.
14: Stai per partire per le vacanze ma sogni un'auto nuova? A luglio Auto Royal Company ha la soluzione perfetta per te. Scegli la tua Toyota, Kia, Lexus o un nostro usato garantito con offerte irripetibili. Noi ti regaliamo subito il pieno di carburante per partire senza pensieri. E in più, al ritiro della tua nuova auto riceverai un voucher per il primo tagliando di manutenzione in omaggio. Scopri la sede più vicina a te e corri da Auto Royal Company. Info su autoroyalcompany.it.

0: Giovedì su Dimensione, suona Roma il ritmo della capitale ed essendo giovedì c'è un appuntamento che non può assolutamente mancare.
1: Il ritmo della capitale. Dimensione suona Roma.
2: Turn up your radio.
1: The bass, the treble, the sound.
2: Radio Dance,
1: Radio Dance Chart.
0: Come on. La classifica del giovedì e poi anche del weekend è principalmente incentrata sui BPM, sono proprio le singole hit che abbiamo suonato di più noi, ma anche proprio il settore radiofonico, essendo la Radio Dance Chart. Pronti a scoprire la situazione di metà luglio, nel weekend più caldo in assoluto della stagione estiva e in pieno ciclone africano, scende ancora di uno e praticamente dalla 9 passa alle 10 un gran bel pezzo, quello di Gordo, Loco Loco.

musicale di Renan Zona Walt, quindi la voce di questo pezzo che questa settimana si trova alla 10 in discesa. E devo dire un successo doppio, perché all'uscita qualche mese fa è andato molto bene, ancora adesso piace, infatti è la hit che avete votato di più, per esempio, nella classifica interna di Dimensione Solo Roma, la Music Club Chart. Scendono di due posti Martin Garrix ed Ed Sheeran, ma anche Bob Sinclair e Kaiza con I Can Wait. L'unica nuova entrata la troviamo proprio qui alla 7, c'è Madonna con a Dance Eteria.

Fashion 2, qui ripercorre La Notte, che segnò proprio l'avvio della sua avventura nella musica, trasformando un ricordo personale in un pezzo forte che unisce atmosfere ispirate alla cultura dei club con riferimenti autobiografici, riportando proprio il centro della narrazione locale newyorkese nel quale tutto ebbe inizio. Sale ancora di due Ugel con Moving to the Sun, dove c'è Imal e Angel, ma anche Ultra Nate si piazzano alla 6, mentre a metà classifica, parentesi italiana, con Gabri Ponte e Giovanotti.

0: DNA, l'energia di due figure chiave della dance, ma anche del cantautorato positivo di generazioni diverse. Sono stabili alla 5 Jovanotti, Gabri Ponte, ma anche Lady Gaga con Adoici di Runaway rimane sempre alla 4, un ex numero 1, mentre alla 3 scende di 1 Madonna, anche lei con Sabrina Carpenter, ex numero 1 con Bring Your Love. Questo vuol dire che il duello questa volta non è tra regine del pop. Se la giocano due progetti importanti della scena house: da un lato il nuovo volto scandinavo norvegese di The Pause, quelli di Magnetic, che sognano insomma di far ballare la gente perché la musica dance rende felici, e loro se la giocano con gli Another, che arrivano dall'Olanda, e quindi quelli di Talk to You.
1: Radio Dance Chart.

finale chi vince, Olanda e Norvegia? Questa settimana hanno vinto gli olandesi Another con 54 Ultra di Talk to You, numero uno come settimana scorsa all'interno della Radio Dance Chart, la classifica che ritorna puntuale nel weekend ad aggiornare la programmazione delle 10 The Dance più programmate settimana prossima di giovedì. Io sono Lorenzo Palma, ci risentiamo anche nel fine settimana.

giovedì d'agosto con un altrettanto caldo calendario di appuntamenti da vivere in città all'aperto. Però andiamo nelle situazioni dal vivo, all'ippodromo delle Capannelle per esempio questa sera è il FIBA, quindi parliamo di un progetto che ritorna dopo 40 anni ad essere rinfrescato live con un pubblico che ovviamente segue il gruppo da moltissimo tempo. La scena, quella trap e le sfumature più attuali con Luque, che ci sarà invece il 17, quindi domani. Dopodiché, dopodomani, ritorna con Morgan i Blu Vertigo, quindi nell'ippodromo delle Capannelle, un altro momento insomma per rispolverare quella scena contaminata fatta di musica, ed è poi bello vedere tutti insieme dopo tanto tempo proprio su un palco completamente romano. Intanto Lady Gaga con Doici di Runaway.

0: all'Esselunga è tempo di offerte d'estate. Fino al 29 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il melone e la mini anguria perla baby al chilo sono scontati del 30%. Fino a esaurimento scorte, info prezzi in negozio e su esselunga.it.
1: La chiamata ClickBus, prima attivo solo a Massimina, è arrivato in 7 nuove zone: Cerquette, Trigoria, Cecchignola, Falcognana, Villa Borghesiana, Corcolle e Cinquina. Attivo tutti i giorni, non ha percorsi fissi. Lo prenoti fino a mezz'ora prima e con maggior anticipo sino a 7 giorni. Il costo? Quello di una corsa ordinaria, pagabile a bordo anche con carta. Info su romamobilita.it e atac.roma.it. Campagna di Roma Servizi per la Mobilità e Roma Capitale.
2: È pronto Francesco Cert, si va in redazione, le notizie dalla capitale.
3: Buonasera da Francesco Certo. Omicidio nel carcere di Viterbo. In mattinata due detenuti, entrambi di origine magrebina, si sarebbero affrontati nel cortile dell'istituto di pena durante l'ora d'aria. Durante la lite scoppiata per futili motivi, uno dei due avrebbe estratto un coltello rudimentale colpendo a morte l'altro. In corso le indagini per ricostruire dinamica e movente del delitto. Sequestro di persona, tortura e rapina aggravata, le accuse contestate a tre giovani, un 24enne e una 28enne finiti ai domiciliari col braccialetto elettronico e ad un 23enne sottoposto a obbligo di presentazione. I tre aspiranti cantanti sono accusati del violento pestaggio di un 22enne in un B&B di Trastevere lo scorso ottobre, movente una donna contesa. Si tratta di uno dei primi casi dell'applicazione della legge sulla tortura. Conclusa in Campidoglio, in aula Giulio Cesare, l'assemblea globale dei premi Nobel sull'intelligenza artificiale e la guerra nucleare, con la presentazione e la firma ufficiale della dichiarazione di Roma per una pace disarmata e disarmante nell'era dell'intelligenza artificiale, delle armi nucleari autonome, dei nuovi protocolli digitali e dei modelli emergenti di sviluppo digitale. Tra gli oratori anche Sharon Stone, Nuntius Magnifica Humanitas, ambasciatrice di Magnifica Humanitas, il cui discorso ha posto l'accento sulla dimensione umana e morale delle sfide politiche dall'intelligenza artificiale.
4: Dobbiamo rimanere uniti nel perseguire il bene comune e uniti nel rispetto dello Stato di diritto e di responsabilità di ognuno di noi. E così come crescono le potenzialità delle macchine, devono crescere allo stesso modo le responsabilità etiche, morali e intellettuali di coloro che le costruiscono, perché la dignità umana non è un algoritmo. Because human dignity
3: is not an algorithm. È tutto per oggi, l'informazione torna domani mattina. You know what
2: time it is. Puntuali sono le 21.
5: Adesso, now, subito.
6: 4 hit senza interruzioni. 4 for you.
2: Insieme a Lorenzo Palmo un'altra oretta di rooftop, quindi ce la raccontiamo un po' su Invalsi 2026, indagine che ci permettono di capire quali sono le materie, diciamo, in cui i bambini alle elementari hanno più difficoltà, e c'è quella materia lì che ritorna anche quest'anno, anche per me era così. Intanto la musica con Eric Pritz, Call on Me.
6: La storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.
7: Rhythmic History 2004.

Man su Dimensione, sono Roma, il ritmo della capitale. Apriamo un'altra bella oretta di salotto estivo, quindi siamo in terrazza per parlare proprio di ricerche di Invalsi 2026, perché i bambini e le bambine italiani hanno difficoltà in matematica, che raggiunge almeno il livello base, che raggiunge il livello base diminuisce, cioè rispetto alla passata rilevazione Invalsi praticamente c'è una diminuzione di 3 punti percentuali, sia in seconda che in quarta elementare, quindi parliamo del 60% più o meno, per cui i problemi in matematica ok, va abbastanza bene inglese, però matematica diciamo risulta una di quelle materie piuttosto difficoltose rispetto al 2019, ovvero a prima del Covid. Si conferma un calo nei risultati medi di circa l'8-10%, quindi lo ha evidenziato proprio il presidente di Invalsi durante la presentazione del rapporto 2026 in corso alla Camera, aggiungendo che è necessario concentrare maggiori sforzi per consentire l'innalzamento degli approfondimenti in matematica nella scuola primaria. Diciamo che comunque è una materia che da sempre ha creato un filino di difficoltà. C'era una materia che già alle elementari avete capito che non sarebbe mai stata la vostra materia preferita? 393 0119 119 su WhatsApp.

0: Si chiama TikTok il pezzo che abbiamo ascoltato per Clean Bandit con Mabel di qualche tempo fa nella sera di Dimensione su Roma, il ritmo della capitale. Intanto, stai pensando di cambiare auto ma le vacanze sono alle porte? Allora passa da Auto Royal Company. Solo a luglio c'è un'iniziativa unica. Scegli la tua nuova vettura tra Toyota, Kia e Lexus e un usato garantito, offerte imperdibili. E in regalo per te subito il pieno per partire. Non è tutto, al rientro, quando ritirerai la tua nuova auto, riceverai un voucher per il primo tagliando di manutenzione in omaggio. Scopri la sede più vicina a te su autorailcompany.it.
1: Novità!
2: Novità!
1: Music. Le novità di questa settimana.
2: Madonna, Danseteria. Justin, Sam Harper, Just a Little.
1: New music. Scoprile tutte sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
3: È la storia della tua casa. Legnarte crea ambienti unici con lavorazioni artigianali, mobili e parquet, materiali di qualità e design senza tempo. Per chi cerca stile, autenticità e il calore naturale del legno. Vieni a trovarci negli showroom di Roma e Pescia Romana. Legnarte.com, il calore dell'artigianato italiano.
4: Parti, accelera, guida, svolta a destra o a sinistra, scatta, supera, viaggia, vivi. Ma soprattutto, scegli. Ogni possibilità conta. Yaris Cross Hybrid 130 cavalli. Scegli il vero ibrido Toyota.
5: Oggi da 24.450 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al WeHybrid Bonus. In più, sconto aggiuntivo 750 euro su vetture in pronta consegna. Maggiori info su toyota.it. Nelle concessionarie di Roma, Auto Royal Company, Motor City e 0100. Sabato aperti.
6: Ciao, hai sentito della promo Aureli Moto sul nuovo X-Max 300?
7: Sì, ma non parlano del prezzo.
6: È vero, ma io sono andato da Aureli Moto e credimi, non lo potevano dire. Io l'ho acquistato subito. Era solo per pochi veicoli e tutto finanziato a tasso agevolato.
7: Sai che ti dico? Me lo faccio anch'io.
6: Aureli Moto, concessionario Yamaha. Corri nelle due sedi a Roma.
8: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
9: Scialla, c'è Skoda.
8: E appena torniamo veramente ripartiamo per un'altra vacanza.
9: Scialla, c'è Skoda Summer 1000. Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi.
8: Ah, e allora scialla.
10: Scialla, scialla.
8: Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000. A luglio con Skoda Summer 1000 cammi che Fabia sono tue. Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
11: Autocentri Balduina, via del Foro Italico 439-451.
12: C'è un punto ad un passo da Roma dove il caldo si ferma. L'acqua è fresca e solfurea, la pelle respira e te ne torni come dopo una vacanza. 12 ettari di verde, 4 piscine, i bambini che si stancano felici e tu che finalmente rallenti. Acque Albule, le terme di Roma, Tivoli Terme. Parco piscine aperto fino a settembre. Acquista il tuo biglietto online su piscine.termediroma.org.
13: Oh, ma che fai senza cintura? Allacciala, perché per i prezzi pazzi da Iazzoni bisogna tenersi forte.
14: Iazzoni! Segna la data, è il momento giusto per cambiare la tua vecchia auto. I prezzi pazzi di Iazzoni ti aspettano su oltre 2000 vetture usate e chilometri zero dei migliori brand. Fiat, Jeep, Alfa Romeo, Opel, Peugeot, Volkswagen e tanti altri. Ma affrettati, hai tempo fino al 26 luglio. Corri da Iazzoni, via Appia Nuova 1160, zona Capannelle, Roma.

0: quando insomma andavi a scuola, quella che avevi già capito fin da subito che non sarebbe mai stata la tua materia preferita.
1: Ciao Lorenzo, buonasera.
0: Laura, buonasera.
1: Io non ho mai capito la chimica. Non mi è mai piaciuta, ma probabilmente perché appunto non avendola mai capita non sono mai riuscita ad andare avanti, e andavo avanti perché nelle altre materie ero molto brava, quindi ovviamente sì, mi tiravano fuori un 6 così, tanto per, ma non fa proprio per me. A parte che le materie scientifiche non sono proprio ciò che amo. Io sono molto per le materie umanistiche e infatti sono laureata in lingue e letterature straniere, quindi
0: ci sta.
1: Che ho letto di tutto e di più. Però proprio la chimica, niente, non abbiamo litigato forse una volta e non abbiamo mai fatto più pace. Ciao a tutti, Lauretta.
0: Però effettivamente così è lo specchio, lo capisci subito fin da piccolo se sei più legato al mondo umanistico piuttosto che quello scientifico. Ecco, io preparazioni di matematica, scienze piuttosto che chimica e fisica, e quindi vuol dire insomma che non era materia mia. Materie che avete capito fin da subito che non sarebbero mai state le vostre preferite, un po' questo è l'argomento, il 393 0119 119. C'è anche Francesco Gabbani, questo è Summer Funk.

0: Roma, il rooftop, il nostro salotto estivo fino alle 22. Stiamo parlando di materie in cui non eravamo proprio ferratissimi già dalle elementari. Alessandro da Sabaudia ci fa sapere: io sono sempre stato negato con la matematica e l'inglese, che secondo il rapporto Invalsi diminuisce l'interesse nei confronti della matematica, nel senso ci sono più difficoltà, mentre l'inglese va bene. E lui dice che quando parlava insomma di matematica la sua prof sembrava che parlasse una lingua completamente incomprensibile. A luglio da CarPoint sono arrivati saldi estivi, super sconti e promozioni speciali su tutte le auto nuove e usate, anche ibride e GPL, per farti risparmiare sul carburante. Un esempio: nuovo Volkswagen T-Roc Hybrid a soli 219 euro al mese, e in più solo da CarPoint hai 1000 euro di extra sconto sulle vetture in pronta consegna. Cosa aspetti? I saldi estivi CarPoint scadono il 31 luglio. Scopri di più su carpoint.it.
1: Sveglia, gladiatori!
2: Pensa, una volta mi innamorai di una ragazza, io ho mandato una cartolina al mese per un anno.
3: E poi che è successo?
2: E poi si è sposata col postino.
4: Dal lunedì al sabato, dalle 6 alle 10, la sveglia dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.
5: Per i più giovani, per chi va a vivere da solo, per chi ha mille responsabilità, per chi si gode la pensione. Da oltre 50 anni la clinica Fabia Mater è un punto di riferimento per tutti, perché offre professionalità, competenza e assistenza sanitaria specializzata, accompagnando le persone in ogni fase della vita. Prenota una visita su fabiamater.it. Direttore sanitario, dottor Raffaele Ceccarelli.
6: Stai per partire per le vacanze, ma sogni un'auto nuova? A luglio, Auto Royal Company ha la soluzione perfetta per te. Scegli la tua Toyota, Kia, Lexus o un nostro usato garantito con offerte irripetibili. Noi ti regaliamo subito il pieno di carburante per partire senza pensieri. E in più, al ritiro della tua nuova auto, riceverai un voucher per il primo tagliando di manutenzione in omaggio. Scopri la sede più vicina a te e corri da Auto Royal Company. Info su autoroyalcompany.it.
7: Aiutare le persone a stare meglio è il lavoro del fisioterapista, una delle professioni sanitarie più richieste oggi. Scegli la laurea in fisioterapia dell'Università Europea di Roma, con laboratori di simulazione avanzata, tirocini pratici, opportunità internazionali. Un percorso di eccellenza in un campus prestigioso a Roma. Iscriviti alla prova di ingresso online del 4 settembre su uer.it. Università Europea di Roma, la scelta per distinguerti.
8: Autoimport è la certezza di chi guida a Roma. E oggi la nostra storia diventa convenienza. Nei nostri showroom trovi offerte imperdibili, eco-incentivi e occasioni su veicoli nuovi, chilometri zero e usato garantito in pronta consegna.
9: Scegli tra Opel, Suzuki, Mazda, Peugeot, Citroën e Leapmotor, con promozioni esclusive e finanziamenti su misura. Un esempio? Mazda 2 Full Hybrid, anche con 6.550 euro di vantaggi Mazda.
8: Autoimport a Roma dal 1950. 57.

0: progetto con un DJ rumeno che si chiama DJ Goja, un artista che conosciamo ormai da tantissimo tempo, Jason Derulo, e c'è anche una giovane artista che ha solo 19 anni e che è poi la voce femminile di questo progetto, quella di Melody. Si chiama Michiko.
1: Dimensione Suono Roma, novità.

su 10 hanno difficoltà in matematica, meglio l'inglese, materia in cui non eravamo proprio ferratissimi fin da piccoli. C'è il messaggio di Teresa che scrive: buonasera Lorenzo, pensa che io invece non sono mai stata una cima in italiano, in particolare sullo svolgimento dei temi, almeno detta dall'insegnante delle medie, che sosteneva che fossi fredda e poco espressiva, e quindi sono cresciuta con questa convinzione. Fortunatamente poi nella vita ho avuto dimostrazione dell'esatto contrario. Ah, questi insegnanti, effettivamente è così. Poi insomma, gli insegnanti sono insegnanti, ti insegnano, poi la gestisci tu la vita, cioè lo vedo sempre così, non è che insegnanti, però insomma, poi uno lo capisce. Uba Stang, The Reason.

Pezzone di Marky Cremont con Serena Brancale, The Colors, Partenope 2026, periodo estivo e tante belle cose da vivere in città. Parliamo dell'arrivo di un altro personaggio sicuramente dell'estate con Marco Mengoni, c'è il pezzo che stiamo suonando di Angelina Mango. Dopo il tour nei teatri torna nuovamente con la musica dal vivo durante l'estate alla cavea dell'Auditorium Parco della Musica il prossimo 30 luglio all'interno del Roma Summer Fest, per portare ancora una volta il pubblico a rivivere i suoi brani in un'atmosfera assolutamente intima di condivisione. Quindi è uno show che rappresenta la naturale estensione dell'album, un viaggio assolutamente intimo e suonato senza filtri, che insomma coinvolge sicuramente gli spettatori in questo percorso creativo da cui sono nate le sue canzoni, quasi fossero idealmente seduti accanto a lei proprio in studio, e per cui sarà affiancata da ben 7 musicisti che l'hanno accompagnata proprio nella riscrittura del

0: summertime.
1: Il ritmo della capitale.
0: Il ritmo della tua estate.
2: Turn up your summer.
0: Dimensione, suono, Roma. And it goes.

0: il rooftop del giovedì, e quindi fra poco la storia del ritmo, quella che arriva puntuale tutte le sere alle 22.
1: Il ritmo della capitale.
2: Dimensione suono Roma.
1: Parla con noi, la radio sei anche tu.
3: Entra nei messaggi dell'app di Dimensione Suono Roma e condividi le tue emozioni con altri ascoltatori.
4: Il bus a chiamata ClickBus, prima attivo solo a Massimina, è arrivato in 7 nuove zone: Cerquette, Trigoria, Cecchignola, Falcognana, Villa Borghesiana, Corcolle e Cinquina. Attivo tutti i giorni, non ha percorsi fissi. Lo prenoti fino a mezz'ora prima e con maggior anticipo sino a 7 giorni. Il costo? Quello di una corsa ordinaria, pagabile a bordo anche con carta. Info su romamobilita.it e atac.roma.it. Campagna di Roma Servizi per la Mobilità e Roma Capitale.
5: C'è chi aspetta di tornare a respirare senza fatica. C'è chi spera di poter riprendere il proprio cammino. C'è chi aspetta semplicemente di vivere.
6: La donazione di organi e tessuti può salvare fino a 7 vite.
5: A volte non serve fare qualcosa di straordinario.
6: A volte serve solo un sì.
5: Quando rinnovi o richiedi la carta d'identità, puoi fare questa scelta.
6: Una scelta libera che puoi modificare in qualsiasi momento.
5: Scopri di più su regione.lazio.it/solo un sì. È una campagna della Regione Lazio.
7: L'estate è fatta di cene all'aperto, aperitivi tra amici e bottiglie da condividere. E quando il vetro è vuoto, la sua storia non è finita. Basta un gesto semplice: conferirlo nella campana verde. Ricorda 3 semplici regole: svuota bene bottiglie e vasetti, togli tappi e coperchi, conferisci solo imballaggi in vetro. Specchi, ceramica, bicchieri e lampadine invece non vanno nella campana verde. Il vetro è un materiale prezioso. Fai suonare le campane di Roma. Il vetro è verde, il green è ama.
8: Rhythmic History Extended Version.
0: In un caldo giovedì sera insieme a Lorenzo Palma, l'appuntamento con la storia del ritmo, quella che ci permette di viaggiare ogni volta riascoltando suoni diversi. L'articolo 31 che ritornano dal 2000 con Volume, i 49ers e quelli di Baby I'm Yours con Emmy Smith. Apriamo con il 2001. Questa sera c'è Gigi D'Agostino, L'amor tu giura.
1: Rhythmic History.
8: Rhythmic History
1: Extended Version. Le hit che hanno fatto la storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.

0: questo caldo mi muovo solo per le cose essenziali.
1: Tipo?
0: Tipo trovare l'auto giusta.
1: Allora una tappa da Roman Auto la devi fare.
0: Perché?
1: Perché lì trovi city car, SUV, crossover, berline, ibride
0: fermo,
1: elettriche.
0: Fermo, che sto iniziando a sudare.
2: Quest'estate vieni da Romana Auto, oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma in via della Magliana 309, a Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
3: Ritmi Kisteri, Extended Version.
4: Double D perché due artisti il cui nome inizia per D e quindi Double D. Double D featuring Danny, da risentire fra poco. Found Love 1990, una calda estate, suoni tipici della musica Italo House. Apriamo con gli ATC, dove c'è anche un italiano nel progetto multietnico. Around the World, e quindi ripartiamo dal 2000. Ritmi.

0: Liberi. Extended version.
1: One more time, Daft Punk, un po' di French Touch, Michael Gray, risentiamo The Weeknd, colonna sonora del film Saturday Night Fever degli anni 70, fine anni 70, la versione 1995 degli Entrance con il supporto di Riccardo Da Force per un'altra di quelle hit che ci fa muovere, in ogni caso in originale in versione 90.
2: Rhythmic History.
0: Rhythmic History.
2: Extended version. Le hit che hanno fatto la storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.
3: Get with the fever on the dance floor.

0: speciale chilometri zero da Valentino concessionaria Volkswagen.
1: Fino al 19 luglio nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo scontate fino al 28% con extra bonus di 1000 euro.
0: Imperdibili promozioni su tutta la gamma anche a noleggio.
1: E poi usato garantito di tutte le marche con anticipo zero e passaggio omaggio.
0: Solo da Valentino fino al 19 luglio in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
1: ValentinoAutomobili.it.
2: Rhythmic History Extended Version.
3: Your Loving Arms, una voce meravigliosa, quella di Billy Ray Martin dal 1995. Risentiremo dello stesso anno anche W Dancing with an Angel. Apriamo con gli anni 2000, la French Touch che recuperava però dei sample importanti, in questo caso la chitarra di Nile Rodgers, gli Chic per Sub 41, che poi è diventata Lady per Imogio proprio nel 2000.
1: Rhythmic History.
2: Rhythmic History
1: Extended Version. Le hit che hanno fatto la storia del ritmo su Dimensione Suono Room.

0: Le scarpe che guardo da mesi, sconti fino al 50% sui prezzi outlet e un pranzo all'aperto. Un sogno. Saldi fino al 50% sui prezzi outlet da Nike, Michael Kors e molti altri. Castelromano Designer Outlet. Lo sconto raddoppia.
1: All'Esselunga è tempo di offerte d'estate. Fino al 29 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il prosciutto cotto alta qualità Rovagnati a fette 2 per 100 grammi è a 3,99 euro. Fino a esaurimento scorte, info prezzi in negozio e su esselunga.it.
2: Rhythmic History Extended Version.
3: C'è Bobby Brown di Two Can Play That Game, ma anche Press Cats con A Shadow Me dall'estate del 2002. 1994, l'anno degli svedesi Rednecks, Cotterey Joe in partenza. Noi siamo arrivati in fondo alla serata del giovedì. Io sono Lorenzo Palma, fra poco Daniele Greco, Special Party. Ci risentiamo per fare storia del ritmo domani mattina a partire dalle 5.
4: Rhythmic History.
2: Rhythmic History
4: Extended Version. Le hit che hanno fatto la storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.
5: I've been married a long time ago. Where did you come from?

0: Torna domani mattina alle 5.
1: Dimensione Suono Roma.
0: Special party.
2: Vamos, cambiamo decisamente mood dal passato al presente con il sound, con i suoni della nostra festa. Sono Dani Greco, fino alla mezzanotte insieme a te e tutte le hit più forti e ritmate del momento.
0: Special.

0: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Spazi comodi e avvolgenti da condividere con gli amici. Sistemi di sicurezza intelligente per vivere più spensierati. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. In più, 3 tagliandi di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
1: Ti aspettiamo nelle concessionarie Lexus di Roma, Auto Royal Company e 0100.
2: Dimensione Suono Roma.
3: Special Party.
2: Special Party.
4: Bienvenido alla fiesta di Dimensione Suono Roma, la nostra festa speciale anche del giovedì sera, ovviamente in vista del weekend. Buona serata da Dani Greco. Ci sono tutti i suoni più forti del momento. Lui è The Weeknd.

La versione di Boys Noize di Dracula, Tame Impala e Jenny, davvero molto figa, ma anche Dua Lipa, la sua Illusion in questo blocco. E qui si riparte con una bella accoppiata, Britney Spears, Elton John di Hold Me Closer. Special.

0: ciao Don, ma lo sai chi te saluta? Massimiliano da Roma.
1: Ciao Don, indovina chi te saluta? Chiara da Ostia.
2: Mamma mia ragazzi, il mollicone è veramente top del top, oh. Bella mollicone.
3: Ciao Don, buon pomeriggio. Azzurra da Roma, incastrata fra le vie di Ciampino per il traffico. Drive
4: time. E dai, sia con te dal lunedì al venerdì dalle 16 alle 19 con Don Cash.
5: Ciao family.
6: Riascoltalo in podcast sull'app su dimensionesuonoroma.it. A Val Montone Outlet lo shopping fa spettacolo. Il 23 luglio balla il reggaeton di Fred De Palma, 30 luglio Benji e Fede e 6 agosto Gran Galà della Magia. Ingresso gratuito con prenotazione e nelle giornate degli eventi 20% di sconto sul saldo nei negozi aderenti. Info su valmontoneoutlet.com.
7: Dimensione Suono Roma.
8: Special Party.
7: Special Party.
5: Jonas Blue in quest'estate 26 ha deciso di prendere un grande successo di Martin Solveig dei primi del 2000 e di farlo suo. Un grande, grande lavoro, bello, figo. Mi piace molto la sua versione di Badan, la sentiremo tra poco, ma intanto si riparte con i Coldplay. Special.

0: sonora di Roma.
1: Dimensione suono Roma.
2: Dimensione suono Roma.
3: Entra in Music Lab da sito e app e vota le tue canzoni preferite. Dimensione suono Roma, la fai tu.
4: A Valmontone Outlet lo shopping fa spettacolo. Il 23 luglio balla il reggaeton di Fred De Palma, 30 luglio Benji e Fede e 6 agosto Gran Galà della Magia. Ingresso gratuito con prenotazione e nelle giornate degli eventi 20% di sconto sul saldo nei negozi aderenti. Info su valmontoneoutlet.com.

0: vibrare il cuerpo in questa giovedì sera. Sono Dani Greco e torno domani mattina. Ti aspetto dalle 10. Befitos. Special. Let me feel
1: your love. Le hit più ritmate dal 90 all'oggi.
2: Ciao Italia, this is Topic on Dimension.

0: La notte dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.
1: Gladiatori, buonanotte! Eccoci tornati nel ritmo della capitale su Dimensione Suono Roma. Comeback di Geppe di Rino De Niro. Buon venerdì!
2: Non siamo mai andati via, come si dice in americano e in inglese. Siamo rimasti qui dalle 10 di questa mattina e siamo pronti per portarvi nel profondo della notte. Tre ore che partono adesso, ricche di buona musica e tutti i nostri contenuti, sia inediti che gli highlights del giorno.
1: Occhio, perché la mezzanotte è passata da poco, quindi iniziamo insieme un nuovo giorno, facciamolo con il piede giusto perché il calendario dice venerdì 17. Ok?
2: Vabbè, per chi ci crede,
1: Non noi.
2: Vabbè, dai, non ci perdiamo in chiacchiere, partiamo subito, via!
0: La notte dei gladiatori.
3: La notte.
0: Notte.
3: Dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.

0: Radiovisione Suono Roma, la notte dei gladiatori.
1: La barzelletta di Geppo.
2: Oh, ieri sera mi guardavo un documentario, no? Sì. Sulle api, sì. Api sono molto importanti, lo sai, no? Mm. Lo sapevi che l'ape regina può arrivare ad avere circa 40 partner sessuali al giorno?
1: Ammazza!
2: Proprio come la tua ex.
0: La notte dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.

0: trasmissione Suono Roma.
1: La notte dei gladiatori.
2: Giuliani Doc.
1: Estate.
3: Antonio.
4: Ammazza, è musichetta, oh. Porca miseria, ho fatto colazione in piedi sul tavolo. sì, col cappuccino in mano, una cosa. Vabbè,
5: è
4: ragazzi,
5: tutta terra,
4: tutto per terra, cagannuccia, sto cagannuccia. Allora, ragazzi, oggi vorrei farmi un paio di risate con voi, va bene? Sì. Visto che oggi mio figlio è partito per una vacanza in quel di Malta per la prima volta nella sua vita.
6: Vacanza da solo, per la prima volta.
4: Nella sua vita, e credo che sia anche l'ultima, però.
6: Si è preoccupato?
4: Perché per noi genitori di oggi lasciare andare un figlio, anche se 17enne, è dura, è veramente dura. Perché sono cambiate le generazioni, no? Prima era l'opposto.
6: Ok.
4: Mia madre mi diceva, già 17 anni. Ma quando te ne va in vacanza da solo? Vatti a divertire, va. Ma non ce l'hai amici così. Che sta sempre attaccata a noi. Anche visto che, essendo cresciuti più per strada, diciamo, che a casa, io sono stato più del tempo per strada che a casa, non si preoccupavano più di tanto, no? Non ho detto la stupidaggine. Si preoccupavano di più dei genitori di oggi, ma per quello che avresti potuto combinare altri.
5: Esattamente.
4: Infatti, prima di partire mi dice: ah, oh, mi raccomando, non ammazzate nessuno.
6: Eri un pericolo pubblico.
4: Cami, non rubate e soprattutto non fate atti di vandalismo, ha capito? Che tu pensavi, vabbè, allora che porta a fa? Mentre la new generation di oggi sono diversi, cioè, che ne so, io
6: sono
4: ieri a mezzogiorno da Fiumicino, a che ora passano a prenderti? Alle sette. Sì, perché alle 8 dobbiamo stare in aeroporto. Dico, ma poi da Fiumicino andare a piedi a Marta? Cioè, perché? Come perché? 4 ore. Cioè, uno va all'aeroporto.
6: Perché ci sono tutti i controlli.
4: Ho capito. Però prima pure uno dice, guarda, partiamo a mezzogiorno, vengo alle 7. Dice, vabbè, non vengo più. Hai capito?
5: Non vengo più perché
4: 4 ore prima, a piedi, cioè, fate prima. Certo. Capito? A un certo punto parlava ieri in via voce con un amico suo. E praticamente l'amico gli diceva quello che si poteva imbarcare e quello no. Così gli ho detto a Fla, guarda, di' al tuo amico che i liquidi, anche se imbarcati, vanno sempre messi in una bustina a chiusura ermetica.
5: Esatto.
4: Il suo amico dal viva voce mi risponde: no, tranquillo Antò, io ho la carta di credito.
6: Che c'entra?
4: Perché ho detto i liquidi.
6: No.
4: Te lo giuro. Ha detto, io c'ho la carta di credito. Io ho detto, ma te dovresti imbarcare pure il cervello,
5: certo,
4: perché è lì che c'è più liquidi di tutto, perché te sono sparsi dentro al cervello, capito?
6: Galleggia.
4: E poi faccio da padre, gli dico, papà, mi raccomando, se capita di litigare, fate affari vostri, no? È normale. E se dovesse succedere, mettete sempre che spalla al muro, no? Così sei coperto dietro. Cos'è mai risposto? Mi ha detto sempre che se c'è sta qualcuno o devo attaccare al muro. Se c'ho le spalle al muro, come faccio? Io ho detto a Fla, fa una cosa, fatti menare. Arriva a casa che botte, così capisci.
2: La notte dei gladiatori.
1: La notte.
2: Notte.
1: Dei gladiatori di dimensione.

0: Dimensione Suono Roma, la notte dei gladiatori.
1: Vox Populi di Dimensione Suono Roma.
0: Estate.
2: Emiliano, facce ride.
3: Sto a metà panza, mannaggia la miseria, me lo metto a dieta.
4: Tardi per la prova costume.
5: Ormai, cioè,
4: ormai andate, Emiliano.
5: A fine luglio vai alla prova costume.
3: Sì, vabbè, ma che me frega la prova costume, la prova specchio, come famo? Ah, sono andato dal nutrizionista.
4: Che t'ha detto?
5: Che t'ha detto?
3: E consiglia di assestarmi sui 2000 calorie al giorno, capirei.
4: Capirai. Sono poche però.
3: Ma come fai?
5: La colazione 2000 calorie al giorno.
3: Io arrivo al bar e penso, vabbè, mi servono i zuccheri per lavorare meglio. Cornetto con la cioccolata al cappuccino, 400
4: subito.
3: Calorie. 400. Alle 11 arriva il collega che festeggia l'anni. E dai, che sarà mai una fetta decrostata? 350 calorie.
4: Poi ti dicono sempre: questa è fatta in casa,
5: sì,
4: non
5: sì,
4: fa
5: sì,
4: male.
5: Fatta mia madre,
3: e
5: fatta.
3: Che vuol dire? Che vuol... Anzi,
5: non ce l'ha un zucchero.
3: No, poi quando gli dicono un zucchero di canna, pare che
5: uguale,
3: è diverso.
5: Che è quello bianco travestito.
3: Sì.
5: Vabbè,
3: pausa pranzo, qua la tavola calda. E mia, ci stanno i gnocchi con ragù. Che fa?
5: Con sto caldo sono la morte sua.
3: 600 calorie. C'ho ancora fame, 3 fette di pane casericcio, altre 300.
4: Io ho perso già il
5: con la mollica pure.
3: Allora, ai 5 ti si apre lo stomaco, un bel pezzo di pizza, 500 calorie.
5: Sì.
3: A cena tua madre capirai. Questa ti vede denutrito. Una bella matriciana, dai, vieni qua.
5: Che
3: 800.
5: Sei smunto.
3: Sì, sì, sì, smunto.
4: A quanto siamo arrivati, Emiliano?
3: Siamo, credo, intorno ai 3.002 più
5: sì,
3: o meno.
5: Sì, sì.
3: Oh, ti ho fatto le zucchine ripiene, dai, che ti piacciono.
5: Sono buone.
3: 400 calorie.
4: E non mangi la verdura.
3: Oh, tua sorella ti ha fatto il ciambellone, che fai? Una assaggi, quella ci rimane. Anzi, mandiamo il video mentre tu lo mangi.
4: La prova provata.
3: Oh, però, ma stavolta ti giuro che questo. 400 calorie.
5: Basta, basta.
3: Basta. E il personal trainer ti ha detto che le proteine prima di dormire vanno bene.
5: Certo.
3: E anche se non ti alleni da 3 anni, yogurt e greco 150 calorie. Greco, stiamo a 4.000.
5: Una piangrecia a piedi, però.
4: Per smaltire la matriciana, sì.
3: La miseria. Vabbè, raga, scusate, mo andiamo a mandare la mail importante.
4: A chi era di mandare?
3: Vite al limite.
0: La notte dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.

0: Dimensione Suono Roma.
1: La notte dei gladiatori.
2: La barzelletta di Geppo.
3: I nostri amici pensionati Giovanni e Tonino, come ogni mattina, sono sotto casa sulla panchina leggendo il quotidiano. A un certo punto Giovanni si gira verso Tonino e mi fa: Adoni, hai letto che dicono gli scienziati? Fa, no, che dicono? Dicono che il sesso è come una droga. Tonino gli fa: se vai da presto mi moglie così ti disintossichi.
2: Gladiatori. Notte.
1: La notte.
2: Gladiatori.
1: Notte.
2: La notte dei gladiatori di dimensione.

0: Trasmissione Suono Roma. La notte dei gladiatori.
1: Giuliani Doc.
0: Estate.
2: Antonio.
3: Oh, stamattina non mi voleva proprio scendere dal tavolo. Sto ancora su.
4: Ancora. Hai pulito che prima hai fatto cadere il cappuccino, Antonio.
3: Eh sì, ma perché con tutta questa musica così, diciamo, che ha risvegliato in me un, diciamo, un senso, quello del non te regga più. E oggi è dedicata a tutti quei micro tamponamenti che per fortuna non hanno nessun tipo di conseguenze. Meglio, per gli occupanti. Andò. Però per questo sì, prego.
4: Il bacetto.
2: Ti chiama bacetta, Roma?
4: Capito?
3: Che cos'è il bacetto?
2: Sei il micro tamponamento. Non...
3: Ah, il bacetto si dice. L'avete coniata voi questa frase?
2: Anche.
3: Beh, io mi ricordo a Roma, pure se tappoggia, guarda che tramvata gli ha dato. La tramvata.
2: La crocca.
3: Ma guarda che senti, che crocca. La crocca. La crocca erano anni, Erano anni.
2: Ha dato la crocca.
3: Questo pezzo sapete che è saltato ormai così, no? No, per carbare io si sentiremo da una crocca, da una crocca, ma che cos'è? Solo il nome crocca c'aveva il viso gonfio, solo ascolta che ha crocca. Vabbè, però, diciamo, questo bacetto. Sì, questo bacetto, per questi micro tamponamenti, diciamo che crea una fila infinita. Oddio, una fila infinita non è che suona molto bene. Diciamo, forse è meglio una lunga coda, va bene?
2: Sì.
3: Una lunga coda dopo non si può scodare. Ecco, vabbè, andiamo avanti, dai. Anche se sarà difficile, se sei in coda, come fai andare avanti? Vabbè, vabbè. Insomma, tutto questo e tutti questi piccoli incidenti è una non bassa percentuale o d'alta percentuale, sono tutti, e dico tutti, dovuti dalla distrazione sui cellulari. Tutti, non ce n'è uno. Allora, miei cari automobilisti distratti, so che se continuate a parlare al telefono senza auricolare, o addirittura vedi auto davanti a te che sbandano da una corsia all'altra, che una volta si dice ambri che sei ambriaco, e invece lo sbandamento è dovuto per leggere dei messaggi, che oggi come oggi, pure se stai a casa sul divano, non riusciamo neanche a leggere con tanto d'occhiale, con il testo ingrandito al 100%, tu mi devi dire come fai a leggerlo mentre guidi.
4: Hai ragione.
2: Esatto.
3: Questo prima o poi vi porterà a passare da automobilisti distratti ad automobilisti distrutti, va bene?
2: Sì,
3: ma non solo voi, anche chi c'entra niente, quindi bravo. Per cortesia, state attenti, magari fate un casino, create dei problemi gravi solo per leggere magari un insignificante messaggio. Ora invece, senza nessuna distrazione, memorizzate questo messaggio, quello che vi ho dato io.
4: Bravo Antonio, siamo
3: bravo,
4: te.
3: Dagli.
1: La notte dei gladiatori.
0: La notte dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.

0: trasmissione Suono Roma, la notte dei gladiatori.
1: La barzelletta di Geppo.
2: Allora, voglio dare un consiglio a tutte le mie amiche femminucce, ai colleghe, amiche e conoscenti, no? Le vostre amiche postano foto al mare per farvi invidia? Voi commentate scrivendo: oh, però l'anno scorso eri più magra.
1: La notte dei gladiatori di dimensione Suono Roma.
3: Hey girls, the boys, superstar DJs, here we go!

0: Suono Roma, la notte dei gladiatori.
1: Star Piccio.
2: Anno 2151. Giovedì, vicino via Tuscolana.
3: Ma come? Siamo nello spazio, che c'entra la Tuscolana?
2: Ma ci stanno le vie pure nello spazio, mica.
3: Ah, ecco.
2: Si chiama spazio, voglia spazio lì, L'universo smarrito. La nave Dugarna riapparve in un posto completamente bianco. Niente stelle, niente pianeti, solo silenzio.
3: Dove siamo?
2: Tipo Matrix, la presente di Matrix.
3: Dove siamo?

0: Una voce rispose: nel reparto oggetti smarriti dell'universo.
1: Ah, ecco.
0: Davanti a loro comparvero scaffali infiniti, etichette ovunque, calzini spaiati, penne scomparse, telecomandi mai più ritrovati, coperchi di contenitori, idee geniali dimenticate sotto la doccia.
1: C'è Morpheus che ci mostra tutto questo ben di Dio, eh?
0: Emiliano trovò perfino i capelli del generale Geppo.
1: No, vabbè, ragazzi.
0: Ecco quando stavano. Fa una cosa, rimettili dove stanno e lasciali lì. Io mi piaccio pelato. All'improvviso tutte le luci iniziarono a lampeggiare. Una sirena risuonò. Attenzione! È stato smarrito un intero pianeta. Il generale Geppo spalancò gli occhi. Ma come si perde un pianeta? La risposta arrivò da sola. Il pianeta comparve gigantesco in tutta la sua ampiezza, rotolando come una gigantesca pala da bowling direttamente verso la Ducarna.
1: Oddio.
0: Come andrà a finire? Lo scopriremo domani nella puntata finale della settimana.
2: La notte dei gladiatori.
3: La notte dei gladiatori di Dimensione Suono Roma. Talk about-